Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato The Romantics, arrangiamenti di composizioni di Sergei Rachmaninoff, Georges Bizet, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Borodin, Johannes Brahms, Franz Schubert, Edvard Grieg. E per concludere, George Shearing al pianoforte.

Con la musica di George Shearing al pianoforte si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta negli Stati Uniti, nel Minnesota, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 31 ottobre 2025, il luogo, la Orchestra Hall di Minneapolis. Un concerto che ha la Francia come sfondo, una Francia che è sempre presente anche quando, come vedremo, è soltanto evocata. E vedremo poi perché. Non vogliamo spoilerare il resto del concerto, ma iniziamo subito con un nome importante della Francia tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Il nome è quello di Lili Boulanger, compositrice morta nel 1918, era nata nel 1893. Di lei ascoltiamo D'un soir triste, di una sera triste. Composto tra la fine del 1917 e i primissimi mesi del 1918, è davvero l'ultimo brano orchestrale scritto di proprio pugno da Lili prima di doversi affidare alla dittatura, alla sorella Nadia, compositrice anche lei molto nota. E tra l'altro ne ascoltiamo la versione per orchestra sinfonica, ma ne esistono due versioni, una per trio col pianoforte e l'altra per violoncello e pianoforte. Si tratta di una opera che appunto è una sorta di testamento spirituale, è praticamente la parte gemella del brano che si intitola invece D'un matin de printemps, di un mattino di primavera. Questa invece è la fase triste e la consapevolezza di una morte che si sta avvicinando, ma anche la consapevolezza della prima guerra mondiale che imperversava in Francia in quel periodo. Ascoltiamo allora D'un soir triste di Lili Boulanger nella esecuzione di David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra ha eseguito Dans Soir Triste, di una sera triste, di Lili Boulanger, e la coda finale ci ha ricordato del momento doloroso che viveva in quel periodo Lili Boulanger, piano piano una sensazione di un tramonto che sfuma nel silenzio. È questa tristezza della consapevolezza, appunto, lo abbiamo detto in sede di presentazione, da una parte della morte che si avvicina, dall'altra della Prima Guerra Mondiale in pieno svolgimento. Ma rimaniamo in Francia con Camille Saint-Saëns e il suo concerto per pianoforte numero 2 in sol minore, opera 22. Scritto nel 1868 e in soltanto 17 giorni, fu eseguito per la prima volta il 13 maggio di quell'anno presso la Salle Pleyel di Parigi, con lo stesso Saint-Saëns al pianoforte e Anton Rubinstein alla direzione. Infatti è proprio Rubinstein che aveva chiesto a Saint-Saëns un concerto, direttore celebre e che voleva debuttare in qualche modo a Parigi, e ha chiesto a Saint-Saëns scrivere quel concerto che è molto amato tra l'altro dal pubblico e dai musicisti da sempre, ma che ha avuto delle difficoltà in quella famosa prima esecuzione assoluta. Il concerto è un concerto tradizionalmente in tre parti, ma tre parti che hanno una accelerazione progressiva in tre movimenti e non sono il solito veloce, lento, veloce. Abbiamo un primo movimento, andante sostenuto, poi allegro scherzando e poi alla fine questo presto travolgente che chiude l'opera. Si inizia tra l'altro anche lì con una cadenza solistica del pianoforte che è messa all'inizio e con una diretta ispirazione dalla Fantasia e Fuga in sol minore di Johann Sebastian Bach, brano che conosce molto bene Saint-Saëns, che era anche organista, e si dipana da questo inizio lento e solenne appunto un grande crescendo che porta gli ascoltatori fino alla fine dei tre movimenti con una spinta ritmica costante che chiude il brano. Quindi con la Boulanger abbiamo avuto un finale che si spegne e con Saint-Saëns al contrario un finale che accende la passione che rimane forte. Per Camille Saint-Saëns abbiamo al pianoforte Janice Carissa e con lei ovviamente David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

Avevamo detto di questa spinta ritmica che torna costantemente in partitura, che travolge. Nel finale era questo il finale del concerto per pianoforte numero 2 in sol minore opera 22 di Camille Saint-Saëns, con Janice Carissa al pianoforte, David Afkam sul podio della Minnesota Orchestra. Era il 31 ottobre 2025, era l'Orchestra Hall di Minneapolis, è un concerto dal vivo che stiamo qui ascoltando e che abbiamo detto avere nella Francia il filo rosso che lega tutti i brani, ma qualcuno dirà: attenzione, perché il prossimo brano è di Kurt Weill, e allora che c'entra la Francia? C'entra perché la sinfonia numero 2, che non a caso è sottotitolata Fantaisie Symphonique di Kurt Weill, è un lavoro composto tra il 1933 e il 1934, ma soprattutto tra la Germania nazista e Parigi. Nella sua fuga disperata di Kurt Weill verso un paese che non avesse il nazismo incombente, che non avesse questa denuncia della musica degenerata che pesava anche su Kurt Weill. Non è un caso che, oltre al sottotitolo di Fantaisie Symphonique, la seconda sinfonia ha anche il titolo di Zweite Symphonie, quindi ha una doppia anima tedesca da una parte, francese dall'altra, iniziata a Berlino, finita a Parigi. La prima esecuzione avvenne nell'ottobre del 1934 ad Amsterdam al Concertgebouw con la direzione di Bruno Walter. La committenza è quella della principessa Edmond de Polignac, che fu la persona che sostenne Kurt Weill nella sua fuga da Berlino, e con l'aiuto anche appunto di Bruno Walter poi questa seconda sinfonia vide finalmente la luce. L'organico orchestrale è interessante, a questo possiamo porre attenzione, perché è un organico ridotto, chiaramente di impianto classico, ma il linguaggio di Weill impiega i ritmi, i gesti musicali tipici del teatro musicale di Weill, e quindi ecco che è un po' estraneante questo particolare. I movimenti che si susseguono nel brano di Kurt Weill sono tre: un sostenuto allegro molto, un largo e poi un allegro vivace presto. Li potremmo definire: primo movimento inquietudine slancio, secondo movimento largo corteo funebre, il cuore veramente pulsante, triste di questo concerto, e poi il sarcasmo e il grottesco che terminano la sinfonia, che in qualche modo ritornano a evocare quel cabaret tipico berlinese. David Afkam è sul podio della Minnesota Orchestra.

David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra ha eseguito la Sinfonia numero 2 di Kurt Weill, Fantasy Symphonique, questa opera scritta tra Berlino e Parigi, quest'opera significativa di un momento dei più tristi del nostro caro continente europeo. Ma restiamo a evocare la Francia e una realtà invece austriaca in questo caso, con La Valse, il poema coreografico per orchestra di Maurice Ravel. Si tratta davvero di una pagina molto nota, quella che stiamo per ascoltare, ma serve anche qui un po' qualche similitudine col brano di Kurt Weill, analizzando la struttura che nasce per un balletto dei balletti russi di Sergei Diaghilev, che aveva commissionato il brano, ma che poi ha rifiutato il brano perché per lui non era più un balletto, era qualche altra cosa. L'amicizia tra i due venne meno, Diaghilev e Ravel, e però ancora una volta ci si può affidare alla nota introduttiva dello stesso Maurice Ravel. Nubi vorticose lasciano scorgere per squarci coppie che danzano. Le nubi si dissipano a poco, si distingue un'immensa sala popolata da una folla in movimento. La luce dei lampadari si accende al massimo. Ed ecco allora questa meravigliosa composizione, La Valse di Maurice Ravel, nella esecuzione di David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

0: Concerto registrato il 31 ottobre 2025 presso la Orchestra Hall di Minneapolis, un brano che è aperto a più interpretazioni, come succede spesso alle cose belle. Da una parte una tesi più storico-politica che vede appunto in questa grande lente trasfigurante la fine dell'impero austro-ungarico e la grande guerra, dall'altra la posizione di Ravel che invece invita a vedere piuttosto una, cito ancora una volta il musicista, una fantasmagoria danzata, una specie di apoteosi del valzer viennese che si mescola nell'immaginario.
1: I programmi musicali presentano Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Pasquale Mega, pianista, compositore, arrangiatore, in collegamento da Mattina Franca, ma Materano Doc. Grazie per essere qui, Pasquale.
1: Grazie a te per l'invito, onoratissimo.
0: Perché di recente uscita, concerto in tre colori, Pasquale Mega Policroma Ensemble, pubblicato da 12 Lune. Pasquale, come nasce questo interessantissimo progetto discografico?
1: Nasce un bel po' di anni fa, prima del fatidico Covid, nel senso che avrei dovuto già presentare il tutto proprio nel 2020 e poi ovviamente è stato rinviato per le cose che conosciamo. Quindi nasce forse nel 2019 addirittura. Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata, anche perché è un progetto abbastanza vario, quindi ha necessitato di arrangiamenti anche piuttosto importanti. E ci abbiamo messo un paio di annetti di lavoro, io e il mio carissimo amico fraterno Roberto Re David, che insieme a me è autore degli arrangiamenti, e poi nel 2021 abbiamo fatto questi concerti. Uno di questi è andato a finire in quest'album, in questo CD per la 12 Lune.
0: Un brevissimo assaggio da quest'album. Pasquale, cosa selezioniamo?
1: Ma io a questo punto partirei con la prima traccia di queste tre suite, delle quali al massimo poi parliamo dopo. È la prima suite, sono brani tutti di mia composizione, inizia con il Via Tu, che è un brano dedicato ai miei figli.

0: Ed era Via Tu, Pasquale Mega, Policroma Ensemble. Siamo in compagnia di Pasquale per presentare questa novità di 12 luni, ovvero concerto in tre colori. Ricordiamo sempre il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. I tre colori sono quelli che danno vita alla tracklist, che si articola in 14 brani scritti appunto da te, da Esbjørn Svensson, Dan Berglund e Magnus Ostrom e Lars Danielsson. Perché questa scelta? Cioè, perché questa composizione ha più mani? Insomma, dici di più.
1: Ma guarda, la scelta dei due autori scandinavi è semplice. Io ne sono completamente innamorato da almeno una decina di anni e avevo sempre in mente di omaggiarli in qualche maniera. E allora è stata l'occasione, quando ho messo su questo Policroma Ensemble con una formazione che ora, insomma, ora diremo anche che strumenti ci sono, di omaggiarli con delle suite. Cioè, ogni suite contiene 5 brani sia di Svensson, 5 di Lars, arrangiati senza soluzione di continuità, e quindi un omaggio veramente sentito a questa musica di scandinavi che secondo me non hanno nulla di scandinavo, perché noi li consideriamo freddi, eccetera, eccetera. Invece la loro musica è di una mediterraneità incredibile, così vicina a noi, molto più vicina di tanta musica mediterranea che sentiamo. Quindi per me è stato un onore poter suonare con questi grandi musicisti i loro brani, e poi ci ho messo insieme anche un piccolissimo omaggio a me stesso con una suite di brani miei.
0: Pasquale, illustriamo ai nostri ascoltatori queste tre suite. Come sono articolate?
1: La prima con il colore indaco, che è un colore che a me piace, è dedicata, ripeto, ai miei brani. Sono 4 brani: Via Tu, Future Link, Di Più e Origami. E il colore che ho voluto dare alla suite di Svensson del Trio Est è l'Ambra. Sono 5 brani molto belli, e perché è un colore tenue, un colore che così alle volte non ci sono neanche spiegazioni su alcune cose. Mi piaceva dare l'ambra, e invece vedevo un colore più forte, più intenso, il carminio, per Lars Danielsson, questi altri 5 brani. Quindi è nata l'idea del policroma, Policroma Ensemble, con un organico di ben 7 musicisti, compreso il sottoscritto.
0: Ma Pasquale, quindi è un omaggio oppure un'esplorazione del jazz nord europeo? Tu come?
1: Ma è un omaggio, nel senso che ho voluto suonare e arrangiare tanti brani di questi
0: che ti
1: due
0: piacevano,
1: autori.
0: Insomma.
1: Sì, mi piacevano tantissimo i brani. Chiaramente li abbiamo arrangiati in maniera molto personale, anche se sono riconoscibilissimi, non abbiamo travisato assolutamente nulla. Li abbiamo, come dire, espansi per creare queste mini suite. Io non ho la minima idea cosa direbbe il nostro grande Esbjørn Svensson, se purtroppo non ci avesse lasciato, di questa mia piccola esplorazione, o cosa direbbe ora Lars, che anche ho conosciuto, di ciò che abbiamo fatto e dei suoi brani. Chissà, un giorno riuscirò a farli risentire per avere anche un suo parere, vedremo.
0: Altro ascolto da Concerto in tre colori, Pasquale.
1: Sì, Di Più, che è un brano, diciamo, più tipicamente jazzistico, ma anche no, dipende dai vari frammenti che ci sono, perché insomma nelle mie composizioni ci sono varie situazioni con cambi ritmici, cambi armonici, cambi anche dinamici, e sicuramente Di Più è uno di questi.

0: Ed era di più dalla suite L'Indaco di Pal, autore Pasquale Mega, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 luni, ovvero il concerto in tre colori, Pasquale Mega, Polichrome Ensemble. Ricordiamo, le suite sono tre. Il concerto in tre colori ha reso tale dall'impasto timbrico cui ci accennava Pasquale poco fa. E parliamo appunto del Settimino, da chi è animato, e posso dirti i colori che mi hanno colpito particolarmente sono quelli del vibrafono e dell'arpa, che alleggeriscono per così dire il tessuto armonico e anche la polifonia e anche l'armonia, perché no?
1: Ma effettivamente mi è stato chiesto spesso come mai la scelta di alcuni strumenti atipici nel jazz. Ma
0: Sì, perché ormai il violoncello è sdoganato, nel senso si usa.
1: Si è sdoganato, certo, però comunque non lo si trova spessissimo, più che altro l'arpa. Ma il motivo è semplice. Io ho tre strumenti che adoro in assoluto, più di tutti, più del pianoforte assolutamente, sono nell'ordine violoncello, arpa e vibrafono. Da sempre, da quando facevo il conservatorio, non lo so, sono strumenti che io avrei sempre voluto suonare il violoncello, avrei voluto essere un violoncellista, a dire la verità. E tanti anni fa, nella mia testa girava questa idea, ma io devo fare qualcosa con questi tre strumenti. Ma non era facile trovare cosa fare, specialmente con un'arpa, con un violoncello. E allora, quando ho avuto l'idea di mettere su il policroma, di dedicarmi a questi brani di questi due autori scandinavi, mi sono detto, ma forse è la musica giusta per poterci provare. E quindi è nato questo settetto con strumenti atipici, arpa, violoncello, vibrafono, sezione ritmica, cioè piano, contrabbasso e batteria. Chiaramente mancava un tassello molto importante, uno strumento a fiato, e ritenevo che l'unico che potesse andar bene fosse un clarinetto. E chi potevo coinvolgere se non il grande Gabriele Mirabassi, con quale sono molto amico, è venuto tante volte a suonare da noi, ci siamo visti tante volte, il quale ha dato veramente un valore non aggiunto, un valore super aggiunto a questo progetto, che so, insomma, posso dire zitto zitto che gli è piaciuto molto all'epoca. Abbiamo fatto ben tre concerti, questo appunto è uno di quelli perché è un live, e la sua presenza è notevole, si sente. Per noi è stato bellissimo trascorrere insieme una settimana con lui, tre giorni di prove e tre concerti di questo policroma.
0: Pasquale, però per dovere di cronaca diciamo anche i nomi degli altri
1: Certamente,
0: dell'ensemble, insomma, gli altri membri dell'ensemble.
1: assolutamente. C'è il grande Pasquale Bardaro al vibrafono, come arpista, una delle poche, non so se è l'unica, ma comunque pochissime arpiste che si dedica anche alla musica moderna, alla musica improvvisata, non voglio dire alla musica jazz, ormai questa parola, diciamo, mettiamola un po' da parte, la grande Marcella Carboni, che ora abita un bel po' a Zurigo, lei comunque è sarda. Poi abbiamo al violoncello una bravissima ragazza giovane, giovanissima, di Martina Franca, che si chiama Federica Del Gaudio, e poi alla sezione ritmica, i miei due grandi amici con i quali suono da una vita, Camillo Pace al contrabbasso e Giovanni Angelini alla batteria, e ovviamente, come detto prima, Gabriele Mirabassi al clarinetto.
0: Altro ascolto da concerto in tre colori, cosa selezioniamo, Pasquale?
1: Allora, penso possiamo ascoltare qualcosina, arrangiamento di brani di Esbjörn Svensson, Seven Days of Falling.

0: Ed era Seven Days of Falling dalla suite Lambra di Esbjørn, brano composto da Esbjørn Svensson. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questa novità discografica, appunto Pasquale Mega Polychrome Ensemble, concerto in tre colori, pubblicata da 12 Lune. Prezioso il ruolo di Roberto Saladin Re David per quanto riguarda il lavoro di arrangiamento. Com'è lavorare con Roberto?
1: Ma guarda, sono stati quasi 2 anni incredibili. Vabbè, 2 anni ovviamente non ogni giorno, è chiaro. Ma io andavo a casa sua, lui abita a Gedel Colle in provincia di Bari, almeno una volta a settimana. Ci si vedeva quelle 3 ore e si lavorava insieme, nel senso che lui, avendo anche più pratica di me, con i software che aiutano la scrittura rapida al computer, quindi non più con matita come si usava a fare tanti anni fa, stendeva tanto materiale, ma anche tanto, una roba incredibile. Il mio compito era quello, anzi, di tenerlo anche a freno per tutto ciò che
0: Addirittura.
1: lui buttava. Beh, sì, perché lui ha un'idea dell'arrangiamento non tipicamente jazzistico, ma proprio orchestrale, quindi alla fine io stavo lì a scremare la tanta bella roba. Ovviamente poi nel tempo io l'ho risistemata negli anni, anche perché recentemente io ho ripresentato il progetto in altri 3 concerti che abbiamo fatto alcuni mesi fa, cambiando leggermente la formazione. Quindi negli anni è chiaro che ho rivisto tante cose, però Roberto ha avuto un'importanza assolutamente fondamentale nella riuscita, spero, riuscita, non posso dirlo io, di questo progetto. Quindi un grazie veramente a Roberto Re David.
0: Invece, tornando al grande Gabriele Binabassi, come lo hai coinvolto di fatto? Come è stato coinvolto nel progetto di fatto?
1: Ma semplicemente l'ho chiamato tanti anni fa, un bel po' di anni fa, gli ho detto: "Senti Gabriele, io ho questo ensemble formato da questi strumenti." Appena ha sentito gli strumenti ha detto: "Caspita, ma io una roba così, non so se esiste in giro, un organico così con arpa, clarinetto, vibrafono." E infatti gli ho detto: "Scusa, prova a vedere, prova su internet, eccetera, vedi, esiste qualcosa." Ma realmente non esisteva. E allora subito l'ho visto interessato tantissimo all'idea di provare a fare questa cosa qua. Ed è venuta veramente in maniera molto spontanea, 3 giorni di prove dalla mattina alla sera, perché insomma è un progetto abbastanza, tra virgolette, complesso, non difficile, più che altro complesso nelle esecuzioni. Poi questo del CD è proprio un live, quindi si può anche capire, diciamo, tutto quello che avviene dal vivo, perché non abbiamo assolutamente registrato nulla in studio, è un live di Monopoli, non ricordo la data precisa, comunque al teatro, un teatro a Monopoli.
0: Riguardo agli spazi riservati ai singoli interventi, come vi siete regolati? Come avete visto la
1: Guarda,
0: mossa?
1: io per quello me ne sono occupato io, ho cercato di fare una cosa molto democratica, molto, ovviamente con una piccola cosa in più, perché mi sembrava doveroso per Gabriele, ma ho cercato di fare in modo che più o meno tutti avessimo lo stesso numero di assolo, perché io sono il primo a non voler assolutamente, neanche poter assolutamente, emergere al di sopra di nessuno, perché poi alla fine, voglio dire, a me interessa l'organico, non mi interessa per niente Pasquale Mega pianista, perché insomma penso che ci sia nel mondo molto di meglio di Pasquale Mega pianista. Quindi a me interessava il risultato finale. E allora realmente ho fatto proprio una conta precisa degli assoli durante tutti, per cercare di fare una cosa abbastanza equa, veramente musica democratica, guarda, coniere questo nuovo termine.
0: Altro ascolto da concerto in tre colori, Pasquale.
1: Sì, sempre di Svensson, il nostro arrangiamento di Elevation of Love.

0: Ed era Elevation of Love di Svensson, dalla suite Lambra di Esbjörn, dal concerto in tre colori di Pasquale Mega Policroma Ensemble. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questa novità di 12 lune. Pasquale, appunto, sei un materano doc e questo lavoro hai avuto modo di portarlo dal vivo nel tuo territorio e nel festival, appunto, Gezziamoci. Come è stato accolto?
1: Ma io ritengo bene, insomma, visto poi, almeno quando vedi che il pubblico risponde positivamente, si ritiene che sia molto piaciuto. Anche quando l'ho rifatto qualche mese fa, come ti dicevo, sempre a Matera, oltre ad averlo fatto anche in altri luoghi, perché poi alla fine 6 volte abbiamo suonato questo progetto e devo dirti che è una cosa abbastanza strana. Ricordo che lo stesso Gabriele mi diceva anni fa: guarda, erano anni che non facevo 3 concerti con lo stesso progetto una sera appresso all'altra. Non è una cosa abbastanza solita. E l'ho rifatto anche ora, altri 3 concerti, una di seguito all'altro, cambiando leggermente la formazione. Non c'era Gabriele, ma c'era un flautista, c'è adesso un flautista fenomenale, giovanissimo, che si chiama Aldo Di
0: Ah,
1: Caterino,
0: strepitoso,
1: che
0: bravissimo,
1: sta sfondando. Io ormai me ne sono
0: sono anche coppie
1: innamorato.
0: Rannunzi, come no? Stavo
1: Bravissimo,
0: scherzando.
1: ha fatto recentemente un disco con Enrico,
0: Un super
1: eccetera.
0: flautista, sì.
1: Ecco, ormai lui è entrato pienamente nell'organico e non c'è più Pasquale Bardara al vibrafono, ma un altro strepitoso giovane, sempre del Barese, che si chiama Vito Antonio
0: Ah,
1: Gasparro.
0: come no, un altro bravissimo.
1: Ecco, bene, vedo che
0: Sono,
1: conosci ambedue.
0: come no,
1: Quindi
0: sì.
1: loro sono entrati stabilmente in questo nuovo organico, che devo dirti la verità, ha cambiato il sound, e quindi è stato per me bello poter riproporre il policroma con un sound differente, è come se fosse stata una cosa nuova. E l'ho rifatto anche a Matera, oltre che a Potenza, il meraviglioso teatro stabile di Potenza. E poi il terzo concerto, non ricordo neanche più dove l'ho fatto, a dirti la verità. E con questo nuovo organico, devo dire che anche a Matera, in Casa Cava, non so se tu la conosci, nei Sassi, non so se
0: Sì.
1: sei mai stato, è uno dei teatri, direi, naturali, scavati nella pietra, più belli che possano
0: Una
1: esistere.
0: bella scatola sonora è quella.
1: Eh sì, insomma, sono felice di averlo potuto fare e devo dire che è stato molto bello per me.
0: Altro ascolto, Pasquale.
1: Passiamo a Lars Danielsson, un altro mio grande amore, il più mediterraneo di tutti gli scandinavi che io conosco. E sicuramente Passacaglia, sì, Passacaglia.

0: Ed era Passacaglia da la suite Il Carminio di Lars. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questo concerto in tre colori, Pasquale Mega con Policroma Ensemble, pubblicato da 12 Lune. Pasquale, di fatto questo album è la dimostrazione che i mondi musicali appunto possono incontrarsi, apparentemente sì, distanti, invece non è così, la musica è una alla fine.
1: Sì, sono pienamente d'accordo. È chiaro che la matrice jazz è quella che mi riguarda di più, perché da quando ero ragazzino vivo in questo mondo, ma anche oltre al suonarlo, per quello che posso, anche nella mia attività pseudodidattica che faccio, perché insomma cerco di far conoscere il jazz e la sua storia nelle scuole, insomma faccio un po' di cose varie, tante monografie sui più grandi jazzisti dello scorso secolo che presento in giro, per esempio ormai appuntamento fisso nella rassegna Al Volo del Jazz di Sacile, che non so se conosci, ma comunque è una rassegna abbastanza importante, mi chiamano per presentare musicisti, monografie su musicisti, quindi diciamo che la parola jazz, come ti ho detto prima, inizia ad avere poco significato, ma ce l'ha lo stesso, perché ci sono degli elementi che secondo me devono rimanere per poter dire faccio jazz, che poi alla fine non si tratta di ascoltare, di sentire lo swing, di sentire le cose tipicamente jazzistiche che uno si aspetti, ma è il concetto generale, il linguaggio generale che ti porta a dire sto facendo jazz e non altro, che ovviamente, perché c'è anche tanto altro da fare. Poi, avendo fatto anche il conservatorio, insomma, diciamo che ho questo trasporto verso il fatto un po' più, mi sfugge il termine, non so come dire, un po' più inerente agli arrangiamenti, agli organici, e non al classico quartetto quintetto che comunque ho frequentato sempre nella mia vita, insomma i precedenti dischi erano fatti in quintetto eccetera, quindi adesso è chiaro, quando si diventa vecchietti si iniziano a vedere le cose in maniera un po' più
0: diversa. Un po' di saggezza in più. Sì.
1: Sì, non lo so se saggezza, ma si cerca di fare cose che abbiano un pizzico di originalità. Non lo so se ci riesco, ma alla fine io ci provo, poi ognuno ci deve provare.
0: Sono d'accordo. Pasquale, cosa c'è all'orizzonte? Quali altri progetti a breve e lunga scadenza? E diamo anche riferimenti internet, social e quant'altro se puoi.
1: Ma guarda, progetti, come uso dire quando mi chiedono queste cose, non ne ho la minima idea. Nel senso
0: che ci sta,
1: idee. Sì, ho tante idee, ma non ho la minima idea se sono realizzabili. Un po' come quando inizi a pensare al Policroma, non avevo idea se poi l'avrei realizzato. In questi anni io, pensando sempre al fatto progettuale più che al Pasquale Mega pianista, che comunque c'è, ho sempre pensato di fare progetti che avessero qualcosa di nuovo. Per esempio c'è un progetto che stiamo portando parecchio in giro, dedicato all'arrangiamento in jazz delle musiche tratte dagli spot pubblicitari del Carosello degli anni 50, progetto che in Italia non esiste, abbiamo fatto ricerche, sono io il primo ad averci pensato, salvo essere smentito, ma mi piacerebbe anche essere smentito, perché no, vuol dire che è bello pensarci in più persone. È un progetto con proiezioni dei video originali degli spot, mi piace molto la multimedialità. Ora, se tutto va bene, il 7 agosto un concerto, un altro nuovo progetto dedicato alle muse del jazz, cioè tutti suoneremo sempre con Aldo Di Caterino eccetera eccetera, brani composti da tanti autori famosi, da Monk a Coltrane eccetera, ognuno dedicato alle proprie donne, da Naima, Annika eccetera eccetera, quindi con un'attrice che recita dei testi che ho scritto, con multimedialità, proiezioni di immagini, video. Diciamo che la mia fissa da almeno una decina d'anni è la multimedialità nella musica, anche perché il pubblico rimane affascinato e anche più attento in questo susseguirsi di musica, immagini, suoni, recitazione, video, eccetera, eccetera. Quindi mi piace molto la multimedialità della musica, sì. Se qualcuno volesse vedere, guardare così, andate al mio sito, è semplicemente pasqualemega.it. Sono su Facebook come Pasquale Mega, non sono su altri social perché non sono un grande socializzatore, diciamo. Facebook lo uso più che altro per mettere le cose che io faccio. È semplicemente questo, insomma, nient'altro, ripeto. Non sono un grande socializzatore sotto questo punto di vista.
0: Pasquale, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ma io direi è un brano che adoro, quello che mi ha fatto conoscere Lars Danielsson. Meraviglioso libretto che è stato proprio il primo arrangiamento che abbiamo fatto io e Roberto, e sono veramente molto legato e ritengo che insomma sia una delle chicche, almeno così lo ritengo io, attenzione, di questo progetto.

0: e con l'album Concerto in tre colori, che vede quali protagonisti Pasquale Mega e Policroma Ensemble, album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Pasquale Mega,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Ascolteremo oggi due concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, il primo e il secondo. Inizieremo dal concerto numero 1, BWV 1046 in fa maggiore per due corni da caccia, tre oboi e fagotto, violino piccolo concertante, archi e continuo. Esegue il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese numero 1 BWV 1046 in Fa maggiore, nell'esecuzione del Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini. E proseguiamo ascoltando il concerto numero 2 BWV 1047 in Fa maggiore, per una tromba, flauto dolce, oboe, violino concertante, archi e continuo. Esegue sempre il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: E con il concerto brandeburghese numero 2 nella esecuzione del Giardino Armonico termina la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.
1: La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno.
2: Se pensiamo che a dissetare le arsure della nostra vita bastino il successo, il potere, le cose materiali, questa è una mentalità mondana che non porta a nulla di buono e anzi ci lascia più aridi di prima. Gesù invece ci indica la via. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Fratelli e sorelle, la via migliore di tutte è questa: abbracciare la croce di Cristo. Al cuore del cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente, notizia straordinaria. Quando perdi la tua vita, la offri con generosità, in servizio. Quando la rischi impegnandola nell'amore, quando ne fai un dono gratuito per gli altri, allora essa ti ritorna in abbondanza, riversa dentro di te una gioia che non passa, una pace del cuore, una forza interiore che ti sostiene. E abbiamo bisogno di pace interiore. Questa è la verità che Gesù ci invita a scoprire, che Gesù vuole svelare a tutti voi. Non serve essere grandi, ricchi, potenti per essere felici, no. Solo l'amore ci disseta il cuore, solo l'amore guarisce le nostre ferite, solo l'amore ci dà la vera gioia. E questa è la via che Gesù ci ha insegnato e ha aperto per noi.

0: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
4: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: il tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo. Abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
2: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Nel Tuo sangue versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua. In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino, e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi Santi, per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, e il suo spazio con il Padre, si ritrova con lui e prega per i suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda. Perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa d'ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male. E confondendo la realtà, non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto. E quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. È nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo lui da lontano. Lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: "Coraggio, sono io. Non abbiate paura." Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. "Vieni." Ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare

0: le tempeste gridino e dicano siamo perduti. Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così, Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno.
2: Se pensiamo che a dissetare le arsure della nostra vita bastino il successo, il potere, le cose materiali, questa è una mentalità mondana che non porta a nulla di buono e anzi ci lascia più aridi di prima. Gesù invece ci indica la via. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Fratelli e sorelle, la via migliore di tutte è questa: abbracciare la croce di Cristo. Al cuore del cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente, notizia straordinaria. Quando perdi la tua vita, la offri con generosità, in servizio, quando la rischi impegnandola nell'amore, quando ne fai un dono gratuito per gli altri, allora essa ti ritorna in abbondanza, riversa dentro di te una gioia che non passa, una pace del cuore, una forza interiore che ti sostiene. E abbiamo bisogno di pace interiore. Questa è la verità che Gesù ci invita a scoprire, che Gesù vuole svelare a tutti voi. Non serve essere grandi, ricchi, potenti per essere felici, no. Solo l'amore ci disseta il cuore. Solo l'amore guarisce le nostre ferite. Solo l'amore ci dà la vera gioia. E questa è la via che Gesù ci ha insegnato e ha aperto per noi.

0: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocklite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà nel fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili, anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulla, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica è nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: Avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione che di nascondimento, però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie
1: ancora.
0: Grazie, ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena

0: Oremos. Quae sumus omnipotens Deus, ut nos virtutes Spiritus Sancti et ad credendum dociles, et ad confitendum fortes efficias, qui beato xisti eusque sociis, propter verbum tuum et testimonium Jesu, animas suas ponere tribuisti. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Nahum. Ecco, sui monti passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiati i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampano i cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherà chi la consoli? Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ego occitam et ego vivere faciam.
0: Ego occitam
1: et ego vivere faciam. Iuxta ex dies perditionis et ad esse festinat sors eorum. Judicabit Dominus populum suum et in servis suis miserebitur. Ego occitam et ego vivere faciam. Videte nunc quod ego sim solus, et non sit Deus preter me. Ego occidam et ego vivere faciam, percutiam et ego sanabo. Ego occidam et ego vivere faciam. Si acuero ut fulgur gladium meum, et arripuerit judicium manus mea, redam ulsionem ostibus meis, et isse qui oderunt me retribuam. Ego occidam et ego vivere faciam.

0: Jesus Christus.
1: Sono le 8 di venerdì 7 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: non c'è accordo tra Libano e Israele che dice no al ritiro delle proprie truppe. Oggi a Jeddah la firma dell'intesa di difesa reciproca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dove gli Houthi attaccano ancora 58 le vittime nello Yemen. Non allenta la morsa del caldo in Italia e in Europa, previsto per quest'anno il record di temperature estreme dall'estate del 2003. La rivoluzione del Vangelo lo abbatte i muri fra gli esseri umani, le parole di Papa Leone nella messa celebrata ieri ad Assisi davanti a una folla di giovani. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Niente intesa tra Libano e Israele che dice no al proprio ritiro dal sud del paese dei cedri. Sul conflitto in Iran il presidente americano Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, mentre i ribelli Houthi tornano a colpire 58 le vittime nello Yemen, 11 i feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che oggi a Jeddah firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Si è concluso in un nulla di fatto la 3 giorni di colloqui a Roma tra Libano e Israele. Gli israeliani hanno detto no al ritiro immediato delle proprie truppe, ma il vero nodo da sciogliere resta quali paesi saranno nel comitato che dovrà verificare la vera bonifica del sud del paese dei cedri, dove l'ONU denuncia una pesante escalation notturna di bombardamenti israeliani su Adata e ordini di sfollamento forzato da Mansuri. Sul fronte iraniano il presidente americano Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe finire abbastanza presto, come imminente potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto però sono tornati a colpire i ribelli Houthi dello Yemen, che in un doppio attacco a un campo militare a Marib e uno nella provincia di Hadramaut hanno causato 58 vittime, il più grave bilancio dal cessate il fuoco firmato nel 2022. Un altro attacco Houthi ha causato 11 feriti in Arabia Saudita. Oggi il paese firmerà con Pakistan e Turchia a Jeddah un accordo di difesa reciproca, un unicum finora nella regione.
1: Restiamo in Medio Oriente, dove l'UNICEF stima che sarebbero almeno 300 i bambini uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la tregua e il pieno accesso degli aiuti umanitari risalga a quasi 10 mesi fa. Secondo il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e in Israele. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
3: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni, a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, e quando invece qualcosa di bello accade non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
4: Cos'è invece che la preoccupa di più?
3: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
1: Ci spostiamo in Egitto, dove il governo si trova ancora a fare i conti con il fenomeno dei matrimoni minorili. Le nascite che derivano da queste unioni restano per il paese un problema sociale e culturale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
5: I matrimoni precoci rappresentano un problema che mina direttamente i diritti dei bambini e ha ripercussioni sulla salute, sulla popolazione e sullo sviluppo. Lo afferma la viceministra della salute del governo egiziano durante la terza tavola rotonda sullo status giuridico e legislativo del fenomeno. In Egitto, infatti, tra il 10 e il 15% dei bambini nasce da madri minorenni, una percentuale che aumenta nelle aree più povere del paese, dove un matrimonio su 5 coinvolge un minore. Il ministero ha intanto lanciato una campagna sui social dal titolo "L'infanzia è un suo diritto" e dall'inizio dell'anno ha messo a punto programmi di formazione professionale con l'obiettivo di offrire alle ragazze istruzione, opportunità di lavoro e una maggiore autonomia economica. Prioritario resta però il nodo legislativo. Nonostante la legge egiziana fissi a 18 anni l'età minima per il matrimonio, la legge non prevede ancora pene specifiche per chi organizza o favorisce le unioni precoci. Spetta dunque al legislatore colmare questo vuoto normativo al fine di creare uno scudo solido contro una tradizione che continua ancora oggi a negare il futuro a migliaia di bambine.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime della crisi migratoria avvenuta una settimana fa a Ceuta. Sono al momento 82 le persone morte nel tentativo di arrivare nella città spagnola, lo riferiscono i media spagnoli appunto. La cifra non include i corpi recuperati nelle acque marocchine. Voltiamo pagina. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo in Italia del 2003. Lo fanno sapere gli esperti di settore con i meteorologi che prevedono ancora per 10 giorni l'intensa ondata di calore che a Napoli ha toccato i 48 gradi. 26 le città col bollino rosso, il più alto livello di rischio non solo per le persone più vulnerabili ma anche per quelle sane. Fenomeni che si ripeteranno nei prossimi anni, come spiega Carlo Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al microfono di Michele Raviar.
0: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
6: Che cosa ci sarebbe da fare?
0: Servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
1: Veniamo all'attività del Papa, a seguire Cristo come ha fatto San Francesco, abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votandosi alla civiltà dell'amore come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte. E quanto ha chiesto Leone XIV ai giovani partecipanti al Go Francisca Youth Meeting 2026 durante la messa celebrata ieri mattina ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Sentiamo Tiziana Campisi.
7: Andiamo, let's go, ai margini.
8: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
7: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
8: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
7: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
8: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
1: La nostra pagina della cultura oggi è dedicata a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nel servizio di Fabio Colagrande.
9: Ho visto la gente della mia età andare via.
10: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale e Dio è morto, mentre veniva censurata altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
11: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
10: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
12: In ciò che noi crediamo.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: sparatoria in una scuola in Thailandia, a nord di Bangkok. 7 le vittime, fra cui anche l'autore dell'aggressione, che viene identificato come uno degli studenti dell'istituto. Ignoto per ora il movente che lo abbia mosso. È tutto per quanto ci riguarda. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per essere stati con noi. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: Se chiediamo a un campione, direi di 100 persone, di indicare qual è il testo loro preferito tra quelli di Francesco, io sono convinto che la maggioranza, non solo relativa, ma probabilmente la maggioranza assoluta, risponderebbe la preghiera per la pace. Dio fammi strumento della tua pace, dove c'è odio, che io porti l'amore, dove c'è offesa, porti il perdono, eccetera, eccetera, eccetera. D'altronde si trovano spesso, anche qui in Assisi, immagini di Cimabue con questa preghiera stampata del San Francesco di Cimabue con questa preghiera stampata sul retro e poi sotto candidamente Francesco d'Assisi. È un testo davvero di Francesco? No, non lo è. Questo testo è un testo moderno. Nasce nel 1913 su un fogliettino, diremo così, parrocchiale francese, la Clochette. Poi, per tutta una storia piano piano intricata, diventa famoso durante la Prima Guerra Mondiale, lo diffuse soprattutto l'Osservatore Romano, e poi dal centenario del 26, un secolo fa, piano piano si avvicina questa preghiera a Francesco. Alla fine, nel sentire comune, è divenuta una preghiera di Francesco. Ecco, cosa può dirci in fondo questa storia? E cosa ci lascia? È una preghiera bella e in tempi come quelli attuali direi quanto mai attuale, ma non è di Francesco. Questo significa che noi dobbiamo sempre verificare le notizie che ci arrivano, non bere come oro colato tutto ciò che magari anche la rete informatica ci dà. Questo è un problema di grossa attualità. Io cerco di verificare le fonti, cerco di capire se è vera una notizia che mi arriva o bevo tutto quello che leggo sul mio telefonino. Questo è un tema di grossa attualità sul quale molti di noi dobbiamo interrogarci. Abbiamo desiderio di farlo?
1: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103,8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo.

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala.

presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Violenta sparatoria in una scuola in Thailandia vicino Bangkok. 6 le vittime, 15 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. Non chiaro se fra i morti ci sia anche l'assalitore, che sarebbe stato identificato come uno studente dell'istituto. Niente intesa tra Libano e Israele, che dice no al proprio ritiro dal sud del paese dei cedri. Intanto i ribelli Houthi tornano a colpire. 58 le vittime nello Yemen, 11 i feriti nel sud dell'Arabia Saudita. Allarme e siccità in Italia, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici per la mancanza di piogge e le alte temperature, a registrarlo le autorità locali. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo del locale di Crans Montana in Svizzera, in cui sono morti 41 ragazzi, fra cui 6 italiani. La Farnesina ha fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9.05, 43 secondi in questo istante. Buongiorno da Francesco De Remigis. No, cari ascoltatori, la sigla non è sbagliata, è sempre Radio Vaticana con voi. Siamo al 7 agosto, buon venerdì 7 agosto a chi ci sta seguendo. È semplicemente l'edizione estiva del nostro programma del mattino. Come sapete, Radio Vaticana con voi estate, pronta anche questa mattina a tenervi compagnia con la musica. E oggi di musica parleremo diffusamente, poi con i titoli dei principali quotidiani italiani. E tra i temi di oggi ci saranno anche due sorprese, definiamole così, con un paio di ospiti. La prima riguarda il linguaggio che usiamo sul cellulare. Andremo infatti alla scoperta di quello che gli accademici dell'Università LUMSA, proprio qui a pochi passi da Palazzo Pio, hanno definito il nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani, ovvero le cosiddette emoji o emoticon. Adesso ci faremo anche spiegare più avanti alcuni significati nascosti oppure fin troppo espliciti di queste piccole immagini, che potete inviarci anche voi come di consueto al 335 12 43 722. La seconda sorpresa che abbiamo cercato di riservarvi per quest'ora in cui saremo insieme, ci faremo compagnia a vicenda anche con i vostri messaggi. La seconda sorpresa, dicevo, ci porterà a capire meglio uno dei gesti più intensi del linguaggio del corpo liturgico, il piegare le ginocchia dinanzi a Dio in chiesa, naturalmente, ma non solo. E ne parleremo cercando di scoprire come l'architettura delle chiese ed alcuni eventi che si prevedono nel lungo calendario estivo di celebrazioni, processioni, ma anche pellegrinaggi, intrecciano in qualche misura la centralità di un gesto con questo oggetto fisico. Prima di dare spazio alla musica, l'invito è sempre lo stesso: nel programma dove siete sempre voi anche il 7 agosto protagonisti, scriveteci, anche inviateci audio, WhatsApp, che naturalmente cercheremo di trasmettere all'interno delle nostre canzoni. Ma ci sono anche le vostre domande, le vostre curiosità e foto al 335 12 43 722. Oggi fino alle 10 insieme. Iniziamo dunque con un brano che ci riporta indietro di qualche anno. Tiro Mancino.

0: riparare dal vento. Tiro Mancino, era il 2004, ma ogni volta che trasmettiamo questa canzone o la ascoltiamo, almeno tra noi, apriamo subito una finestra sul passato e sui sentimenti. E noi abbiamo la fortuna di salutare anche oggi, dietro il vetro, il nostro tecnico del suono alla regia Gabriele Di Domenico, che alla registrazione di questo brano ha partecipato con un ruolo di primo piano. Lo studio, ci diceva prima di entrare in diretta Gabriele, era lo studio 4.1 di Roma, in via Nomentana 1111. Il resto, ci ha detto con molta franchezza, non possiamo rivelarlo, il dietro le quinte di questo brano, come spesso accade, insomma, la creatività tiene dietro la tenda le vere ricette poi per arrivare al risultato definitivo di un brano che però resta davvero memorabile. 9:13 minuti in questo istante, scopriamo subito a chi fare gli auguri in questo 7 agosto.
1: Oggi, 7 agosto, la Chiesa ricorda San Gaetano Thiene, sacerdote e fondatore dei Teatini. Poveri, incurabili, chiunque avesse una mano tesa era suo amico. Gaetano Thiene è un nobile vicentino vissuto tra il XV e il XVI secolo che, divenuto sacerdote, nel 1523 fonda con tre compagni, uno dei quali sarà Papa Paolo IV, la Congregazione dei Teatini. La loro regola è il Vangelo sine glossa. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Sisto II Papa e compagni martiri, Sant'Alberto, sacerdote carmelitano, San Donato, vescovo di Arezzo.
0: (335) 1243722 il numero a cui ci state già scrivendo diversi messaggi. Salutiamo allora Andrea, Filomena, Annalisa, Marianna, Giovanna, ognuno con un approccio diverso alla nostra trasmissione dell'estate. C'è chi ci scrive: la musica fa sempre compagnia. Aspettiamo anche la rassegna stampa, non temete, arriverà a breve anche un giro titoli. È già però arrivato il momento di scoprire gli appuntamenti di questa giornata, partendo con ciò che accadrà alle ore 12, come di consueto, oggi dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, naturalmente in diretta sui media vaticani, sia sul canale audio italiano, sia in live streaming sul nostro portale Vatican News. E poi la Santa Messa alle 19, oggi celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Un saluto anche agli amici che di tanto in tanto ci scrivono dalla Sicilia, anche la messa naturalmente in diretta sui canali Vatican Media e radiofonico, in collegamento peraltro con TV 2000. Ci ha già raggiunto in studio la nostra collega che ha curato e condotto il radiogiornale delle 8, Paola Simonetti. Ben trovata, Paola.
2: Buongiorno Francesco, in compagnia di coloro che ci seguono, un buon venerdì a tutti.
0: Allora, prima di scoprire e approfondire meglio anche quali sono state le scelte editoriali di questa mattina, segnaliamo anche con l'assistenza di Paola Simonetti alcuni eventi internazionali, perché nel radiogiornale di questo anche si è parlato, di eventi internazionali. Partiamo da Jeddah, Paola, perché a Jeddah, in Arabia Saudita, si terrà un vertice trilaterale tra i leader, per l'appunto, di Arabia Saudita e poi Turchia e Pakistan, ed è prevista la firma di un accordo di difesa comune e per il rafforzamento della cooperazione militare e strategica. Stiamo parlando di tre paesi particolarmente importanti non solo per l'area ma anche per la parte più occidentale di quella che è invece l'Alleanza Atlantica. Infatti la Turchia è parte anche dell'Alleanza Atlantica. E poi a Beirut una importante riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo libanese continua a portare avanti la sua opera di distacco dalla parte più oltranzista del movimento Hezbollah nel sud del Libano, e sta cercando anche di dare risposte ai cittadini sul fronte sociale ed economico. Andiamo anche sulle isole Fiji, a Suva, riunione dei ministri degli esteri del Forum delle Isole del Pacifico in vista del 55esimo Forum dei Leader che si terrà dal 30 agosto al 4 settembre a Palau. I temi principali sono il clima, la sicurezza, l'economia, la geopolitica. Ultimo appuntamento, Cali ci porta in Colombia, ci sarà il giuramento del nuovo presidente della Colombia, Abelardo de la Espreia. Con questo, parola a te Paola, raccontaci cosa hai proposto in questa mattina di informazione della Radio Vaticana.
2: Anche in questa mattinata in primo piano c'è stata la situazione in Medio Oriente che si fa sempre più complessa. Non c'è infatti l'intesa tra Libano e Israele, che si rifiuta di ritirare le proprie truppe dal sud del paese dei Cedri, come peraltro già ampiamente annunciato, ma intanto si infiamma con maggiore intensità l'area con i ribelli Houthi che sono tornati a colpire. Sono 58 le vittime nello Yemen, 11 feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che era già nel mirino degli Houthi. Oggi a Jeddah, tu lo anticipavi, si firmerà con Pakistan e Turchia, l'Arabia Saudita firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. Questi paesi tentano evidentemente di compattare le forze per fronteggiare rischi imminenti. Sul conflitto in Iran invece il presidente USA Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, ha detto, ma Teheran lo colpisce dicendo: prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Teheran ha già espresso la sua opinione sulla figura di Trump, che viene definita inaffidabile e contraddittoria. Restando nell'area,
0: restando nell'area, restiamo anche su un nastro che ci piace ogni tanto riavvolgere verso il passato. Saluto intanto anche Michela che ci ha appena scritto al 335-12-43722. Ovunque si trova, ci scrive: voi ci siete, e questo per noi è un grande piacere. Naturalmente saluta anche Paola e Gabriele Di Domenico in regia. Paola, abbiamo parlato di un'area calda, e allora ci permettiamo di ricordare anche che il 7 agosto nel 1998, ormai è passato qualche anno, furono rivendicati da Al-Qaeda gli attentati alle ambasciate statunitensi di Dar es Salaam in Tanzania e Nairobi in Kenya. All'epoca uccisero 224 persone e ne ferirono oltre 4.500, ed è un anniversario, un evento un po' particolare, perché seppur così lontano nel tempo, 1998, quando sostanzialmente in Europa non si parlava assolutamente di terrorismo di matrice islamista, fu un po' il primo dei grandi attentati compiuti da Al-Qaeda, che poi ne innescò una serie anche successiva fino ad arrivare a quello che si ricorderà con una commemorazione negli Stati Uniti l'11 settembre, quest'anno peraltro una ricorrenza particolare perché dal 2001 al 2026 gli anni sono perfettamente allineati, quindi un numero giusto, come dicono quelli che di numeri si intendono. Perdona la parentesi Paolo, ma mi sembrava doverosa.
2: Assolutamente, assolutamente, anche per ricordare che insomma nell'area e nella zona pace non c'è mai stata. Siamo tornati a ricordare la situazione a Gaza, dove l'UNICEF ha fornito dati raggelanti. Sarebbero almeno 300 i bambini uccisi nella striscia nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre del 2025, ma così a spanne a me sembra tra l'altro una cifra sottostimata, il che significa che almeno un bambino al giorno ha perso la vita, nonostante quell'accordo per la tregua che aveva anche sancito il pieno accesso degli aiuti umanitari, parliamo di 10 mesi fa, questo pieno accesso, da quello che ci si dice, non è arrivato. È uno scenario preoccupante per il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che al microfono del nostro Daniele Piccini, con poche pennellate, diciamo, ha tracciato il profilo della quotidianità che c'è fra paura, insicurezza e soprattutto sfiducia nel futuro. A Gaza, come dice pure in Cisgiordania e in Libano, sottolineando a suo avviso che per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e Israele.
0: Paola, oggi è stato anche un giorno dove anche il radiogiornale della Radio Vaticana, se abbiamo esaurito gli argomenti internazionali, ha ricordato una personalità particolare del mondo della cultura, ma anche con un ruolo sociale importante, che è Francesco Guccini.
2: Sì, lo abbiamo ricordato, è scomparso ieri a 86 anni, è uno dei maggiori esponenti della musica d'autore italiana, un vero dolore per tantissimi fan che nelle sue canzoni sulle linee storte del mondo, sugli invisibili o i dissidenti, hanno trovato l'anima autentica dell'arte come proprio voce della realtà, che ha saputo parlare anche con un pizzico di poesia. Citiamo pochi versi di un suo brano del 67, Auschwitz, purtroppo ancora molto attuali. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà.
0: E allora noi ascoltiamo con un omaggio di squadra, oserei dire, Radio Vaticana con voi estate, Francesco Guccini, il vecchio e il bambino già in sottofondo. Grazie a Paola Simonetti.
2: Grazie.
0: Tornerà
2: a voi
0: alle 10 in punto per il GR Flash.

Francesco Guccini, il vecchio e il bambino. L'album era Radici, pubblicato nell'ottobre del 1972. Gli anni passano, le atmosfere restano e anche i testi e la poesia di Francesco Guccini, che ci ha lasciato nella giornata, insomma, appena trascorsa, ed è una perdita che è stata ricordata anche nel Parlamento italiano. Pensate, ieri, cari ascoltatori, ce l'avete naturalmente segnalata con vari messaggi anche voi, e anche di Francesco Guccini si parla sui giornali di oggi, che andiamo a scoprire entrando in rassegna stampa.

9:26, il Corriere della Sera decide di dare ampio risalto con una fotonotizia in prima pagina all'addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrive Aldo Cazzullo, che ricorda tra i vari brani, noi ne abbiamo citato uno non tra i più famosi, o quantomeno non tra i più citati, famoso forse, anzi sicuramente sì. Il Corriere si concentra su L'Avvelenata e La Locomotiva. La Locomotiva forse il testo più politico di Francesco Guccini. Restiamo sulla canzone perché Repubblica, devo fare davvero i complimenti al direttore Stefano Cappellini, perché sceglie di dedicare quasi l'intera prima pagina con una foto d'epoca di Francesco Guccini. Addio all'artista antidivo, ha scritto, e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Poi c'è un articolo di Michele Serra ed altri contributi per ricordare la sua figura. Fin qui Corriere della Sera e Repubblica, e vorrei segnalare che sul Giornale, un giornale che naturalmente è piuttosto lontano dalle posizioni editoriali della Repubblica, che pure a Guccini ha sempre guardato con un fascino e un'attenzione particolare, ebbene cari ascoltatori, anche il Giornale oggi sceglie di dare ampio risalto, quasi la metà della prima pagina, alla figura di Francesco Guccini, e il titolo è questo: Il compagno che conquistò il cuore della destra. Anche qui i contributi sono diversi e c'è anche il racconto di un brano inedito, e c'è anche proprio un racconto attribuito allo stesso Francesco Guccini. Entreremo poi nella pagina 24 del Giornale. Il Fatto Quotidiano invece fa una scelta agli antipodi rispetto ai tre quotidiani di cui abbiamo appena letto i titoli. Si concentra infatti sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e scrive così il Fatto Quotidiano nel suo titolo principale: chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. E poi anche la lettera dei PM, la Procura di Milano alle Camere, gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, dunque qui ci spostiamo sul fronte milanese. Poi, diciamo non in particolare risalto, il Fatto Quotidiano dà conto anche dell'audizione che c'è stata ieri, lunga audizione fiume come è stata definita, dell'ex premier italiano Giuseppe Conte, oggi leader e presidente del Movimento 5 Stelle, chiamato a rispondere sulle sue scelte da premier quando, insomma, ha avuto la responsabilità di guidare il governo italiano in periodo Covid. E Fatto Quotidiano si concentra sul contrattacco di Giuseppe Conte in quella che è una commissione d'inchiesta parlamentare, sostenendo che sia stata la destra a chiamarlo per poterlo in qualche modo strumentalizzare. Vi daremo conto anche delle altre posizioni. 9:30, abbiamo ancora il tempo di leggere il titolo principale del Foglio: manuale di resistenza contro la sinistra che non si oppone alla trasformazione in bersaglio del popolo ebraico. Così l'articolo principale del direttore Claudio Cerasa, che si concentra dunque sulla Medio Oriente, ma allargando il discorso, come spesso capita al Foglio, anche all'Europa e tenendo insieme i contesti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, qualcuno lo leggeremo tra pochissimo, ma abbiamo ancora il tempo di leggere il sunto che fa il Foglio di questo ricordo su Francesco Guccini. Per sempre tu, Guccini, scrive il Foglio, il nostro tempo, le nostre cecità dentro tutte le sue canzoni. Abbiamo anche in cartaceo il Messaggero, che lo chiama con uno dei tanti soprannomi che sono stati attribuiti a Guccini negli anni, l'addio di Cyrano. Guccini si è spento nella sua Pavana, cordoglio unanime, l'omaggio del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e della Premier Meloni. E poi sul Messaggero, anche sul Messaggero, la commissione Covid in Parlamento, Conte, da me nessun illecito, l'ex Premier attacca, lettera alla Procura su mascherine sospette, e il botta è risposta con
con Giorgia Meloni. Segnalo anche sul Messaggero un'intervista alla segretaria PD Elly Schlein e al presidente del Senato Ignazio La Russa. Il Messaggero oggi davvero ricco di contributi interessanti. Concludiamo questa veloce primo affaccio sui quotidiani italiani con un giro titoli con Avvenire. Avvenire parla di una civiltà dell'amore e torniamo al tema che abbiamo affrontato sia nel radiogiornale quanto nella lunga giornata di ieri con i contributi della nostra inviata Marina Tomarro ad Assisi. Avvenire ci parla di Leone XIV che incontra la rete europea francescana e sprona i ragazzi ad essere operatori di pace e dunque civiltà dell'amore.

0: 9:36, la voce è quella di Anna Oxa, l'arrangiamento di Archi che è ancora in sottofondo è di Ruggero Cini, che ci racconta sempre Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che una certa esperienza con i musicisti e con gli arrangiamenti ce l'ha, che Ruggero Cini scrisse questa parte di Archi in una pausa nel bar della RCA, e sentite che risultato ha prodotto. Perché abbiamo scelto questa canzone? Perché se Anna Oxa ci racconta un'emozione da poco, che poi in realtà da poco non è, noi vogliamo parlare di un'indagine degli studenti dell'Università LUMSA, qui a Roma, davvero a pochi passi da Palazzo Pio, per svelare quello che è il nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani. Parliamo dunque delle emoji o emoticon, adesso ci faremo dire dal nostro ospite qual è il termine più corretto. Diamo allora il benvenuto subito al professor Edoardo Bellafiore, che non è semplicemente un docente, ma è docente di linguistica e galateo digitale. Ben trovato professore, buon 7 agosto, grazie per essere con noi qui a Radio Vaticana, con voi estate.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito e una buona giornata.

0: E un buon ascolto anche a tutti gli amici che sono collegati con noi da casa.
1: L'ascolto sicuramente è reciproco, ci sono già tanti amici che ci scrivono, caro professore, però voi alla LUMSA avete prodotto, diciamo così, elaborato, portato a termine un'iniziativa realizzata, dicevamo poco fa, dagli studenti dell'Ateneo per offrire uno sguardo, possiamo dire così, su quello che è considerato il nuovo alfabeto digitale della generazione Z. Ricordiamolo, la generazione Z è quella che riguarda i nati tra il 1997 ed il 2010. Professore, come vi è venuto in mente di produrre sul fronte accademico una ricerca che parla di emoticon o emoji? Come si dice e perché, insomma, avete prodotto questa ricerca?
0: Ma intanto l'abbiamo prodotta affinché fossero proprio i giovani della generazione Z, a svelarci il loro alfabeto digitale, il loro alfabeto emotivo digitale. Quindi chi meglio di loro può raccontarci quali sono i codici, che loro stessi usano? Emoticon o emoji? Oggi parliamo di emoji, nel senso che le emoticon sono le antenate delle emoji, sono quelle che noi, non generazione Z, ma generazione ben precedente, utilizzavamo utilizzando i segni della tastiera. Quindi per un sorriso, i due punti, il trattino e la parentesi. Quindi sono quelle emoji che, diciamo, costruivamo noi stessi. E oggi, 2026, ovviamente le emoticon sono passate di moda perché venivano utilizzate per lo più con gli SMS, e quindi abbiamo le emoji. E è nata quindi la volontà in LUMSA e all'interno appunto del corso di laurea che tratta i temi di comunicazione e marketing sia a Roma sia a Palermo, di dar voce ai giovani e farci un po' raccontare da loro come usano le emoji e se le usano.
1: E tra poco, caro professore, dopo questo suo intervento, che adesso prevede ancora un altro paio di domande, avremo con noi, lo dico per chi ci ascolta, anche Bianca Cimagalli, che è proprio una studentessa e laureanda in scienze della comunicazione, marketing e digital media presso l'Università LUMSA, che ha partecipato in prima linea a questo tipo di iniziativa. Però, professore, visto che lei comunque è docente in un corso che non parla solo di comunicazione, ma come indica la stessa dicitura, oggi è necessario anche parlare di un galateo digitale. Che tipo di novità introduce questo termine? Cioè, perché siamo arrivati al punto di dover parlare di galateo digitale? Una delle riflessioni che molto spesso si fanno anche tra colleghi, amici, quando si riceve un messaggio, no? È il famoso pollice in su che diventa talvolta, come dice qualcuno, passivo-aggressivo. Che cosa vuol dire questo pollice in su, professore?
0: Sì, diciamo, noi generazione precedente lo utilizzavamo come il like, quindi come ok, come un ok particolarmente positivo. La generazione Z invece lo vede come un simbolo, come lei stesso diceva, passivo-aggressivo, quindi quasi come un simbolo di chiusura nella conversazione. Questo ci fa capire, che poi è quello che un po' svela anche la nostra indagine, le differenze generazionali nell'utilizzo di simboli e quindi di emoji. Per esempio, la generazione Z, uno degli elementi anche che è emerso, è che utilizza il teschio, che quindi è un simbolo macabro legato alla morte, come simbolo della risata, per dire mi fai morire da ridere. E quindi questa è una novità generazionale, nel senso che noi non l'avremmo utilizzato in questa chiave. E quindi è
1: Decisamente no,
0: interessante
1: professore.
0: vedere. Infatti, quindi è interessante vedere come, potendo utilizzare gli stessi simboli, generazioni diverse intendono quei simboli in modo differente.
1: Ma è
0: Quindi
1: vero che avete... prego, prego.
0: un codice che nasce per essere universale, perché le emoji nascono proprio, a differenza di quelli che sono i codici alfabetici, per essere universali. Poi invece non lo sono così tanto, perché poi ogni generazione utilizza questi codici in modo differente.
1: Prof, le dicevo, è vero che avete creato, o meglio, gli studenti hanno costruito in qualche modo una sorta di dizionario delle emoji di 100 immagini con tanto di nome che la identifica e con significato reale che gli stessi ragazzi studenti hanno attribuito a queste immagini? E se è consultabile per chi volesse, sì, diciamo, mettersi al passo con i tempi, tenersi al passo quantomeno?
0: Certo, sicuramente lo abbiamo fatto proprio per toccare con mano l'utilizzo da parte loro delle emoji, ma soprattutto per far sì che loro potessero a ogni emoji provare ad accostare un significato testuale, cioè se tu dovessi esprimere queste emoji con una parola, con una frase, che cosa andresti a dire? Quindi questo è poi abbiamo cercato di fare attraverso questo dizionario delle emoji.
1: Prof, io devo ringraziarla, starei con lei ancora per altri minuti, ma come preannunciato, tra poco, dopo un brano, avremo anche la testimonianza di una studentessa ormai laureanda, Bianca, che ci raggiungerà qui a Radio Vaticana con voi estate per dirci anche la sua sul fronte degli studenti. Dunque, per ora ringraziamo davvero per la partecipazione Edoardo Bellafiore, docente di linguistica e Galateo digitale presso l'Università LUMSA di Roma. Noi, caro professore, se ancora in linea la salutiamo.
2: Sì.
1: Eccoci, grazie davvero, professore.
0: Un saluto a tutti.
1: A presto.
0: Grazie.
1: E noi ci prendiamo una pausa musicale che ci porta anche qui un po' avanti al passo con i tempi, con Kavinsky, Night Call e poi Bianca, la studentessa LUMSA, protagonista del rapporto sulle emoji.

0: 9.47, anche qui perdonatemi cari amici, ho una difficoltà infinita a interrompere questo brano di cui personalmente sono non un semplice fan ma un appassionato della prima ora, come d'altronde del suo autore, che oggi ho scelto di condividere con voi e con Bianca Cimagalli, che è una studentessa LUMSA già in linea con noi, e la saluto. Ben trovata Bianca.
1: Grazie, buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Buongiorno a te. Dicevo, ho scelto Kavinsky non per il semplice, o meglio per il quasi doveroso omaggio, visto che è scomparso proprio pochi giorni fa alla giovanissima età di neppure 60 anni, ma perché è un artista francese che delle immagini ha fatto un uso molto molto particolare, dunque ci sembrava l'occasione per ricordare un grande artista che ha fatto un uso anche delle immagini, anche di ciò che le immagini possono raccontare, far immaginare o anche fraintendere qualcuno, e fraintendersi si gioca anche sull'ambiguità. Lui lo ha fatto, noi invece oggi vogliamo continuare ad approfondire questa iniziativa realizzata dagli studenti dell'Università LUMSA, che offre in qualche modo uno sguardo sul nuovo alfabeto digitale della generazione Z. Lo ricordiamo ancora una volta, parliamo dei nati tra il 1997 ed il 2010. Bianca, come siete arrivati a convincere in qualche modo il professore con cui abbiamo appena interloquito, Edoardo Bellafiore, a darvi corda in qualche modo e fiducia per portare a termine questo tipo di iniziativa, che si è concretizzata anche con un vero e proprio dizionario delle emoji? Raccontaci tutto.
1: Sì, allora, l'idea è nata più che altro per la grande importanza che le emoji rivestono oggi, nel contesto digitale e non, nell'importanza delle immagini, quindi siamo sempre di più verso un tipo di comunicazione che in un certo senso dell'aspetto verbale e che tende sempre di più appunto un utilizzo di immagini, di video, di contenuti multimediali, insomma di diverso tipo. E le emoji sicuramente in questo hanno un ruolo molto importante, quindi somigliano un po' ai geroglifici che venivano utilizzati dagli egizi, e quindi sembra un po' un passo indietro in un certo senso nella comunicazione. E è stato interessante fare questo che in realtà è cominciato 2 anni fa, ma che ancora è stato portato avanti dal professore nel corso di questi 2 anni, e quindi anche per capire le nuove generazioni anche da un anno all'altro, il modo in cui vengono utilizzate le emoji nella loro conversazione digitale quotidiana, come vengono interpretate, se possono esserci fraintendimenti o meno. E in questo è stato molto interessante il risultato dell'intero progetto, che da un certo punto di vista è stato molto innovativo, perché ha creato il primo dizionario delle emoji, in cui appunto a ogni faccina corrisponde il significato testuale, come viene utilizzata, il nome specifico che le viene assegnato e i risultati, che indicano principalmente un grande uso delle emoji, ma in modo differente a seconda dell'età.
0: Bianca, quindi, perdonami, noi abbiamo un filo diretto con i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo sul tema già da diversi minuti al 335 12 43 722. Non so se possiamo rivelare anzitutto la tua età, ma essendo ancora giovane presumo di sì, anche per capire un po' questa differenza tra generazioni. Quanti anni hai tu, Bianca?
1: Sì, io ho 22 anni.
0: 22, giovanissima davvero. C'è una nostra ascoltatrice che magari ha qualche anno in più che ci scrive sul tema: forse sbaglio, ma l'uso di emoji e foto scaricate dal web svuotano di contenuti i messaggi. In questi giorni, mettendomi in ascolto in diverse interviste, ho notato che le espressioni, talvolta anche esagerate, siano comunque frutto di una comunicazione fatta di parole. In sostanza il messaggio è più articolato, l'ho riassunto spero in modo sufficientemente chiaro. Il messaggio è: con una semplice risposta di una emoji, una immagine anziché una parola, una frase nei messaggi, si può indebolire quella che è anche una vita che è inevitabilmente fatta di rapporti. Tu a 22 anni come rispondi a questa ascoltatrice e come vivi questo tipo di riflessione?
1: Allora, sicuramente è un tema molto complesso e che è emerso nella trattazione del progetto. Ci si chiede infatti se le emoji rappresentino un po', cioè portino un po' un impoverimento linguistico, oppure se in un certo senso arricchire la comunicazione. Personalmente credo che le emoji siano frutto dell'epoca in cui viviamo e quindi il fatto che siano nate rappresenta la necessità di rendere meno fredda la comunicazione, che se esclusivamente verbale poteva risultare appunto più fredda, più distante, mentre con l'utilizzo delle emoji si tende a in certo senso la comunicazione, appunto cercare di dare maggiore calore o di spiegare magari meglio determinati concetti. Ecco, sicuramente la sostituzione di alcune espressioni, di alcune parole con le emoji in un certo senso può portare un impoverimento linguistico, questo sicuramente. Però ecco, personalmente credo che sia un altro tipo di comunicazione, un'altra forma di comunicazione. Così come poi lo sono gli sticker e tanti altri utilizzi insomma del linguaggio digitale. Quindi ecco, sicuramente è un tema importante che è emerso dal progetto e su cui sarebbe invece interessante continuare la ricerca.
0: Grazie davvero allora a Bianca Cimagalli, studentessa, 22 anni, laureanda in scienze della comunicazione, marketing e digital media presso l'Università LUMSA. Grazie per essere stata in diretta con noi a Radio Vaticana con Voi Estate. Abbiamo parlato di emoji e generazione Z e abbiamo svelato quella che è un'indagine degli studenti della stessa LUMSA che ci ha raccontato, aperto le porte verso un nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani. Ringrazio anche Paola che continua a scriverci messaggi. Io dissento forse invece con immagini o emoji, vi aiutano a esprimere quello che con le parole a volte non si riesce a dire. Grazie Paola per il tuo messaggio, anzi era Filomena che ci scrive questo, Paola era il messaggio precedente. Oggi siamo andati un po' lunghi, 9.55 abbiamo già in sottofondo, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, una meravigliosa Bitter Sweet Symphony dei Verve, e allora ce l'ascoltiamo.

0: 9:57, Radio Vaticana con voi estate, ormai prossima alla chiusura, ma come avevamo annunciato in apertura di trasmissione, oggi ci sarebbe piaciuto parlare anche del ruolo degli inginocchiatoi nelle chiese e dunque dell'architettura che si cela dietro il posizionamento di questi oggetti e naturalmente del linguaggio del corpo liturgico. Abbiamo dunque un paio di minuti per dare il benvenuto, salutare e ringraziare anche per la pazienza Pio Daniele Mizzau, architetto che di chiese è piuttosto esperto. Ben trovato Pio Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, io mi scuso per il ritardo con cui ci siamo collegati, però volevo ricordare qualche elemento e anche il perché abbiamo scelto di parlare di questo tema oggi. A partire dal febbraio 24, quando fu donato a Papa Francesco un inginocchiatoio speciale costruito con il legno del barcone del naufragio di Cutro, destinato poi ad essere riprodotto per le diocesi italiane, ma l'inginocchiatoio è anche un arredo liturgico in legno che ha una lunga storia dal tardo Medioevo fino ai giorni nostri. Abbiamo visto che anche Papa Leone in più occasioni ha scelto, anche inaspettatamente qualche volta, di inginocchiarsi. Da architetto Pio Daniele Mizzau, che tipo di scelte si compiono nelle chiese anche nello studiare il posizionamento di un oggetto che è ancora presente dopo tanti secoli?
1: Guarda, il tema è particolare, complesso e andrebbe semplificato e chiarificato, perché un luogo comune è le norme del Concilio Vaticano II avessero ispirato la rimozione dei banchi dei banchi.
0: Pio Daniele Mizzau, perdonami, ma ti sentiamo un pochino a tratti. E allora facciamo così, se siamo d'accordo anche con la regia, ti salutiamo, ci scusiamo con te per questa brevità e ci torneremo sul tema, ma alle 9:59 e 10 secondi dobbiamo dare anche la linea al radiogiornale Flash. Dunque grazie architetto, ci torniamo e lo approfondiamo il tema perché merita. Grazie, a presto, Bittersweet Symphony, un saluto.
2: Le 10 in punto in studio, Paola Simonetti. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina. Le forze di Mosca hanno colpito con droni 3 navi cargo di Kiev cariche di rifornimenti militari nel Mar Nero, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Massicce demolizioni all'alba di oggi da parte dell'esercito israeliano nel distretto di Bin Jebeil nel sud del Libano. Già ieri sera l'area era stata presa di mira da attacchi di missili. Nei giorni precedenti i militari israeliani avevano distrutto diverse case. Indiscrezioni da uno dei media legati all'opposizione iraniana segnalano che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei si troverebbe in critiche condizioni di salute e sarebbe in punto di morte, a diffondere la notizia fonti vicine al presidente Pezeshkian. Nuovi drammatici particolari sulla sparatoria in una scuola di Bangkok. L'assalitore, prima di uccidere nell'istituto almeno 3 insegnanti e 3 studenti, aveva già freddato i suoi nonni, ma i numeri delle vittime che arrivano dalle varie autorità locali restano contrastanti. È tutto, prossimo Flash alle 11:00.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Laura De Luca incontra Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti è Alessandro Rossi.
1: Maestro Michelangelo, è per me una grande emozione e un onore. A pochi passi di qui, la Cappella Sistina respira intatta nel suo splendore di secoli.
2: Tu sai che io preferivo lo scalpello al pennello?
1: Per giunta.
2: Tutta colpa del Bramante.
1: Merito, direi.
2: Insistette col Papa che mi affidasse l'opera di adornare la cappella. E in malafede, si intende. Sperava che io rifiutassi la commessa affinché il Papa si sdegnasse per sempre con me.
1: Così diabolico.
2: O che io accettassi tanta prova non confacente alla mia natura di statuario e poi l'abbandonassi per incapacità o disperazione. O ancora che la portassi a termine in maniera imperfetta, scontentando gli intenditori e il pontefice stesso.
1: Insomma, proprio un bell'ambientino, eh?
2: Mi voleva o vinto o scornato.
1: E allora ebbe quanto si meritava. Lei stupì il mondo, maestro. E a distanza di 5 secoli ancora continua a stupirlo.
2: Forse. Ma in fondo Bramante aveva ragione. Mi conosceva bene. Io non fui tanto pittore quanto scultore.
1: Vuol dire che non è soddisfatto del risultato raggiunto lì in Sistina.
2: E che cos'è un risultato? È sudore rappreso. Solo un affresco destinato a sgretolarsi. Polvere di cuore. Promessa di dissoluzione. Ma il sudore non basta mai a cavar fuori l'essere. L'essere continua a dormire, profondo, nascosto nel suo guscio. Un risultato è solo una piccola morte.
1: Sa che lei parla quasi come uno di noi moderni.
2: I risultati non mi assomigliano. Acquetano il respiro, lo distendono nel sollievo del già fatto. Io sogno di graffiare l'universo, invece. Io voglio cavalcare il domani, anche se è un marmo che non si modella mai, che il futuro respinge qualsiasi scalpello.
1: Ma sono proprio l'ostinazione e la preveggenza degli artisti a tratteggiare ciò che sarà.
2: Immagini tu a prezzo di quale fatica?
1: Lei, maestro, sta proprio descrivendo la modernità, questa perenne inquietudine.
2: Questa mai sazia ricerca. Modernità?
1: Mi sembra di capire che la Sistina lei la dipinse per rabbia, per scommessa. Anche questo, sai, in un certo senso è molto moderno.
2: Dipinsi per non poter scolpire. Quasi un ripiego, un obbligo, un accomodamento.
1: In effetti quelle sue pitture paiono sculture nelle 2 dimensioni.
2: Io appresi a scolpire nel colore, non soltanto nel marmo.
1: Ecco, il colore. Volevo proprio iniziare col chiederle del colore, più che del marmo.
2: Ma fu la polvere di marmo che io succhiai insieme al latte.
1: Sì, lo so, tuttavia.
2: Chiedimi del marmo.
1: Vabbè, glielo chiederò, ma adesso mi parli del colore. I nostri tempi, lei non sa, sono così grigi. E questa città a volte si rannuvola in una pigrizia tetra, in un'accidia fuligginosa.
2: Il colore mi inquieta. Mi tormenta. Io non riuscivo a domarlo, quasi neppure a vederlo nel suo fragile mutare.
1: Davvero si stenta a crederci, sa?
2: Da principio era la tecnica a sfuggirmi. A bottega di Mastro Domenico Ghirlandaio mi provai con pennelli e colori, ma non tanto da eccellere come quando io brandiva mazzuolo e scalpello, quel che il Bramante ben sapeva. Ma ci volle altro per piegarmi.
1: Fu allora che chiamò i suoi vecchi amici in soccorso?
2: Scesero da Firenze a bella posta, anime belle. Erano tanto più provetti di me nel mescolar pigmenti e sciogliere terre.
1: E dunque vennero volentieri.
2: Offersi come acconto ben 20 ducati. E sapevano che si sarebbero fatti onore nella cappella del Vicario di Cristo.
1: Se non che ci risulta, lei non fu affatto contento della loro collaborazione.
2: Mea culpa, dovevo saperlo. Erano poco più che modesti dipintori.
1: Per questa ragione, un bel giorno all'improvviso li chiuse fuori?
2: È inesatto. Fu io a chiudermi dentro.
1: Dentro la Sistina, rifiutando da allora in poi l'aiuto di chi che sia.
2: Accettai quello di Dio. E ti par poco. Le imprese gigantesche si misurano in complici e in tormenti. Le anime belle e le loro buone volontà non bastano. L'altezza vuole essere profonda, oltre che alta. L'altezza non è che abisso capovolto.
1: E così neppure li congedò, quei poveri modesti dipintori. Li mise semplicemente alla porta.
2: Non avevo la faccia giusta per congedarli, e l'animo ancor meno.
1: Aveva almeno imparato da sé ciò che doveva. Aveva almeno, che ne so, rubato il mestiere.
2: La tecnica è il primo passo della profondità, il suo purgatorio. Come un umile artigiano io scendeva nei carmini, nei turchini, nei verdi, per risalire a non so dove.
1: Ecco, mi parli ancora di questo colore, del suo umile purgatorio. Gliel'ho già detto, questi nostri tempi sono così grigi. È la tecnica per noi. È una farfalla senza più ali.
2: Forse siete voi a non avere più ali.
1: Che ne sa?
2: Sento i vostri sguardi su quelle mie povere sculture di due dimensioni, sulle mie figure nella volta e nel giudizio.
1: Se ancora le abbiamo, le ali ci si sono fatte pesanti.
2: Il colore è tutto quello che mi sfugge di ciò che guardo quando lo guardo, e che tuttavia non posso non guardare amandolo, sognando all'infinito di continuare per sempre a guardarlo.
1: Ecco, è di questo guardare che non siamo più capaci noi. Lei me lo racconti ancora, maestro Buonarroti, a cominciare da questi colori pazzeschi della Sistina, per aiutarci a sostenerli quando alziamo la testa fino ai suoi sogni.

0: Tommaso, inafferrabili, superbi. Che ne sai? Che ne puoi sapere?
1: Tommaso De Cavalieri.
0: Ed era a colore la mia emozione al suo cospetto. Lo chiameremo ceruleo, malva, lavanda, o forse indaco, e già violetto, o già disperatamente rosso, o già disperatamente passione.
1: Maestro!
0: Ma a che serve nominarli i colori?

0: che serve saperle, le passioni? L'altezza, che è profondità e abisso, guadagna forse qualcosa grazie a una parola? Meglio le donano i sussurri. I colori è necessario impastarli, rubarli alla terra, a bacche e fogliame, a condiscendere alle sfumature, ma dirli. E vedi che si sono materia, corposità, pesantezza di terra. Potessi davvero scolpirlo, il colore, perfino quando è trasparenza, velatura, così come erano trasparenze certe notti fiorentine riflesse nell'Arno. Ma che colore fosse quello che squarciava il suo sottile sipario nel buio, io non lo sapevo, né mai l'ho saputo. Che colore fosse quel che io credevo di vedere cobalto, mentre invece era da qualche parte sicuramente scarlatto, io non lo sapevo. E poi io davvero vedevo un colore, oppure molti, rappresi in uno soltanto. Forse non capivo nient'altro che una vibrazione dell'universo, il respiro dei corpi celesti di cui narrava Copernico. Forse per questo il colore non è che futuro, impercettibile respiro dell'essere, sepolto nel suo inaccessibile guscio, ma tuttavia destinato a incancrenirsi in materia, forma tangibile. Quando accettai di dipingere la Sistina, sapevo che era il colore parte della mia sfida. Quello che non sapevo era quanto lo avrei inseguito, desiderato, negli anni. Il meschino Bramante non c'entrava. La guerra era con me stesso e con quel che i miei occhi pretendevano di vedere senza riuscire. La volta avrebbe dovuto raccogliere tutto il colore che mi accerchiava, il mutare della luce a impossessarsi delle forme. Quel colore che colava nelle forme e si adagiava nei corpi, rendendoli finalmente visibili, ma mai una volta per sempre. Di fronte al colore, sapevo che queste mani robuste, con tutta la loro forza, non avrebbero potuto aiutarmi. Io avrei dovuto scolpire nella luce i tratti segreti della verità, snidandola dalla sua perenne penombra solo a forza di sguardi. Ma che altro è la luce se non penombra? È così che finiscono per nascere e rinascere continuamente i colori, senza che nessuno li comprenda, senza che nessuno possa mai veramente capirli, veramente riconoscerli dentro l'austerità di un'emozione. Puoi intuire ora il compito disperato del pittore? Fermare quel liquido, quel sovrumano lato dell'incessante vibrazione. A questo io non mi sentivo pronto. Io che volevo scolpire, aggredire a colpi di mazzuolo la realtà, con la disgrazia della mia mano, la forza delle mie braccia e l'ispirazione disperata della mia anima, per questo avevo bisogno di Dio. Ma non avevo che i suoi vicari in terra.
1: Ma lei, maestro, aveva già realizzato tanti capolavori.
0: Di pietra. Ben altro è la forma, sui cui bordi la luce non può non fermarsi. La forma ha contorni nitidi, perimetri certi, come di coppe o volte di cupole o pareti o ragionamenti. La forma ha asperità e tensioni di superficie. È facile domare la forma. Essa assomiglia a una parola scritta che la pietra può contenere, accogliere come un epitaffio e un significato, lasciandosi ferire. La scultura, l'epitaffio della forma. Bramante aveva ragione. Io ero disperato di colori, per non saperli usare, per volerli invano domare in tutto ciò che vedevo e che volevo continuare a vedere.
1: Mi racconti un colore. Proviamo ancora. Le va uno solo.
0: Io... il colore dei giorni focosi di Firenze, delle parole del Savonarola infiammate, delle mantelle dei cardinali romani.
1: Lei mi sta parlando del rosso.
0: È la veste della Vergine che sostiene il corpo del Cristo morto. Lo vedi? Laggiù, in San Pietro. La pietà, in quella penombra di navata che è altro colore, altra vibrazione. Avevo 22 anni quando la scolpii.
1: Ma no, maestro, la Pietà appunto è una scultura bianca di marmo di Carrara.
0: Ma io rossa la scolpii quella veste.
1: Scusi, non capisco.
0: Il marmo. Tu pensi sia bianco come lo vedi? Il marmo è come lo pensi, come lo vivi, come vi sprofondi. Se le figure dipinte mi nascono al pari di colorate sculture, le statue custodiscono in sé un'anima di colore irruente, mai sazio di accecarmi. Non una patina, una velatura, no, ma un sostegno, una profondità, un'essenza. Esse smaniano per farsi colore, per convincerci della loro vibrazione. E quel colore affiora, invadente come un pensiero, inevitabile come un mantello di luce che si deposita su tutti i lati della forma, inclusi quelli nascosti. Figlia del tuo figlio. Sì, la veste della Vergine è rossa.
1: Maestro, io la vedo rossa al massimo nella parete del giudizio, là dove Maria dipinta compie quella torsione su se stessa, lì alla destra del Cristo giudice, indicando in alto.
0: La veste è rossa e tutto è rosso qua intorno. Davvero non lo vedi? Il rosso mi scava, mi afferra, mi piega.
1: Non mi meraviglio di sentirla parlare del fuoco, maestro. In un certo senso me l'aspettavo, sa? Ma è che...
0: Il fuoco è mio fratello. Uno strano fratello, divoratore e divorato. Io mi pasco di lui e lui mi riduce in cenere. Ed è così da quando respiro, un'eterna consumazione. Vedea ardendosi lucente il loco, onde pendea il mio greve tormento, che sulla vista mi facea contento, e morte e strazi m'eran festa e gioco, ma poche del gran fuoco lo splendore che m'ardeva e nutriva, il ciel m'invola, un carbon resto, acciso e ricoperto. E s'altre legne non mi porge amore, che lieve in fiamma una favilla sola non fie di me, si in cener mi converto. Tutto è rosso qua intorno, è la vita che così chiede d'esser scolpita nel suo sangue, nel suo succo.
1: La vita?
0: In labbra socchiuse, in vigorosi gesti, in vesti di fiamma, dovunque c'è da guardare, e il guardare è già uno scolpire. Ma perché vi annoiate voi altri? Perché le vostre ali sono così pesanti?
1: Non lo so.
0: Poveri figli.
1: Maestro Michelangelo, posso chiederle un'ultima cosa prima di congedarci?
0: A tuo rischio.
1: Lei si è divertito a ritrarsi come per caso, a disseminare sue raffigurazioni provocatorie, sorprendenti, nella pelle di San Bartolomeo, grigiastro, deformato, nelle fattezze di Nicodemo, nella Pietà, a sostenere il Cristo morto.
0: Piccole vanità e sconfinati dolori. Quanto pesava quel corpo. Perché io davvero, che credi, io lo sostenni.
1: Posso crederci.
0: E comunque, a che scopo raffigurar me stesso tal quale? È solo quell'unica altezza che è profondità a dover essere rappresentata. Solo quello è il punto d'arrivo della fuga. Di me stesso dipingerei bassezza, squallore, nient'altro che miseria. E sarei sempre in cerca della faccia giusta. Per congedare gli amici dipintori, per adirarmi col Bramante, per esprimere la mia rabbia al Papa, è solo la deformazione o lo scambio di ruoli che mi autorizza a cogliere l'armonia delle forme e infine l'abisso di Dio. È solo da questo grumo di penombra e nascondimento che posso scrutare la sofferenza del mondo, cioè il suo splendore. Io ritraggo la mia continua inadeguatezza. È il mondo che deve essere perfetto, non io.
1: Ma con ciò si mette in mostra, anzi si offre in pasto. Nel raccontare la realtà si racconta forse più di quanto non voglia. Espone la sua intimità, maestro, la scruta, la depone ai piedi del mondo.
0: Se fosse, non è forse questo essere artisti?

0: Era solo per dirle che si riconfermerebbe più che mai moderno. La sua melanconia è la nostra, maestro. Che artisti non siamo. Non siamo più. E allora il colore di cui ha riempito la Sistina e le infinite forme che ha rappreso nel marmo, in statue, prigioni, facciate, basiliche, non sono che casuali aspetti del suo animo e del nostro, che la sua preveggenza ha tratteggiato di infinita misericordia e che il suo talento ha condotto alla vista di chiunque nel fluire dei secoli, nelle generazioni future.
1: Può darsi. Perciò la veste che tu vedi bianca è rossa. Tutto è rosso qua intorno e qua dentro. Guarda, questo solo mi seduce e mi abbaglia. Se potessi, io scolpirei nel rosso, nel sangue di tutte le vittime, di tutte le guerre, di tutti i tempi, e nella lava di tutti i vulcani, e nelle fiamme di tutti gli amori di questo mondo che brucia.
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 11, al microfono Paola Simonetti. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo condanna con fermezza gli attacchi dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Prendere di mira civili, ha affermato, è un crimine efferato. Annunciate dagli Stati Uniti nuove sanzioni contro entità e individui coinvolti nell'approvvigionamento militare dall'estero per conto delle forze armate di Cuba. Il provvedimento mira, secondo l'amministrazione Trump, a debellare il sostegno dell'isola al terrorismo. Le autorità thailandesi confermano il bilancio di 8 morti per la sparatoria che ha coinvolto nelle scorse ore una scuola vicino Bangkok. Fra le vittime, 5 insegnanti, l'assalitore e i nonni di quest'ultimo freddati prima dell'aggressione nell'istituto, 15 i feriti. Avviati è una serie di colloqui patrocinati dagli Stati Uniti tra il governo ad interim venezuelano e i delegati dell'opposizione. Il confronto si pone come obiettivo la transizione politica e nuove elezioni. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music in quello che sarà un appuntamento straordinario. Accantoniamo Cos Music Replay, quindi mettiamo un attimo da parte il nostro viaggio attraverso il meglio della stagione. Il motivo? In questi ultimi due giorni ci hanno lasciato due protagonisti della musica italiana, Francesco Guccini e Bruno Battisti D'Amario. Due artisti che in comune hanno avuto e hanno l'amore per la musica, strumento che gli ha permesso inevitabilmente di dare voce alla propria sensibilità. Guccini ha affidato alle parole e storie, personaggi, inquietudini e generazioni, mentre Bruno Battisti D'Amario, con la sua chitarra, ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Non sarò il solo a tenervi compagnia in questi 40 minuti, qui con me c'è Luigi Gigi Picardi. Ciao Gigi.
2: Buongiorno, ciao Damiano.
1: Tra non molto ci raggiungeranno anche Fabio Colagrande e poi Edoardo Valentino. Con loro faremo un approfondimento dedicato al maestro Guccini, ma prima, ecco Gigi, non possiamo dimenticarci di Bruno Battisti D'Amario. Per chi non conoscesse il panorama chitarristico italiano e internazionale, D'Amario è stato un punto di riferimento importante.
2: Ma assolutamente sì, nel senso è stato uno dei pionieri della chitarra classica in Italia, ma soprattutto era bello sapere che lui avesse questo doppio ruolo. Cioè, oltre ad avere una formazione accademica solidissima, è stato allievo di, ricordiamo, di Gangi, è stato allievo di Diponio, quando fu aperta la cattedra di chitarra ed era sperimentale, ma fu anche allievo di Domenico Guaccio per quanto riguarda la composizione, e soprattutto fu allievo anche di Ennio Morricone, e con Ennio Morricone partì una collaborazione straordinaria.
1: Quindi ecco, lui è uscito fuori dagli schemi, quindi è andato oltre quello che possiamo definire e considerare il mondo accademico del conservatorio.
2: Sì, assolutamente, sì.
1: Ha collaborato quindi con Rota, Trovajoli, Piovani, ma soprattutto, come hai detto tu, con Ennio Morricone il quale diceva che D'Amario trovava dei suoni eccezionali.
2: Sì, decisamente.
1: I due si conobbero negli studi della RCA di Cinecittà,
2: sì, però,
1: anche se si erano visti prima
2: perché era stato suo maestro di composizione in conservatorio.
1: Quindi ecco,
2: si sono rincontrati, insomma, questo è stato il bello.
1: Una collaborazione storica in C'era una volta il West, perché la chitarra elettrica distorta che introduce lo scontro tra Frank e i McBain fu affidata a Bruno Battisti D'Amario. Infatti, come raccontò Morricone al biografo Alessandro De Rosa, doveva arrivare la prima volta come una lama che ferisce le orecchie del pubblico. Ecco, possiamo dire che comunque D'Amario riuscì a mettere in pratica l'idea del maestro.
2: Sì,
1: Morricone.
2: Sì, poi tra l'altro la chitarra elettrica, lui ebbe appunto una Fender Jaguar, ispirato dal fratello Little Tony, che conosceva Enrico Ciacci, si chiamava, si non sbaglio, si così Ciacci di cognome, il fratello di Little Tony, che portò una chitarra elettrica appunto dagli Stati Uniti. Lui, stimolato da questo, ne comprò un'altra e cominciò a sperimentare,
1: anche perché appunto aveva un suono completamente differente.
2: Sì. Quindi, e questo suono tagliente è quello che sentiamo nelle colonne sonore di Morricone degli Spaghetti Western.
1: Ecco, Luigi, a tale proposito direi di condividere con i nostri ascoltatori, ecco,
2: un iconico brano, insomma.
1: E grazie a Luca Rossi, tecnico del suono, ce lo ascoltiamo.

0: È questo uno dei brani più iconici di Ennio Morricone, la chitarra
1: era quella di Damario, insomma,
0: quella di Bruno Battisti Damario,
1: strutturata benissimo, insomma, Damario mi raccontava, insomma, che faceva parecchi turni in Rai come chitarrista elettrico. E però il primo turno se lo ricordava in particolar modo perché arrivò alla prova, aprì il fodero e la chitarra non ci stava.
0: E questi sono tutti quegli aneddoti che sono molto curiosi.
1: Perché andava un po' di fretta, insomma, mi raccontò divertito questa cosa, insomma.
0: Sono molti anche gli omaggi che i suoi allievi hanno fatto comunque sui social media. Tu lo conoscevi personalmente?
1: Sì, conoscevo anche la famiglia. Conosco parecchi suoi allievi, tra cui Claudio Scozzafava, che è il produttore di Aventino Music, che ci fornisce musica qua, quindi molti suoi ospiti sono veicolati da Claudio Scozzafava, che saluto. Ricordiamo anche Marco Salcito, ricordiamo anche un grandissimo concertista, Aniello Desiderio, è stato suo allievo, insomma, quindi ha formato gente di grandissimo livello.
0: Abbiamo appunto nominato la sua storica collaborazione con Ennio Morricone, ma oltretutto Bruno Battisti Damario era anche un compositore.
1: Sì.
0: Noi stiamo ascoltando in sottofondo Una fantasia per Ennio, ecco il suo omaggio ad Ennio Morricone. Molto curioso che qui tra le mani abbiamo un documento, ecco il comunicato stampa del maestro Bruno Battisti Damario, che attesta, ecco, l'attribuzione delle esecuzioni delle parti soliste alla chitarra solista, sia classica che elettrica, delle colonne sonore,
1: cito
0: alcune, per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo, che abbiamo ascoltato prima, C'era una volta il West, Giù la testa, e di altre quali Il mio nome è nessuno. Ecco, perché?
1: Sì, perché se l'era attribuito un altro tale Pino Rucker, sì, che diceva che in realtà quelle parti le aveva suonate lui, non era vero. E invece, ci fu una causa che fu vinta da Bruno Battisti Damario.
0: Noi stiamo ascoltando in sottofondo Una fantasia per Ennio,
1: che è una delle ultime composizioni del maestro Damario.
0: E con questo brano poi accoglieremo i nostri prossimi ospiti.
1: Sì.

0: E abbiamo ricordato Bruno Battisti D'Amario, scomparso il 5 agosto, ma ieri ci ha lasciato anche Francesco Guccini. Dedicheremo questa parte al cantautore modenese, un poeta senza tempo, un artista la cui eredità continua e continuerà a suonare. Niente e nessuno potrà mai cancellare la sua arte, nemmeno la morte. Ci ha raggiunto in studio il collega della redazione Cultura Fabio Colagrange, giornalista di Radio Vaticana, Vatican News. Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao, bentrovati.
0: Fabio, tu ieri hai scritto un articolo dedicato al maestro Guccini, un articolo che i nostri ascoltatori e non solo possono leggere andando su vaticannews.va. Ecco, un aspetto che fin da sempre ha contraddistinto l'arte di Guccini sicuramente è l'ironia.
1: Ah, sicuramente è una parte della sua carriera di cui forse lui un pochino, non dico si vergognava, però che quando si trattava poi di incidere i dischi diceva: beh, non mettiamoci però queste cose. Cioè, nell'album forse più famoso di Guccini, che si chiama Radici, del 72 se non sbaglio, c'è un pezzo veramente che rimanda un po' alla tradizione quasi cabarettistica, tant'è che lo suonò anche dal vivo con Roberto Benigni, quella sua famosa trasmissione sperimentale negli anni 60, addirittura, mi sembra, e I Fichi si chiama. E poi c'è una fantastica genesi che faceva dal vivo Guccini, che in realtà era un vero e proprio pezzo di cabaret, ma di cabaret di alto livello, perché giocava sulla creazione in maniera molto rispettosa, intelligente, e insomma aveva anche questo animo. Non solo era un grande poeta, era un grande era molto sensibile ai temi della giustizia sociale, come sappiamo, però aveva anche questa vena ironica, comica, e soprattutto era un cantautore, forse qualcuno ha scritto, il più grande creatore di canzoni dal punto di vista letterario, il più grande autore insomma della canzone d'autore italiana, che aveva queste radici letterarie. Se pensiamo che Dio è morto, che poi ascolteremo, nasce da una serie di suggestioni letterarie di alto livello, Ginsberg, Milton, Nietzsche, insomma pensiamo ora, quando si scrivono canzoni, non sempre, voglio essere un po' diciamo così eufemistico, non sempre ci sono dei riferimenti letterari dietro, e non è necessario che ci siano sempre, però è bello che esista questa parte della storia della canzone italiana che si è avvicinata così tanto alla letteratura.
0: Ecco, a tale proposito, tra le mani ho un documento storico, se così possiamo dirlo, perché grazie alla nostra collega Anna Albertini abbiamo un ritaglio di giornale della Repubblica. Era mercoledì 27 novembre del 1996 e un passaggio dice: era il 1967, Di è morto, era uscita da poco ma la Rai non la voleva trasmettere. Ricordo, racconta Carletti, che fummo ricevuti da Paolo VI a Castel Gandolfo, gli regalammo il disco, il Papa si soffermò a guardare la copertina, poi ci salutò con sincera cortesia e dopo qualche giorno la Radio Vaticana trasmise la canzone molto prima della Rai e Dio è morto divenne famosa.
1: Beh, quella è una storia per cui la Radio Vaticana in questi giorni è stata nominata molto spesso, ed era un programma, tra l'altro mi raccontava Brunetto Salvarani, il teologo amico di Francesco Guccini che ho intervistato ieri, che lui intervistò proprio i due conduttori della Radio Vaticana, che all'epoca facevano un programma per i giovani e decisero di mandare questa canzone, spiegando perché noi vogliamo raccontare la musica che ascoltano i giovani. Quindi all'epoca era De André, era Guccini, e quindi quella canzone, tra l'altro Dio è morto, la storia appunto scritta nel 65, poi incisa sia da Caterina Caselli che dai Nomadi nel 67, è una canzone che in cui Dio è scritto con la minuscola, perché racconta veramente il passaggio dalla confusione, dalla disperazione alla speranza. Infatti alla fine Dio risorge, come sanno coloro che conoscono la canzone, quindi è tutt'altro che una canzone nichilista, ed è una canzone che evidentemente chi lesse il testo con attenzione e l'ascoltò decise di mandare in onda, perché era tutt'altro che blasfema. E nell'articolo, nella conversazione che ho avuto con Salvarani, tra l'altro ieri c'era una bellissima pagina con altri articoli sull'Osservatore Romano, anche con altri contributi, tra cui Giampaolo Mattei, che ha ricordato una sua bellissima intervista con Guccini, che amava scherzare nelle interviste, insomma, ecco, lo stesso Salvarani mi ricordava questo episodio della Radio Vaticana, che seppe intuire insomma il valore di questa canzone.
0: E io direi di ascoltarla. Luigi, noi abbiamo una registrazione storica.
2: Sì, perché nel 96 appunto i Nomadi vennero nella Sala Assunta, ricordiamo chi i responsabili della registrazione, che erano Stefano Corato e Roberto Franchina, insomma buon'anima, che insomma ebbe modo di contattare i Nomadi, che con piacere accettarono l'invito e vennero a fare un live nella Sala Assunta.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

generazione preparata.

0: Questi erano i Nomani con Dio è morto, registrazione storica
1: live in Sala Assunta.
2: Grazie per questo regalo, grazie per questo regalo, veramente una registrazione storica.
0: Sì. Senti Fabio, possiamo dire quindi che Guccini è stato uno dei protagonisti di quella rivoluzione storica, ecco, che ha coinvolto quindi la canzone d'autore italiana e non solo?
2: Diciamo sì, che ci sono stati dei grandi autori in quell'epoca, da Bob Dylan a Donovan a Jacques Brel, che hanno come dire inventato questa canzone d'autore, e in Italia coloro che hanno recepito questa nuova onda musicale, che come dicevamo prima metteva forse un po' più in primo piano il testo rispetto alla musica, sono stati Fabrizio De André, sì, e poi sono stati Francesco Guccini, e poi a suo modo anche il nostro Francesco Di Gregori, lo diciamo da romani, sì, insomma, ecco. E sono i tre grandi padri della canzone d'autore italiana, che poi forse ormai ha esaurito il suo itinerario, però ha lasciato grandissimo influsso anche in chi scrive canzoni oggi, perché sono tre, chiunque li nomina, anche gli autori più giovani, quelli che sono un pochino più preparati, dicono di aver ascoltato qualcosa. Un grande, ecco, prima parlavamo del fatto che all'epoca i giovani ascoltavano Guccini, e ci sono ancora oggi ventenni, forse non sono tantissimi, però che ascoltano Guccini, che si innamorano con le sue canzoni d'amore, che riflettono sulla vita con le sue canzoni esistenziali, e che, ricordando che Guccini ha questa figura un po' dell'eschimo, no? del barbone, della chitarra, del fiasco, insomma un simbolo un po' anche dell'impegno sociale di sinistra, e che seguono degli ideali di giustizia sociale e di tutela dei più deboli ascoltando Guccini. Quindi continua a ispirare soprattutto nei contenuti, ma anche proprio nell'atteggiamento poetico.
0: Ne parleremo con un giovane, infatti ci raggiungerà tra poco Edoardo Valentino. Spesso però ecco, Guccini veniva considerato un cantautore politico, Fabio.
2: Che ne pensi, Luigi?
1: Insomma, di politica ne ha messa parecchio in circolo, sì. Questo sì. Io direi sì, ma insomma era un po' la temperie dell'epoca.
2: Sì, Salvarani ad esempio, che era suo amico, mi ha detto è un pochino riduttivo dirlo solo politico, perché in effetti io ti posso dire all'epoca, io sono del 65 e forse sono venuto un attimo dopo, quindi ascoltavamo più Bennato, Battisti, De Gregori. Poi mi sono riascoltato tutta la discografia di Guccini, e ho scoperto che c'è molto di politico, ma c'è anche molto di poetico, cioè anche molto, come mi ha detto Salvarani ieri, lui raccontava la nostra vita, ci ha interpretato tutti, ci ha raccontato. Quindi dalle canzoni come Incontro, che forse poi ascolteremo, che è una canzone sulla vita che sfugge, sulle illusioni, fino a una canzone bellissima che dimostrava anche la sua familiarità con la Bibbia, che è pubblicata nell'album Guccini del 93, che era quella canzone che ha un titolo proprio in ebraico e si chiama Shomer Mai Shomer Ma Mi Laila, che è una citazione da Isaia, sentinella quanto resta della notte. È una canzone proprio che si chiede quando verrà il mattino, ecco, bisogna insistere, bisogna tornare, bisogna domandare, insomma. Era colpito molto da questo invito a non cessare di interrogare il presente, a cercare una risposta, e molti hanno scritto in queste ore che era il cantautore delle domande, colui che poneva delle domande, e soprattutto poi insomma questo uso della parola. Ricordiamo che era anche uno scrittore, un fumettista, ha portato diciamo la canzone italiana a livello, diciamo, della voce, dei testi, ai livelli assolutamente più alti mai toccati nel Novecento.
1: Io direi anche un appunto, nel senso che stiamo parlando di onnivori letterari, nel senso sia De André, sia De Gregori, appunto Guccini, cioè leggevano di tutto.
2: Sì, oggi diciamo che le intelligenze artificiali più le nutri di letteratura più producono, ecco, sono stati tre capoccioni che hanno saputo leggere così tanto, che poi questi scritti, pensiamo alla storia Siamo Noi o a Titanic di Gregori, ma tanti pezzi di De André, come dire, traspirano dalle loro canzoni, no? C'è letteratura, anche se poi non è poesia, come dice sempre il principe, questa non è poesia, è canzone, è un'altra cosa.
0: E poi ecco una cosa che colpisce, Luigi, di Guccini, anche comunque una scrittura dal punto di vista musicale semplice ma efficace.
1: Sì, sì, soprattutto quando Guccini per me rendeva tantissimo, quando era lui e la chitarra.
2: Sì, infatti molti concerti all'inizio li faceva così, al massimo con due chitarristi di supporto.
1: Poi si era circondato però di gente di valore, ricordiamo tra i tanti Elia De Bandini, Arestavo Lazzi, insomma, tanto per fare due nomi, ma anche Vince Tempra, insomma, hanno collaborato con lui parecchi musicisti di altissimo livello, quindi vuol dire che le sue canzoni meritavano un vestito degno.
2: Ho letto ieri su Facebook uno di questi artisti che ha collaborato con Guccini, Marangolo mi pare era il cognome, che diceva: con Francesco potevi suonare come ti pare e vestirti come ti pare. Era favoloso lavorare con lui.
0: Infatti sono stati molti gli omaggi di tanti artisti, ad esempio Mauro Pagani, che ha scritto: Francesco sei stato un libero pensatore e il testimone di un'Italia che sa ancora rispecchiarsi nelle proprie radici senza perdere di vista l'orizzonte. Quindi ecco, questo testimonia la sua grande eredità che continua a vivere. Io direi di condividere con i nostri ascoltatori un altro ascolto, La Locomotiva.

0: questa era Locomotiva, brano che fa parte di Radici, album di Francesco Guccini pubblicato nel 1972.
1: Che il buon Gabriele ci sfuma su una modulazione, no?
2: Eh sì, è sempre un peccato sfumarlo, perché è una storia che ha un inizio e una fine, però è una canzone lunghissima. Anche questo, Luigi, al tempo si potevano incidere brani di 7-8 minuti.
1: Sì, adesso mi sono castare sui 3 e mezzo, 4
2: adesso
1: minuti
2: siamo
1: massimo,
2: la velocità, sì. Insomma, ed è la storia, rielabora la vicenda reale del ferroviere, sì, Pietro Rigosi, che il 20 luglio del 1893 si impadronì di una locomotiva presso Poggio Renati e la lanciò verso Bologna. È diventato un po' questa canzone il simbolo della, dell'eroe che
1: ribelle,
2: diventa interprete,
1: sì,
2: di una,
1: sì,
2: protesta collettiva e dell'anarchico, insomma, ed è una canzone che si presta molto a essere interpretata appunto voce e chitarra, e nell'Italia dei

0: pensiamo ad esempio ad oggi, dove ai testi viene data meno importanza.
1: Beh sì, ma anche curiosità culturale, perché ad esempio questa canzone che esce nel 72 in realtà sembra un canto popolare di qualche decennio prima, cioè qui Guccini ha rifatto un genere che è la canzone politica, la canzone popolare. Prima parlavamo di Giovanna Marini a Microfoni Spenti, e lui appunto, come hanno fatto anche De André e De Gregori, ogni tanto si mascherava e faceva, interpretava un altro tipo di cantante. Quindi quando uno ha una curiosità e amore per la storia della canzone, scrive canzoni un po' ispirandosi anche al passato, ma è un lavoro che faceva, un esempio, anche faceva anche Paul McCartney nei Beatles, cioè scrivere canzoni fingendo di essere un artista di un'altra epoca, e questo ti deriva, secondo me, se c'è una curiosità intellettuale.
0: E una curiosità per gli appassionati di Guccini, perché è in scena una mostra allo spazio Gerra in quel di Reggio Emilia, Francesco Guccini canterò soltanto il tempo, quindi per chi avesse desiderio e piacere di conoscere qualcosa in più del maestro, ecco, questa può essere un'occasione importante. Fabio, ieri noi ci siamo sentiti e mi avevi detto che un altro brano che ti piaceva, sì, tantissimo, era L'Incontro.
1: Sì, io non sono un gucciniano, infatti se mi sta ascoltando qualche gucciniano, diciamo, questo si vede che finge di essere un esperto di Guccini, ma anni fa, quando appunto ho approfondito il suo catalogo, ho scoperto questa canzone che poi è una delle più conosciute, sta sempre nello stesso album Radici del 1972, che lo stesso Salvarani mi diceva è l'album forse più completo di Francesco Guccini. Si intitola Incontro ed è una canzone autobiografica e narrativa che ha un andamento quasi cinematografico, sono ambienti, dettagli, un dialogo implicito. Il verso finale di questa canzone è stato citato in queste ore perché c'è tutta la poetica di Francesco Guccini, e racconta il ritorno del narratore in una città del passato, l'incontro con un'amica di gioventù, e si parla, come diceva il titolo di questa mostra, del tempo, perché tutta la poetica di Guccini gira intorno al tempo trascorso, i cambiamenti personali, le ferite rimaste aperte, e un po' la sensazione che sfiora appunto il nichilismo, che tutto sia inutile, che tutto sia un'illusione.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: ritorniamo sulle note di incontro storico.
1: Posso citare i versi finali, visto che abbiamo dovuto sfumare? Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa, il cuore di simboli pieno.
0: È questo, ecco, non servono parole, altre parole. Ci ha raggiunto in studio Edoardo Valentino, collaboratore di Radio Vaticana. Ciao Edoardo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Edoardo, tu ieri insieme a tanti giovani sei stato protagonista di un evento che si è svolto al PIN, cioè ecco, il vostro omaggio a Francesco Guccini.
2: Sì, ci siamo ritrovati ieri al Pincio, ma eravamo da indegna succursale di quello che poi è stato il ritrovo ieri
1: a via Paolo Fabbri.
2: Fabio, hai citato qualcosa che non resta, anche se poi dopo il 72, tre anni dopo, qualcun altro, un altro Francesco diceva qualcosa rimane. E io è proprio di questo qualcosa che rimane che ne volevo parlare, anche ci ha raggiunto in questo momento in collegamento
0: Flaco Biondini. Ciao Flaco, chitarrista e amico di Francesco Guccini. Ciao Flaco. Senti,
3: ciao a tutti.
0: 40, in que, hai condiviso con Francesco Guccini 40 anni non solo di fatta di collaborazioni, ma anche un'amicizia importante. Ma al di là appunto dei palchi, della musica, qual è l'immagine che ti viene immediatamente in mente pensando a Francesco Guccini?
3: Beh, un'immagine sola è impossibile, ce ne sono tantissime. A parte, non sono 40, sono più di 50 anni. A Francesco univa anche un'amicizia personale, oltre il rapporto professionale, diciamo così. E l'immagine sono tante. Chiaramente il Francesco che viene in mente a tutti è il Francesco più giovane, quello dei concerti, e quello un po' irruento, diciamo, dissacratore. Molti non capivano che Francesco ormai aveva 86 anni, infatti spesso mi dicevano: ma perché non torna a cantare Francesco? Gli rispondevo: secondo te ha smesso di cantare a 71 anni? Adesso è proprio impossibile, cioè, se poteva pensare che possibile questa cosa, dopo era già assolutamente impossibile.
2: Ecco Flaco, io volevo proprio con te condividere questo ricordo di una musica, un qualcosa che trasmette e che lascia un'identità bellissima. Francesco ha fatto uscire la canzone con l'indirizzo di casa, aveva sempre piacere a incontrare tutti, e io stesso sono stato non purtroppo a Bologna a via Paolo Fabbri, ma a Pavano. Qui infatti ho portato in studio oggi la chitarra che testimonia questo incontro,
1: autografata
2: da Francesco, e la chitarra è anche qualcosa che ci unisce, Flaco. E questo incontro, che poi appunto è quel qualcosa che secondo me resta, no? Che non resta, è stato condiviso ieri da me e da tanti centinaia di ragazzi al Pincio a Roma, ma anche a via Paolo Fabbri. Ecco Flaco, quindi qualcosa rimane?
3: No, non solo rimane, rimarrà. Anche Francesco è stato anche un poeta che cantava le canzoni, le poesie, in qualche modo. E le sue canzoni, oltre alle parole, tra l'altro meravigliosamente trovate, perché per lui era un gioco mettere le parole, lo dice anche in una canzone, e hanno dei significati, ognuna di questi un significato particolare. Quella che ascoltavate prima racconta una storia, molte sono storie vere, altre sono immaginarie, ma sono sempre raccontate in un modo unico. E come fa a scomparire una cosa del genere? Saranno magari riarrangiate, ricantate in altri modi, ma continueranno, andranno avanti sempre.
0: E questa è la sua eredità che continua e che continuerà a vivere. Grazie Flaco per aver condiviso qui con noi questo ricordo dedicato al maestro Guccini. Noi purtroppo siamo costretti a chiudere, perché tra meno di un minuto ci sarà Agenda Classica. E ringrazio tutti voi per aver condiviso questi 40 minuti insieme: Edoardo Valentino, Fabio Colagrande,
1: grazie,
0: Luigi Picardi,
4: grazie,
0: e naturalmente Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Da Damiano tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!
5: Quell'alta pressione, la sento una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. E stiamo ogni tanto a fare degli speciali di Agenda Classica in questo periodo estivo e certo che per questa estate viene declinata davvero in modi molto diversi. Per molti l'estate è anche sinonimo di viaggio, partire, lasciare la città, attraversare un paesaggio, conoscere nuovi paesaggi, raggiungere una meta più o meno conosciuta e anche la musica classica è piena di viaggi, lo vedremo, l'abbiamo già visto, lo vedremo ancora. In particolare c'era l'istituto, così per così dire, del Grand Tour, questo grande viaggio che nell'Ottocento effettuavano gli artisti europei scoprendo il Mediterraneo e soprattutto l'Italia. E tra questi, se parliamo di musica, non possiamo non ricordare Felix Mendelssohn, questo compositore che veramente è un simbolo del romanticismo, ma il suo è un linguaggio sempre particolare, molto molto elegante, e anche lui durante il soggiorno in Italia non poteva rimanere senza scrivere. Quando i compositori viaggiano devono prendere appunti, debbono scrivere, descrivere quello che stanno provando con la propria musica, e le pagine di Mendelssohn sono arcinote. La luce delle città italiane, le piazze, i colori, le danze popolari, insomma tutto colpisce Mendelssohn, e l'Italia diventa davvero un simbolo di estate e forse anche di libertà. Nasce un po' così la Sinfonia Italiana.

Era l'inizio della Sinfonia Italiana, il primo movimento di Felix Mendelssohn, lo abbiamo detto, un po' un simbolo del Grand Tour ottocentesco. Ma andiamo avanti, le suggestioni di viaggio sono tante. Quando parliamo di viaggi lontani ci viene in mente Nikolaj Rimskij-Korsakov e il suo Scheherazade, dove il mare si apre verso oriente e ci sono rotte commerciali e soprattutto le favole arabe, porti esotici che entrano nell'immaginario musicale europeo. Ancora oggi affascina questo lavoro, in cui l'estate finisce con il coincidere con un orizzonte di qualcosa che non conosciamo, e è molto molto novecentesco questa Scheherazade.

E dopo un assaggio della Scheherazade di Rimsky-Korsakov, dopo esserci in qualche modo messi a sognare questi viaggi nell'Oriente più o meno estremo, in qualcosa che un po' distante, lo diciamo francamente, dall'europeo di oggi, sicuramente dall'europeo di ieri, ma Rimsky-Korsakov è stato in fondo un musicista un po' di frontiera. Ma torniamo dalle parti nostre, torniamo al Mediterraneo e torniamo a un musicista di cui abbiamo parlato tra l'altro in occasione del viaggio di Leone XIV in Spagna. Isaac Albéniz ha saputo descrivere tanti momenti della natura e del rapporto dell'uomo con la natura. Uno di questi momenti è El Puerto.

il porto di Isaac Albéniz, anche il movimento che fa terminare questa puntata di Agenda Classica. Ricordiamo, l'estate vuol dire per molti andare lontano, ma come dice un motto latino, celum non animum mutant, qui transmare currunt, non serve viaggiare se prima non si trova se stessi e dentro di noi. E allora la musica ce lo ricorda questo motto, e d'estate, perché no, è il momento per sì viaggiare, conoscere nuovi posti, ma soprattutto conoscere noi stessi. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Le news di Radio Vaticana, Paola Simonetti in studio. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove dovrebbe siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. In Tunisia continuano le difficili operazioni di spegnimento delle fiamme nell'area verde di Jebel Margheb, nel nord-est del paese, dove imperversano forti raffiche di vento. Per domare l'incendio, mobilitati anche aerei militari. Domato invece in Indonesia un rogo boschivo che ha divorato oltre 120 ettari del Parco Nazionale del Monte Bromo sull'isola di Giava. Il paese si prepara ad affrontare una stagione di siccità estrema alimentata da El Niño. Maxi multa per Meta. Un giudice del New Mexico ha ordinato al colosso del web di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. Lo ha rivelato il Wall Street Journal. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Nel terzo mistero, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Mistero, la salita al Calvario di Gesù carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,

0: Nel quinto mistero, la crocifissione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da

0: Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
1: A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
2: O clemente Dio, dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 14. Insieme, o Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre selva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare il Cristo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, si dice, nel governo, che ti fui affidato dalla pietà celeste,
0: l'eterno riposo,
1: dona loro e splenda ad essi la luce per riposini in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su

DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: stavi.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Lo scrittore russo Anton Chekhov inizia il suo diario Isola di Sakhalin con una domanda. Ma come mai da voi in Siberia fa tanto freddo? Risposta: si vede che a Dio piace così. Per arrivare nell'isola più grande della Russia, Sakhalin appunto, Chekhov deve attraversare quella che molti chiamano la terra che dorme. Si estende per oltre 13 milioni di chilometri quadrati, quasi 40 volte l'Italia, occupa circa il 77% del territorio della Russia, ma ospita appena un quarto della popolazione. In compenso vanta enormi giacimenti di gas e petrolio, miniere di carbone, oro, nichel, palladio e diamanti. È la Siberia ed è lì che oggi andremo per capire uno dei territori più misteriosi al mondo, ma anche più determinanti per l'identità russa.
4: Off the radar.
5: Off the radar.
1: Il mondo che non fa notizia.

0: se c'è una parola che aiuta a capire la Siberia, quella parola è spazio. Prima ancora del freddo, prima delle miniere, dei gulag e perfino della sua storia, in Siberia tutto nasce dalla geografia. Così pensava nel XVI secolo Ivan IV, il Terribile. Fu durante il suo regno che i cosacchi iniziarono la conquista della Siberia. E così pensavano gli zar che, soprattutto a partire da Pietro il Grande e Caterina II, per alimentare il terrore ed esercitare il controllo, deportarono criminali, ribelli e oppositori politici in Siberia. Definirono personaggi come Dostoevskij, Lenin, Trotsky. E più tardi, lo sappiamo, durante l'epoca sovietica, proprio in queste immense distese sarebbe sorto il sistema dei gulag. Le cifre dello sterminio oscillano tra i 15 e i 20 milioni di persone. Oggi la Siberia rappresenta la grande frontiera asiatica della Russia, con due particolarità. La prima: se la Siberia russa è poco abitata, dall'altro lato del confine vivono decine di milioni di cinesi. La seconda: qui nel 1969 Mosca e Pechino arrivarono a spararsi addosso per una disputa territoriale lungo il fiume Ussuri. Abbiamo quindi abbastanza elementi per introdurre le nostre due ospiti, Elena Isachenko e Yana Pavla Alcinova. Sono due suore della Misericordia di San Carlo Borromeo che operano proprio in Siberia. E per capire la popolazione, ma anche il ruolo della Chiesa Cattolica in Siberia, dobbiamo prima capire dove ci troviamo. E cominciamo da suora Elena, che è originaria proprio di questi luoghi, per capire chi sono quei 35-38 milioni di russi che vivono in Siberia.
1: Una volta il vescovo Paolo Pezzi disse che in Russia si può percepire davvero l'universalità della Chiesa, perché in una piccola parrocchia di appena 50 persone possono pregare insieme fedeli appartenenti a 10 nazionalità diverse. È un'immagine che mi ha sempre colpito e che descrive molto bene la realtà della Chiesa in Siberia. La nostra diocesi di Irkutsk comprende anche l'estremo oriente e si estende su quasi 10 milioni di chilometri quadrati, il che la rende la più grande diocesi cattolica del mondo per superficie. Abbiamo anche un altro primato, il decanato di Yakutsk, che occupa circa 3 milioni di chilometri quadrati. In questi vastissimi spazi vivono rappresentanti di circa 140 popoli. Vi sono una cinquantina di gruppi indigeni, tra cui i tubani, ciacassi, yakuti, ma anche gruppi molto piccoli che abitano l'estremo nord. In Siberia si parlano quasi 50 lingue diverse e alcune rappresentano veri e propri enigmi linguistici. Nella nostra chiesa di Krasnoyarsk pregano insieme russi, discendenti di tedeschi, polacchi, lituani e ungheresi, insieme a ciacassi, yakuti e tuvani.
0: Arriviamo alla presenza cattolica in Siberia. È vero, oggi conta circa 50.000 fedeli, rappresenta lo 0,4% della popolazione. Però è importante capire come si è sviluppata.
2: Dal punto di vista storico, la presenza cattolica in Siberia è strettamente legata a grandi sconvolgimenti, in particolare agli esili. A partire dal XVII secolo iniziarono ad arrivare in Siberia cattolici deportati. Esistevano persino interi villaggi popolati da esiliati cattolici. Un esempio è il villaggio di Tunka, in Buryatia. Nella seconda metà del XIX secolo vi erano confinati circa 150 sacerdoti cattolici deportati dopo l'insurrezione polacca del gennaio 1863. Le prime parrocchie cattoliche furono fondate all'inizio del XIX secolo. All'inizio del Novecento arrivò una nuova ondata di cattolici, non più deportati ma provenienti dalla Polonia, dalla Lettonia e da altre regioni dell'impero. La rivoluzione del 1917 cambiò radicalmente la situazione. Molte chiese furono distrutte e numerosi sacerdoti furono uccisi o espulsi. La fede, tuttavia, sopravvisse. Le famiglie conservarono i vecchi libri di preghiera e continuarono a pregare clandestinamente. Per noi, a Krasnoyarsk, una parte importante del nostro servizio consiste proprio nel custodire questa memoria storica. Nel convento delle Suore della Misericordia di San Carlo Borromeo abbiamo una parete della memoria, un piccolo museo che conserva libri di preghiera, icone, rosari e altri oggetti appartenuti ai credenti del passato.
0: E quindi chi sono invece oggi i cattolici in Siberia?
2: La
1: Chiesa in Siberia continua a conservare il suo volto multinazionale. Oggi vi fanno parte anche molti rappresentanti dei popoli indigeni, come i Chakassi e gli Yakuti. Sono nate persino le prime vocazioni religiose provenienti dai popoli indigeni. Naturalmente vi sono ancora molti russi nelle nostre comunità. Credo che nelle persone sia rimasta quella profonda sete di Dio che caratterizzò il periodo successivo alla caduta dell'Unione Sovietica. Un gruppo di San Pietroburgo ha creato il progetto Io sono cattolico, oggi la più importante applicazione mobile per i cattolici della Russia. Consente di trovare informazioni su qualsiasi parrocchia cattolica del paese, sulle sue attività e sulla sua posizione geografica. Un altro progetto, nato da giovani siberiani, si chiama Fede e Ragione, un canale Telegram attraverso il quale i giovani possono rivolgere domande a sacerdoti e religiose e ricevere risposte sui temi più importanti della vita. Nelle nostre parrocchie vi sono anche molti studenti provenienti dall'Africa, dall'Indonesia e dall'India. Le nostre comunità restano però molto piccole. Per noi una parrocchia di 100 persone è già una grande parrocchia. In media le comunità contano tra 30 e 50 fedeli. Secondo gli standard europei può sembrare poco, ma il tempo dedicato a una persona vale quanto quello dedicato a una comunità.
0: Suor Jana Pavla è di origine slovacche, ma è sempre impegnata in Siberia. E quindi le domandiamo quali sono qui le principali attività della Chiesa Cattolica.
3: La prima e più importante missione della Chiesa è la trasmissione della fede. Molte persone si avvicinano alla Chiesa proprio grazie all'esempio concreto dei credenti. Ci sono anche persone che ormai adulte riscoprono le proprie radici e ricordano che i loro antenati erano cattolici. Per questo si avvicinano alle nostre comunità, per conoscere meglio la fede delle loro famiglie. Una parte importante dell'attività della Chiesa Cattolica in Russia consiste nella testimonianza attraverso le opere di carità, l'assistenza sociale, l'educazione e l'attenzione verso i poveri, gli anziani e le persone sole. Un altro compito fondamentale è lo sviluppo del dialogo ecumenico e della collaborazione con le altre confessioni cristiane, laddove sia possibile, evitando ogni forma di proselitismo e di contrapposizione. Una sfida importante resta la scarsità di sacerdoti e religiosi locali. Nelle diocesi russe operano ancora molti sacerdoti e religiosi provenienti dall'estero. Per questo motivo è essenziale formare un clero locale e un laicato capace di assumersi responsabilità nella vita della Chiesa. La missione della Chiesa in Siberia consiste nel creare piccole comunità cristiane dinamiche, accompagnare le persone e testimoniare Cristo in un contesto in cui i cattolici sono una minoranza.
0: Una delle più importanti attività che riguarda la Chiesa è l'aiuto ai poveri. Ce ne potete parlare?
4: В Красноярске удалось создать экуменическую
3: Krasnoyarsk siamo riusciti a creare una squadra ecumenica dedicata al servizio dei senza tetto. Le diverse comunità cristiane della città si sono assunte la responsabilità di distribuire pasti ai poveri in giorni diversi della settimana. I cattolici si occupano del lunedì, gli ortodossi del martedì e del giovedì. Le comunità protestanti coprono invece gli altri giorni. Ogni giorno vengono distribuiti pasti a circa 50 persone. Per molte persone questa stessa unità tra cristiani è già una testimonianza concreta dei valori evangelici. Un ruolo importante è svolto anche dalla Caritas. La sua attività in Russia è strettamente legata alla rinascita delle strutture cattoliche dopo il crollo dell'Unione Sovietica. 30 anni fa Caritas iniziò distribuendo aiuti umanitari a persone che vivevano una fase di profonda crisi sociale. Con il passare del tempo emersero problemi sempre più complessi. Bambini abbandonati, genitori segnati dall'alcolismo, violenza domestica, povertà e senza tetto. Per affrontare queste situazioni furono avviati diversi programmi. Oggi Caritas è impegnata anche in progetti dedicati ai detenuti, alle persone affette da tubercolosi o HIV, a chi soffre di dipendenze da alcol o droga, ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, ma ancora ai migranti, alle persone colpite da emergenze e calamità. In questo modo l'impegno sociale della Chiesa cerca di raggiungere le persone più vulnerabili e di offrire loro vicinanza umana.
0: Parlavamo in apertura delle grandi distanze e allora ci sembra giusto concludere tanto la nostra chiacchierata quanto la nostra puntata con una domanda centrale per capire l'anima siberiana. Cosa significa per un siberiano spostarsi? Cioè come intende un siberiano l'idea di spazio? Suor Elena.
5: Как я уже говорила, Иркутская епархия – это самая большая католическая епархия в мире по территории.
1: Come ho già ricordato, la diocesi di Irkutsk è la più grande diocesi cattolica del mondo, con quasi 10 milioni di chilometri quadrati di superficie. Il decanato di Yakutsk, grande quasi quanto l'India, occupa da solo circa 3 milioni di chilometri quadrati. Detiene anche un altro primato. È probabilmente il decanato cattolico più freddo del mondo. Comprende infatti Oimiakon, il luogo abitato più freddo della Terra, dove in inverno la temperatura può scendere fino a meno 71 gradi. In Yakutsk operano sacerdoti salesiani che svolgono il loro ministero in condizioni climatiche estreme. La Siberia significa soprattutto distanza. Per noi una parrocchia vicina può trovarsi a 500 chilometri. Succede regolarmente che un sacerdote di Krasnoyarsk, dopo aver celebrato la messa domenicale del mattino, percorra quasi 400 chilometri per raggiungere Kansk e celebrare la messa serale. I siberiani hanno un rapporto diverso con le distanze. 200 chilometri sono considerati una cosa normale. Anche la nostra comunità religiosa si reca spesso ad Achinsk per incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo. Partiamo la mattina e torniamo la sera. Non lo facciamo perché amiamo le strade della Siberia, non sono certo le migliori del mondo. Lo facciamo perché questi viaggi ci permettono di mantenere rapporti vivi con le altre comunità. Questo sostegno reciproco è fondamentale. Siamo pochi, viviamo molto lontani gli uni dagli altri. La vicinanza spirituale e umana diventa un elemento essenziale della nostra missione.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Sono le 13, al microfono Paola Simonetti. Pubblicato oggi il programma ufficiale del quinto viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, dove dal 25 al 28 settembre prossimi toccherà Parigi, Lourdes e Metz. Numerosi gli appuntamenti con le diverse realtà, previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Un giovane emigrante è morto questa mattina mentre tentava di raggiungere la città spagnola di Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare. Prima dell'atterraggio, lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Adottato oggi dall'Unione Europea un nuovo elenco di sanzioni rivolte a persone coinvolte nel complesso militare industriale russo, il provvedimento in risposta alla recente serie di attacchi aerei di Mosca contro l'Ucraina. Esodo estivo sulle strade italiane, elevati flussi di traffico sono attesi già a partire da oggi e per tutto domani, picco di criticità previsto per domattina, dal 16 agosto attesa la prima fase del controesodo. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati su Radio Vaticana, come tutti i venerdì dalle 13.05 fino alle 14, in diretta con Don Massimo Granieri, in replica poi al lunedì sul tardi pomeriggio in versione ridotta dalle 18.15 fino alle 19. Oggi pomeriggio puntata speciale, perché abbiamo voluto dedicare una puntata interamente agli U2, come diciamo noi in Italia, oppure U2 come dicono gli inglesi, però ormai sono di famiglia gli U2, quindi li pronunciamo all'italiana maniera. Ma per far ciò, per insomma fare questo excursus interessante all'interno della spiritualità e della musica degli U2, ho con me un graditissimo ospite, secondo me uno dei maggiori esperti della spiritualità degli U2 in Italia, fra Federico Russo. Buon pomeriggio Federico.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Che bello averti qui, davvero. Fra Federico non ha bisogno di presentazione, perché è già stato ospite diverse volte qui su Radio Vaticana, ho avuto anche il piacere anni fa di intervistarlo per l'Osservatore Romano. Federico è un frate francescano e ha scritto due libri molto importanti. Il primo, quello dedicato appunto agli U2, edito per le edizioni San Paolo, One, che è il titolo di una canzone degli U2, un modo per avvicinarsi a Dio, gli U2 tra rock e Bibbia. E il secondo, uscito qualche tempo fa, Redemption Song, la Bibbia secondo Bob Marley, è uscito per Ancora editrice 3 anni fa. Però Federico, c'è un altro libro in uscita,
2: sì,
1: prossimamente. Possiamo dirlo, possiamo anticiparlo?
2: Annuncio, sì. Il prossimo libro sarà sui Queen e uscirà per esempio per Edizioni San Paolo, credo nel mese di luglio prossimo.
1: Ah, che si intitolerà?
2: Si intitolerà Somebody to Love.
1: Qualcuno da amare. Sì. C'è tanto da scoprire insieme a Federico. Io direi una cosa, di annunciare ovviamente, le linee sono aperte per i nostri radioascoltatori, chi vuole può raggiungerci via WhatsApp, anche sui profili social miei, Instagram e Facebook, potete interagire anche con l'ospite fra Federico. Intanto iniziamo subito ad ascoltare gli U2. Tempo fa abbiamo fatto sentire una versione di Sound of the Future mixata con un discorso molto bello letto dal nostro Sommo Pontefice nel giorno del Natale 2025. Iniziamo dunque la trasmissione dedicata agli U2 insieme a Fra Federico Russo qui su Radio Vaticana.
3: Al cuore di Dio giunge l'invocazione di pace che sale da ogni terra, come scrive un poeta:
4: Not the peace of a ceasefire, not even the vision of the wolf and the lamb.
3: Non la pace di un cessate il fuoco, nemmeno la visione del lupo e dell'agnello, ma piuttosto come nel cuore, quando l'eccitazione è finita e si può parlare solo di una grande stanchezza.
4: Let it come like wildflowers, suddenly.
3: Che venga come i fiori selvatici all'improvviso, perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.

0: diceva Alberto in regia che quando comincia Tracce su Tracce su Radio Vaticana tutti i fonici si radunano. C'è anche Gabriele dall'altra parte che mi ha chiesto una dedica particolare sul prossimo, sulla prossima canzone che faremo ascoltare degli U2. È una puntata, lo ripeto, questa dedicata interamente agli U2, è una puntata monografica, e grazie anche a Fra Federico Russo che ha accettato l'invito ed è qui questo giorno, questo pomeriggio. Federico, ci diamo del tu, perché certo. con i frati francescani non puoi dare del lei, insomma. Il verticismo con i francescani esiste soltanto nel collegamento con il Padre Eterno, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta del francescanesimo. Federico, questa è una canzone molto importante, noi l'abbiamo associata ovviamente alla poesia di Yehuda Amichai, Wild Peace, che è stata citata da Papa Leone a Natale dell'anno scorso, e l'abbiamo ritrovata dopo qualche mese nell'EP Days of Ash degli U2. Sì. Insomma, questi U2 ci sorprendono sempre.
1: Sì, hanno sorpreso perché hanno rilasciato questi due EP nel tempo di Quaresima, il primo il mercoledì delle ceneri e poi l'altro il venerdì santo, quindi scegliendo anche due giorni piuttosto importanti per la liturgia cristiana. E la canzone che abbiamo ascoltato appunto faceva parte del primo di questi due EP, dove loro hanno un po' gettato uno sguardo sul mondo, soprattutto sulle violenze, sulle situazioni di guerra. In questo caso la canzone è dedicata a questa Sarina, che è era una ragazza, una studentessa di 16 anni iraniana, che è morta, uccisa dalla polizia iraniana in occasione degli scontri, delle manifestazioni anzi che ci sono state in Iran appunto qualche tempo fa. E poi ecco questo mini album, diciamo, che getta un po' lo sguardo sulle varie realtà del mondo, da Minneapolis alla Palestina, all'Ucraina, quindi ecco, uno sguardo sul dolore, no? Infatti Giorni di Cenere, no? Era il titolo di questo
0: EP. E poi è uscito proprio il mercoledì delle ceneri.
1: È uscito il mercoledì delle ceneri, sì.
0: Sai, io venendo qui in radio ho avuto un problema alla mia automobilina, ho preso il taxi. Io dico sempre che le coincidenze non esistono. Con il tassista che mi ha portato, mi ha accompagnato qui in radio, e lo saluto Francesco, perché mi ha detto poi che si sarebbe sintonizzato dal suo taxi, abbiamo parlato dell'importanza di sacralizzare il tempo e di respirare aria di spiritualità, e lui ha invocato proprio il tempo del mercoledì delle ceneri e di Pasqua, cioè nell'immaginario delle persone anche che abitualmente non frequentano la chiesa. Comunque sono due momenti molto importanti, cosa che gli U2 hanno riportato alla memoria di tutti. Insomma, pensare che è un gruppo tra i più importanti al mondo di musica rock, che parlano di musica nel tempo più sacro della chiesa. Cosa vuol dire per noi sacerdoti? Cosa vuol dire per te che porti addirittura la musica degli U2 per strada per evangelizzare?
1: Sì, penso che appunto il fatto di aver rilasciato questi due album in questi due giorni importanti per la liturgia è già un messaggio, cioè è un po' richiamare proprio all'importanza, al valore del tempo liturgico, cioè quello che la tradizione cristiana ci ha trasmesso, che celebrare il tempo e celebrare anche quelli che sono i misteri della nostra fede, appunto in giorni particolari durante l'anno. Ed è un tema oggi, credo, molto trascurato in generale nella cultura contemporanea, no? Quindi soprattutto poi in un ambito come quello della musica rock, pop, è molto raro, ecco, vedere qualcuno che pone l'attenzione su questi aspetti, no? Sì. Riscoprendo queste tradizioni che appartengono appunto alla fede cristiana.
0: Io penso che addirittura sia un unicum, cioè perché non mi ricordo nella storia della musica rock una cosa così, così incredibile. Ritorneremo poi sul disco pasquale degli U2, ma visto che abbiamo Fra Federico che ha scritto un libro sugli U2, ha scritto Bob Marley, porta questa musica in giro per avvicinare i ragazzi alla musica, omaggiamolo con un medley degli U2 dal vivo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, che chiude poi con Exodus, che è una canzone bellissima di Bob Marley. E poi su questa canzone c'è Gabriele che mi ha detto che c'è una dedica particolare da fare, la faremo alla fine della canzone, intanto ce la gustiamo qui su Radio Vaticana.

0: ho obbedito a te che Colberto. Ho detto guai a te se mi sfumi questa canzone. Non potevo farlo, anche perché insomma ascoltare Federico, ascoltare gli U2 dal vivo è sempre un'esperienza molto molto profonda, anche perché non sai mai cosa ti puoi aspettare da questi ragazzacci. Poi insomma ho preferito questa versione dal vivo di I Still Haven't Found What I'm Looking For, insieme a Exodus di Bob Marley, per omaggiarti, insomma, visto che sei un ricercatore degli U2 e di Bob Marley. Possiamo dire che questa canzone I Still Haven't Found forse è l'apice diciamo della ricerca spirituale degli U2?
1: Sì, direi di sì. Da quel punto di vista sì, oltre al fatto che ovviamente si trova nel disco più celebre, quello più famoso, che è The Joshua Tree, ma penso che sia una canzone che esprime proprio questa ricerca spirituale, che è fatta di un già e un non ancora, perché traspare una fede che a un certo punto lui dice di credere comunque in Gesù, perché viene evocato, sì, sì, no? La figura di Gesù, però nello stesso tempo continua a ripetere: non ho ancora trovato quello che sto cercando. Quindi quest'idea della fede, che comunque è sempre un cammino, sempre una ricerca, e quindi quest'idea anche della terra promessa, che poi aleggia un po' sul disco di Joshua Tree, già dal titolo, dall'immagine di copertina, no? Quindi l'idea di un cammino, che poi è la stessa idea che Bob Marley ha nel suo Exodus, quindi è bello, sì, anche questo accostamento tra
0: penso che loro, scrivendo queste cose, si siano ispirate appunto a Bob Marley, ed sì, è bello anche questa citazione, perché poi chi ha avuto modo di vedere dal vivo gli U2, Bono è sempre pieno di sorprese, in tante canzoni cita sempre altri artisti che sono stati per lui e per loro fonte di ispirazione. E ritorniamo al testo pasquale, anzi ai testi pasquali del disco pasquale degli U2. Abbiamo detto che all'inizio della Quaresima pubblicano Days of Ash, giorni di cenere, e alla vigilia della Pasqua, il Venerdì Santo, pubblicano questo Easter Lily, Giglio Pasquale, che richiama tante cose, ma soprattutto centra la narrazione musicale sullo scandalo della croce e della resurrezione di Cristo. Cosa possiamo dire di questo disco, anche questo disco incredibilmente sorprendente degli U2?
1: Sì, ancora più sorprendente, che è un po', credo, anche una naturale continuazione del primo, del precedente, perché da una parte si poneva appunto l'attenzione sul dolore del mondo, e qui gli U2 sembrano un po' voler dire: guardate che c'è qualcuno che a questo dolore può dare un senso, no? E quindi il mistero della Pasqua, della croce, che poi si trasforma in resurrezione, no? È nuova vita. Quindi, tra l'altro, c'è una delle tracce dove il video fa proprio vedere la figura di Cristo crocifisso, quindi c'è proprio un riferimento esplicito, e poi appunto il riferimento al mistero della Pasqua un po' attraversa tutte le tracce. Quindi è come dire, ecco, dopo aver guardato il mondo con le sue guerre, con le sue atrocità, proviamo a alzare lo sguardo, perché c'è qualcuno che forse ci può gettare una luce di speranza, no, in tutto questo.
0: Ascoltiamo un pezzo storico degli U2, si intitola Gloria.

0: Gloria, you due dall'album October. Federico, la grammatica liturgica nelle canzoni degli U2 ritorna sempre. Abbiamo fatto ascoltare prima il Kyrie eleison della canzone precedente, Easter Parade. Gloria in te Domine, quindi chiaramente un riferimento alla liturgia cattolica, ma poi ci sarà nella canzone successiva, ci sarà un Gloria rovesciato, però rimaniamo su questa grammatica liturgica che usano gli U2.
1: Sì, abbiamo ascoltato appunto una delle ultime canzoni e una delle primissime, perché qui siamo nel 1981, secondo album, gli U2 praticamente ventenni, e già inserirono questa canzone che citava l'inno liturgico di Gloria, no? Latino. E poi c'erano in quell'album diversi altri riferimenti sempre alla fede cristiana, e questo nasceva perché loro frequentavano una comunità carismatica di Dublino, 3 di loro su 4, e da lì nacque un po' questo fervore spirituale. Poi dopo si allontanarono insomma da quella comunità, però gli è rimasto dentro un po' questo desiderio, questa sensibilità, e quindi riaffiora sempre, ovviamente in modo più o meno esplicito. Poi hanno avuto delle fasi in cui magari cercavano più un messaggio meno diretto, magari un po' più mediato, un po' più velato da magari dall'allegoria o da, ecco, però sostanzialmente l'hanno sempre avuto un po' questo filone fin dagli inizi,
0: e non l'hanno mai abbandonato, infatti fino a incidere 2 EP veramente, veramente fantastici. A proposito di grammatica liturgica latina eccetera, adesso faccio ascoltare un brano che secondo me è uno dei miei preferiti. Io sono impazzito la prima volta che ascoltai in Joshua Tree questo brano Exit. Ve lo faccio ascoltare in versione live, perché poi loro verso la fine riprendono un tema, il tema del Gloria, però secondo la versione dei Them, ma secondo me anche riferito al Gloria di Patti Smith. Grazie. Ascoltiamolo dal vivo questo brano Exit qui su Radio Vaticana.
2: Well, this is a big place, but you two and you are bigger than this place.

0: Mamma mia, che pezzo! Exit in versione live degli U2. La trovate la versione da studio in The Joshua Tree. Canzone ispirata, influenzata dalla letteratura di Flannery O'Connor, in modo particolare dal romanzo La saggezza nel sangue, che è uno dei miei romanzi preferiti. Io ogni estate lo leggo, lo rileggo. Sarò arrivato alla decima lettura di questo meraviglioso romanzo. Federico, qui c'è un Gloria rovesciato, cioè si ispira alla canzone Gloria dei Damn di Van Morrison, c'è anche secondo me una citazione alla canzone Gloria di Patti Smith, e qui Gloria non è più un inno di lode, ma è una preghiera distorta, un urlo disperato di chi sente il peso del peccato e non trova una via d'uscita. Quindi sì, gli U2 in qualche modo sono capaci anche di muoversi nella notte oscura,
1: anche gli inferi, esatto, diciamo, dell'animo umano, dell'esperienza umana, perché qui

0: il loro messaggio, perché
1: più autentico,
0: è più autentico, perché quando appunto hai avuto il coraggio, la capacità di esplorare gli inferi, allora dopo anche quella luce che scorgi diventa davvero più autentica. No?
1: Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Senti, lo chiedo a te come artista, come musicista, citando Flannery O'Connor, com'è raccontare l'azione della grazia nel territorio del diavolo? Cioè, come si fa a raccontare la presenza divina attraverso le canzoni oggi?
0: Non è facile, perché io credo che, diciamo, tra gli artisti cristiani a volte c'è una forma un po' di autocensura, nel senso che c'è un po' di paura appunto ad esplorare anche questo lato più oscuro, no? Però se ci pensiamo nella Bibbia, anche se pensiamo ai salmi, ci sono dei salmi che hanno un linguaggio molto forte, no? Sulla violenza, sulla, a volte sulla disperazione. Ecco, non sempre, secondo me, negli artisti cristiani c'è questo coraggio, no? A volte c'è un po' paura magari a scendere nella parte oscura, no? Invece secondo me questo renderebbe appunto più credibile poi il messaggio. Secondo me gli artisti, proprio perché sono artisti, non sono semplicemente dei catechisti.
1: Certo.
0: E hanno questo compito di esplorare anche gli estremi, no? I lati più estremi dell'animo umano, quindi anche quelli che magari fanno più paura.
1: Cioè, in fondo è quello che ci insegna Dante nella Divina Commedia, cioè che l'inferno può essere attraversato,
0: esatto,
1: e può,
0: sì,
1: essere vinto. Cioè, in questo tipo di narrazione che c'è in Flannery O'Connor, in Dostoevskij, c'è questa esperienza, ma anche nelle canzoni di Fra Federico, che presto o tardi ascolteremo qui anche in diretta su Radio Vaticana. Andiamo avanti, una canzone scelta da Federico: Yahweh non ha bisogno di presentazioni, qui c'è un cuore mendicante che chiede la presenza e l'aiuto dell'Eterno, qui a Tracce su Tracce.

0: qui andiamo sul sacro, ma sul sacro quello serio, le quattro lettere sacre della Bibbia ebraica che indicano il nome di Dio, racchiuse in questa canzone Yahweh degli U2. Cosa possiamo dire di questa canzone, Federico?
1: Beh, che qui, come hanno fatto in altre occasioni, gli U2 hanno messo alla fine di un album che era How to Dismantle an Atomic Bomb, questa specie di salmo, no? Un salmo contemporaneo, con questa invocazione a Dio usando appunto il nome biblico, il tetagramma sacro, dove anche qui emerge un po' in qualche modo anche una meditazione sul mistero anche delle tenebre, perché a un certo punto la canzone dice perché no, c'è la sofferenza quando nasce, certo, un bambino, c'è ancora il buio mentre aspettiamo l'aurora, no? Quindi c'è quest'idea della fede, ma che convive anche, no, con questa esperienza del male, del buio, ma che comunque c'è una speranza che sorregge, no? Quindi penso questo è un po' un tema che ritorna spesso. Gli U2 appunto negli anni 80 avevano concluso un album con la canzone Forti, presa dal Salmo 40, quindi
0: c'è un filo conduttore, cioè un filo rosso che in qualche modo unisce un po' tutti i dischi degli U2, che a volte sono espliciti, a volte più impliciti, però alla fine la presenza, insomma, del divino c'è sempre nelle loro liriche, nelle loro canzoni. Ahimè, siamo giunti al termine di questa puntata volata via velocissima, graditissimo ospite fra Federico Russo, grazie di cuore di essere stato con
1: grazie
0: noi, torna
1: a
0: trovarci,
1: Massimo, volentieri.
0: Torna a trovarci, salutaci tutta la tua comunità francescana, pregate per noi perché ne abbiamo veramente tanto, certo, tanto bisogno. Chiudiamo questa puntata ricordandovi che sarà disponibile fra pochi minuti sul sito di Vatican News, si replica a lunedì dalle 18:15 fino alle 19:00, e noi ci diamo appuntamento al venerdì prossimo. Chiudiamo questa puntata dedicata interamente agli U2 con un lascito, insomma con un impegno, quello di seguire Gesù, no, con tutta la nostra vita, e lo facciamo con questa bellissima canzone che è stata la prima canzone che mi fece innamorare degli U2, I Will Follow, che vuol dire appunto ti seguirò, ed è proprio una risposta all'invocazione, no, al comando che ci dà il Signore di seguirlo, di lasciare tutto e di seguirlo per le sue strade. Grazie per esserci stati, alla prossima, e continuate a seguire Radio Vaticana. Grazie Federico, alla prossima. Grazie anche a te. Ciao.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, reso noto il programma del Papa in Francia a settembre, 4 giorni intensi tra Chiesa, popolo e istituzioni. Medio Oriente, firmato a Jeddah, l'accordo sulla difesa reciproca tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. In Iran il Parlamento discute una legge per rafforzare il controllo su Hormuz. Non allenta la morsa del caldo in Italia e in Europa, oggi 26 giornate da bollino rosso. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. È stato pubblicato oggi, 7 agosto, il programma ufficiale del 5° viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. 3 le tappe che il pontefice toccherà: Parigi, la capitale; Lourdes, cuore mariano del paese; e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Resi noti pure il logo della visita e il motto: affinché il mondo abbia la vita. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, poi messe, veglie, vespri, processioni, dialoghi privati, incontri con autorità, vescovi, giovani, malati, consacrati, leader di altre religioni. Si preannunciano intensi i 4 giorni del 5° viaggio apostolico di Papa Leone, che inizierà la trasferta transalpina a Parigi, all'Eliseo, per l'incontro con Macron e le autorità politiche e civili, proseguendo poi con la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, riaperta al pubblico nel 2024, 5 anni dopo l'incendio. In serata il pontefice sarà nello stadio di Saint-Denis per la veglia coi giovani. La seconda giornata sarà divisa invece tra Parigi, con la messa in Place de la Concorde, e Lourdes, che Leone raggiungerà nel tardo pomeriggio, recandosi subito a pregare alla grotta di Massabielle. Sempre a Lourdes, il 27 settembre, domenica, il Papa incontrerà i vescovi e celebrerà la messa nella spianata del santuario, dove in serata parteciperà alla recita del rosario e alla processione au flambeau. Dai piedi dei Pirenei al nord-est del paese, il 28 settembre il Papa sarà a Metz, la terra di Schuman. Un evento sulla pace in Europa segnerà quest'ultima tappa, conclusa dalla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Durante il viaggio il Papa incontrerà alcune vittime di abusi nella chiesa.
1: L'attualità internazionale: l'accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Sharif. Intanto in Iran il Parlamento ha avviato la discussione su una bozza di legge volta a rafforzare il controllo sullo stretto di Hormuz. Roberta Barbi.
3: Un accordo che mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione stabilisce che qualunque attacco armato contro uno qualsiasi dei 3 stati sarà considerato un attacco contro tutti e 3. Questo in sintesi il contenuto dell'intesa firmata oggi a Jeddah tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, già ribattezzato Accordo della Mecca. Un patto che a quanto pare era nell'aria già da tempo, poi accelerato da quanto sta accadendo nella regione. Intanto a Teheran il Parlamento ha avviato la discussione di una bozza di legge per rafforzare il controllo sullo stretto di Hormuz, che ne vieterà il passaggio ai paesi ostili, quali gli Stati Uniti e Israele, sia per il transito di merci militari che civili, e si prevedono sanzioni per chi violerà il divieto fino al 20% del valore del carico. Su Hormuz, comunque, il patto tra Iran e Oman prevede rotte temporanee in attesa di una condivisione permanente e il pagamento di pedaggi che dipenderanno dal volume dei servizi offerti. In Iran, infine, è giallo sulle sorti della guida suprema Khamenei, che non è mai apparso in pubblico né ha incontrato nessun membro del governo da quando è in carica. Si fanno strada voci sempre più insistenti sul fatto che verserebbe in condizioni molto critiche o sarebbe addirittura in punto di morte.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro 5 individui che hanno sostenuto il complesso militare industriale della Russia nel contesto della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Lo si legge in una nota del Consiglio. Sul terreno continua l'evacuazione di Kramatorsk, importante centro industriale ucraino, già fuggite 800 persone, tra cui 91 bambini. È iniziata in Venezuela la missione di Caritas italiana. Fino all'11 agosto la delegazione attraverserà alcuni dei territori colpiti dal violento terremoto dello scorso 24 giugno, incontrando le comunità, gli operatori e i volontari impegnati nella risposta all'emergenza. Gianmarco Moroni ha raggiunto telefonicamente alla Guaira Don Marco Pagnello, direttore di Caritas italiana.
4: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola. Quindi dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. In una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire, alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo.
5: Quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
4: In questo momento le risposte sono quelle strutture per i bisogni materiali, quindi l'assistenza sanitaria, dispensari medicinali, hanno perso casa, quindi non hanno più nulla e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara.
1: 8 persone sono morte, più di 30 sono rimaste ferite, 9 delle quali in modo grave in una sparatoria avvenuta in una scuola fuori Bangkok in Thailandia. L'attentatore, uno studente di 14 anni che prima di andare a scuola aveva ucciso i propri nonni, si è tolto la vita dopo la strage. Ci spostiamo in Egitto, dove il governo si ritrova ancora una volta a fare i conti con il fenomeno dei matrimoni minorili. Le nascite che derivano da queste unioni restano per il paese un problema sociale e culturale. Edoardo Valentino.
5: I matrimoni precoci rappresentano un problema che mina direttamente i diritti dei bambini e ha ripercussioni sulla salute, sulla popolazione e sullo sviluppo. Lo afferma la viceministra della salute del governo egiziano durante la terza tavola rotonda sullo status giuridico e legislativo del fenomeno. In Egitto, infatti, tra il 10 e il 15% dei bambini nasce da madri minorenni, una percentuale che aumenta nelle aree più povere del paese, dove un matrimonio su 5 coinvolge un minore. Il ministero ha intanto lanciato una campagna sui social dal titolo "L'infanzia è un suo diritto" e dall'inizio dell'anno ha messo a punto programmi di formazione professionale con l'obiettivo di offrire alle ragazze istruzione, opportunità di lavoro e una maggiore autonomia economica. Prioritario resta però il nodo legislativo. Nonostante la legge egiziana fissi a 18 anni l'età minima per il matrimonio, la legge non prevede ancora pene specifiche per chi organizza o favorisce le unioni precoci. Spetta dunque al legislatore colmare questo vuoto normativo al fine di creare uno scudo solido contro una tradizione che continua ancora oggi a negare il futuro a migliaia di bambine.
1: Dopo il record di ieri, oggi in Italia 26 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono con il cosiddetto bollino rosso, il più alto livello di rischio per le conseguenze legate al caldo, che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili ma anche per le persone sane. Sono fenomeni che tendenzialmente si ripeteranno nei prossimi anni, quindi è necessario adeguarsi. Ci spiega Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
6: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
1: Che cosa ci sarebbe da fare?
6: Servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo, non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti, dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
1: In chiusura di giornale La Cultura, Il Canto del Mare, il racconto biblico del passaggio del Mar Rosso, riletto attraverso la tradizione ebraica del Midrash nel libro di Umberto Neri. Il servizio è di Sara Costantini.
7: Che cosa può dirci ancora oggi un canto nato sulle rive del Mar Rosso migliaia di anni fa? A questa domanda prova a rispondere Umberto Neri nel volume Il Canto del Mare, Midrash sull'Esodo, pubblicato da Città Nuova. Al centro del libro c'è il Midrash, l'antica tradizione ebraica di lettura della scrittura che cerca, nella parola di Dio, significati sempre nuovi. Attraverso le interpretazioni dei maestri di Israele, Neri accompagna il lettore alla scoperta della profondità del canto con cui Israele celebra la liberazione dall'Egitto. Riproposta a distanza di decenni dalla prima edizione, l'opera invita a riscoprire le radici comuni di ebraismo e cristianesimo e la forza, ancora attuale, del racconto dell'Esodo.
1: Tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Taviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

Le ore 15, pubblicato il programma del viaggio del Papa in Francia dal 25 al 28 settembre, visiterà Parigi con l'UNESCO e Notre Dame, poi Lourdes e Metz, città di Robert Schuman. Il pontefice incontrerà anche alcune vittime di abusi. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Sharif. 8 persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite, 9 delle quali in modo grave in una sparatoria avvenuta in una scuola fuori Bangkok in Thailandia. L'attentatore, uno studente di 14 anni che prima di andare a scuola aveva ucciso i nonni, si è tolto la vita dopo la strage. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta, la società di Facebook e Instagram, di pagare oltre 900 milioni di dollari di multa perché l'azienda non ha tutelato i più giovani. A tutto l'informazione, torna alle 16.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnuloni al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un volume che è stato edito da Ancora ed è l'occasione anche di riparlare con un amico, con una persona che veramente ho poche occasioni di vedere, forse dovremmo farlo più spesso, Marco, ma che veramente ogni volta che ci incontriamo è un enorme piacere, anche quando ci incontriamo soltanto telefonicamente. L'autore infatti di questo volume è Marco Beck, che è stato caporedattore delle collane di Classici della Mondadori, è stato direttore letterario delle Edizioni San Paolo, è un collaboratore regolare della pagina culturale dell'Osservatore Romano ed è un poeta, un saggista, un letterato, un narratore, e che propone adesso appunto questo volume, vi dicevo, edito da Ancora, il cui titolo è Ciottoli e conchiglie, pagine scelte di saggistica letteraria. Intanto benvenuto Marco.
1: Grazie caro Rosario, direi anche benvenuti a tutti gli ascoltatori che parteciperanno a questa nostra conversazione. Sì. Attendo dunque un tuo stimolo, una tua interrogazione da cui partire.
0: Io partirei subito proprio da questo titolo, perché tu dai una suggestione immediata con la citazione che metti in esergo di Newton a proposito di questa scelta, no? Di questo titolo, di questi ciottoli e conchiglie che sono come una visaglia, un confine, un preludio a qualche cosa di infinito.
1: Sì, il titolo mi è scaturito quasi come un'illuminazione tornando a sfogliare le pagine di un bel libro di Giuseppe Pontigia, I contemporanei del futuro, e dove ho trovato appunto questa citazione di un brano di Isaac Newton che identifica perfettamente, direi, naturalmente si licet magnus componere si licet parvus componere magnus, anzi sembra corrispondere appunto allo spirito che mi ha animato nella costruzione di questo volume. Lo leggo, è brevissimo, e spiega direi alla perfezione il significato metaforico del volume, che si riflette poi anche nell'illustrazione di copertina. Scrive dunque Newton: «Non so come posso apparire agli occhi del mondo, ma a me sembra di essere stato soltanto come un fanciullo che giocava sulla riva del mare e che si divertiva a trovare di tanto in tanto un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella del comune, mentre il grande oceano della verità si stendeva sconosciuto davanti a me». Ecco, anche io mi sono trovato in una situazione un po' simile a questa, no? Nel senso che ho giocato un po' con questi testi di varia natura, testi saggistici, comunque scritti in prosa, e da questo gioco lo sguardo si levava di volta in volta a scrutare un invisibile oceano, che poi quello che nasconde agli occhi dei mortali, di tutti noi, una verità suprema, una verità trascendentale che soltanto con l'occhio dell'anima riusciamo a cogliere. Ecco dunque la scelta di questo brano che ripeto è estremamente simbolico riguardo ai contenuti del volume.
0: Il primo saggio è dedicato all'autore classico per eccellenza, quindi ai poemi omerici, di cui in qualche modo sottolinei la fertilità, cioè la capacità di ispirare poi anche scrittori successivi appartenenti ad epoche diverse.
1: Sì, infatti è un percorso che ho tracciato nel 2014, perché ecco, parentesi, questa raccolta di pagine scelte di saggistica letteraria abbraccia un periodo cronologico che va dal, grosso modo, dal 2014 all'anno scorso 2025, proseguendo un discorso che era cominciato con Le mani e le sere, altra raccolta di saggi edita nel 2015. Questo percorso che io ho intitolato, direi con richiamo, no, a un famoso brano del poeta metafisico inglese John Donne, ripreso poi anche da Hemingway, l'ho intitolato Per chi suona ancora la cetra di Omero, e è inteso proprio a documentare l'inesauribile fertilità, continuità, diciamo pure la perennità dei poemi omerici, Iliade e Odissea, così come la si può verificare passando attraverso i secoli, diciamo però a partire dall'età moderna, cioè prescindendo comunque da epoche precedenti, a partire nel mio caso specifico da Foscolo.
0: Sì.
1: Foscolo con i suoi sepolcri, la sua parziale traduzione dell'Iliade. E di lì ecco comincia appunto un attraversamento dell'Ottocento e del Novecento fino ad arrivare alle soglie dei nostri anni 2000, il tutto con diciamo la fonte, le due antifonti omeriche capaci di ispirare opere diciamo di omerismo secondario, riflesso, no? Volendo essere poi diciamo perfettamente in linea con l'attualità, bisognerebbe dire che questo omerismo inesauribile ha dato origine proprio recentissimamente a quel colossale film di cui tutti parlano, che tutti hanno visto o intendono andare a vedere, che è appunto l'Odissea di Christopher Nolan. Io però naturalmente allora non avevo nessuna idea di un film così ciclopico, certo, no? Che sarebbe stato realizzato anche con tecnologie inesistenti solo una decina d'anni fa.
0: Sì.
1: Però passa attraverso Cavafis, in particolare con la sua celeberrima Itaca, passo attraverso Carducci, Pascoli, D'Annunzio, no? La nostra triade di eccellenti poeti ottocenteschi. E poi arrivo, inevitabilmente a Primo Levi, con il canto di Ulisse da lui recitato a memoria nel lager di Auschwitz. E poi c'è spazio anche per Joyce, Borges. Mi soffermo poi in particolare su Simone Weil, che aveva una particolare predilezione, singolarmente, se vogliamo, per l'Iliade. L'Iliade come poema della forza, ma anche dell'amore. Mentre l'Odissea non corrispondeva alle sue corde, diciamo. E poi,
0: dell'amore, ma anche dell'amore e del perdono, no?
1: Potrei enumerare ancora diversi altri autori e altre opere, tutte altrettanti riverberi di quei due poemi archetipici che sono proprio all'origine della letteratura occidentale.
0: Tu hai citato Primo Levi, no? Quindi appunto l'episodio proprio dell'Ulisse, quello dantesco, appunto all'interno del lager di Auschwitz, e da questo prende le mosse in qualche modo anche proprio da quella tragedia dell'umanità, prende le mosse anche il secondo dei capitoli, perché tu rievochi una serata a teatro, una serata di enorme emozione, tu riesci veramente a restituirla con grande efficacia, a proposito di un testo di Italo Chiusano che è stato recitato tra l'altro da studenti, no? Quindi insomma con molto entusiasmo magari, ma insomma con probabilmente poca reale competenza, ma che invece è riuscito a veramente esaltare il pubblico che era presente quella sera.
1: Sì, fu una rappresentazione veramente unica per molti aspetti. Dunque, risaliamo a qualche anno prima della morte di Chiusano. Chiusano è scomparso, se ricordo bene, nel 1995, no, forse 96. Bene, quindi sono stati i primi anni 90. Io avevo letto con profonda emozione il suo oratorio lirico, Colbe, appunto dedicato alla vicenda, al martirio di padre Massimiliano Colbe. Appunto ancora riemergono lo spettro del lager. Questa rappresentazione fu molto particolare perché venne allestita all'interno della mia parrocchia milanese, parrocchia del Preziosissimo Sangue. Ne fu regista mia moglie, che ha sempre avuto una felice, insomma, inclinazione verso gli allestimenti teatrali con allievi suoi, di liceo classico generalmente, e gli attori erano i giovani dell'oratorio della parrocchia, che si sottoposero a un particolare tirocinio proprio per riuscire a calarsi in profondità in questa tematica di sconvolgente drammaticità, no? Bene, avevamo una sala non proprio istituzionalmente teatrale, ma comunque abbastanza accogliente, che fu riempita naturalmente in ogni ordine di sedie, e in prima fila chi sedeva accanto a me, che ero allora il presidente del centro culturale della parrocchia, lo stesso autore, Italo Alighiero Chiusano. Mm-hmm. Che io ho amato molto come uomo, non solo come scrittore. Molti benefici ho ricevuto da lui, adesso non è forse il momento di rievocarli, ma fu per me quasi una grazia potergli sedere accanto in quell'occasione e avvertire il suo turbamento, la sua emozione, le sue reazioni anche, come dire, psicofisiche nel vedere questi bravissimi giovani, attenzione, 17enni, 18enni, al massimo 20enni, vestiti da internati del lager, quindi con questi pigiami, cioè, e in particolare quello che impersonava Kolbe, perfettamente credibile in quella parte di estrema, no, difficoltà. Alla fine, mentre scrosciavano gli applausi, io spinsi Chiusano sul palco, racconto questo, no? Uh-huh. Nonostante la sua renitenza, dovette apparire al proscenio per rispondere all'acclamazione del pubblico, e lo fece, come scrivo, no, in questo saggio rievocativo, lo fece con un gesto quasi da sportivo vittorioso in una competizione, cioè unendo le mani sopra la testa e poi chinandosi verso il pubblico. Ecco, fu una serata veramente indimenticabile, in cui non solo le qualità letterarie del testo di Chiusano, non solo la drammaturgia, sia pure dilettantesca, non professionale, dei giovani dell'oratorio, l'atmosfera, la spiritualità, crearono un evento che ebbe esito, non esito a dirlo, del miracoloso.
0: Abbiamo parlato appunto di una figura come quella di Kolbe, quindi di un santo. Un aspetto importante di questo tuo volume è l'aspetto che lega spiritualità e letteratura. Per esempio, tu poni un accento importante su un poeta forse meno noto di altri, no? Clemente Rebora.
1: Sì, sì. Clemente Rebora, io l'ho recuperato attraverso un meridiano pubblicato da Mondadori, che mi ha recuperato, direi in modo molto equilibrato, no? I due momenti, le due fasi della sua creatività, diciamo quella dei suoi frammenti lirici un po', diciamo, un pochino criptici, ma non tanto, per esempio dall'immagine tesa, no? che forse è considerato il capolavoro, sì, di questa sua prima dedizione alla poesia, e però non viene oscurata neppure la sua successiva, il suo successivo convertirsi, perché fu una conversione naturalmente anche esistenziale, no? Dal momento che divenne rosminiano ed entrò nel convento di Don Prima di Domodossola, poi di Stresa, se ben ricordo. Bene, molta critica contemporanea tende a un riduzionismo, a a una svalutazione di questa sua produzione matura, tarda, quella diciamo, che si può contraddistinguere con quel suo famoso detto, no? Parola zitti, chiacchiere mie, parola con la P maiuscola, no? Sì, effettivamente è una vena molto, molto umile, al limite quasi del devozionale, ma mai retorica, mai di scadente qualità letteraria, no? E appunto tutto questo io ho voluto rimarcare in questo saggio, cioè che non esiste, non si può apportare una dicotomia all'interno della produzione di Rebora, ma ci sono appunto due forme, due incarnazioni che comunque trovano anche rispecchiamento. Adesso qui non si può naturalmente entrare nel campo della filologia, ma sicuramente si raccordano tra loro e non discordano affatto.
0: Quando tu parli di Rebora, questo mi dà l'occasione di parlare anche di due figure straordinarie veramente della nostra letteratura e saggistica. E uno di questi, insomma, mi fa piacere che tu lo rievochi, è padre Ferdinando Castelli, certo. Che io scoprì con il volume Nel grembo dell'ignoto, e che poi tu in un saggio successivo così dai come esempio proprio di un metodo in qualche modo, no? di studio, di un metodo di analisi.
1: Sì, sì, infatti c'è questa conchiglia, ecco perché forse prima non è emerso chiaramente che io concepisco una distinzione tra ciottoli e conchiglie, no? Ovvero le conchiglie sono i saggi di maggior impegno e anche di maggiore estensione, in particolare ecco quelli dedicati ai miei amati Pomiglio, Chiusano, Santucci, ma poi anche testi dedicati a tematiche di più ampio respiro, ad esempio il rapporto tra poesia e mass media e così via. Beh, quindi ciottoli e conchiglie, no? Un po' come in campo musicale si potrebbe distinguere tra conchiglie sonate e ciottoli sonatine, se mi passate questo paragone. Beh, padre Castelli è una delle figure portanti di un saggio che sì, considero forse uno dei pilastri, ecco, di questa mia raccolta, perché intanto si intitola Una proposta di metodo critico fra tradizione e innovazione. Qui io rievoco le figure di alcuni grandi maestri di critica letteraria che ho avuto il dono di poter conoscere, frequentare personalmente, sia per ragioni anagrafiche, no? Perché sono nato nel lontano 1949 e ho quindi potuto vivere quella stagione, direi, irripetibile che è stata dal punto di vista della letteratura, dell'arte, di tante manifestazioni dello spirito, è stata irripetibile, no? In qualche modo. In quella stagione si iscrivono appunto le figure di quelli che io considero i miei maestri, dei quali non solo ho potuto approfondire le opere, magari occupandomi direttamente, no? Come redattore, caporedattore, Mondadori, ho potuto appunto occuparmi direttamente delle loro opere, ma soprattutto li ho potuti avvicinare, scrutare, saggiare come uomini, uomini di una statura che si presentava ai miei occhi perfettamente conforme a quella del letterato, cioè veramente una omogeneità, un'armonia, no? tra i due aspetti, diciamo, della loro personalità, che a maggior ragione è stata per me istruttiva, magistrale, insomma. Tra questi, ecco, ricordo innanzitutto Carlo Bo, che mi avviò, diciamo, alle prime composizioni poetiche, si centrava nell'Almanacco dello Specchio nel lontano 1980. Poi ricordo Cesare Garboli, dalla scrittura forse impareggiabile, Giovanni Raboni, con il quale anche ho collaborato alla revisione della traduzione, certo, della ricerca del tempo perduto di Proust, Giuseppe Pontigia, grande maestro anche lui. Per quanto riguarda invece il mio periodo trascorso da dirigente della San Paolo, quello successivo alla Mondadori, quindi parliamo degli anni dal 95 al 2005, padre Ferdinando Castelli, che è stato anche per me un direttore spirituale, oltre che un eccezionale docente, diciamo così, di critica letteraria, attraverso i volumi, non so, tu hai accennato nel grembo dell'ignoto, sì, c'è stata anche la trilogia dei volti di Gesù nella letteratura contemporanea e poi i suoi interventi sulla civiltà cattolica, lucido e attraente, se posso dire così, trascinante anche per eloquenza fino all'ultimo, fino ai suoi 93 anni che segnarono poi il suo congedo dal mondo, no? Ecco perché sì, hai fatto benissimo a sollevare il ricordo di questa figura veramente straordinaria, sì, da tutti i punti di vista.
0: Tu hai citato Giovanni Raboni, no? Questa opera incredibile, sì, appunto, di traduzione della Recherche di Proust, di cui esisteva una traduzione italiana ma affidata a più traduttori, mentre invece appunto quella di Raboni,
1: quella di Einaudi.
0: Esatto, mentre quella di Raboni è affidata a un'unica voce.
1: Raboni invece per i Meridiani e Mondadori.
0: Sì. E io volevo,
1: dove io lavoravo come redattore.
0: A questo punto volevo un po' sollecitarti sul tema della traduzione, perché è una cosa che tu dici anche nel capitolo che dedichi a Dostoevsky e in particolare ai fratelli Karamazov, e ad una difficoltà che avevi avuto adolescente avvicinandoti per la prima volta al romanzo per una traduzione più difficoltosa, che invece erano state delle difficoltà completamente abbandonate quando ti eri imbattuto invece in un'altra traduzione che ti aveva, sì, spianato la strada.
1: Sì, sì, infatti dichiaro, come dire, apertis verbis questo peccato di gioventù di avere abbandonato dopo non molte pagine, no, i Karamazov. Peccato però redento in età matura pochi anni fa, grazie a questa nuova traduzione. Adesso non nomino il primo traduttore, sì, perché non vorrei che fosse intesa, diciamo, questo mio gran rifiuto, no? Nella prima versione fosse inteso come una critica nei confronti appunto del traduttore. Sta di fatto che la nuova edizione einaudiana a cura di Claudia Zonghetti, in due poderosi volumi, mi ha completamente riconciliato con la prosa di Dostoevsky. C'è anche la distanza temporale,
0: certo,
1: no?
0: Cioè, la maturità, certo.
1: Sì, un po' tutti noi nell'adolescenza, nella prima giovinezza abbiamo affrontato i grandi classici russi, ce ne siamo nutriti, forse però non li abbiamo compresi fino in fondo, perché occorre una maturità, occorre esperienza di vita, oltre che esperienza, diciamo, di letteratura, no? Ebbene, questa traduzione riproponeva al mio sguardo, anche al mio intelletto, alla mia anima addirittura, una versione di Dostoevsky, quale, o meglio del suo romanzo, perché si parla appunto in questo momento in particolare di Dostoevsky, tralasciamo l'altra sua produzione comunque di altissimo livello, no? Però la traduzione, ecco, perché merita un particolare elogio la Zonghetti, perché con questo suo italiano limpido, fedele, ritengo comunque l'originale russo, però non sono in grado naturalmente di collazionare, di confrontare i due linguaggi, però mi fido, diciamo così, riesce a sciogliere tanti nodi di questa trama che è estremamente intricata, che è paragonabile, se vogliamo, a un giallo, un poliziotto, un noir forse addirittura, no? Con questo atroce delitto, con tutte le implicazioni che questa famiglia patologica, no? Di padre Karamazov e dei suoi tre figli, tutte queste implicazioni che nel romanzo tendono a intrecciarsi, a volte proprio ad aggrovigliarsi, no? E però il linguaggio così limpido e moderno, diciamo postmoderno, quindi in linea anche con il lessico italiano attuale, questo linguaggio da traduzione della Zonghetti, nel mio caso personale, ha compiuto il prodigio di rivelarmi finalmente le ragioni per cui questo romanzo è considerato un capolavoro della Weltliteratur, di tutta la letteratura universale.
0: Abbiamo parlato di adolescenza a proposito di Dostoevskij. Io andrei ancora indietro, diciamo, nell'età dell'uomo, per parlare di infanzia e di uno scrittore a cui tu dai appunto un'importanza particolare proprio per il suo intento anche educativo. E sto parlando di Gianni Rodari.
1: Ecco, sì, devo dire che anche in questo caso c'è stata una sorta di conversione, nel senso che di Rodari, sì, da ragazzo, da adolescente, avevo naturalmente preso conoscenza, mi avevano sbalordito, no, le sue filastrocche, sempre comunque con uno sfondo sapienziale, però di facilissima presa, di stimolante recitabilità, diciamo così. Non lo conoscevo invece sufficientemente come autore di romanzi, cosa che mi è stata propiziata anche in questo caso dalla pubblicazione di un meridiano di Mondadori a cura di Daniela Marcheschi. Il Meridiano è uscito nel 2020 in singolare coincidenza con un videomessaggio che Papa Francesco aveva rilanciato sullo sfondo della sua enciclica Fratelli Tutti, e cioè la proposta di un patto educativo globale che sto leggendo la sua citazione, che mira a costruire nuovi paradigmi capaci di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni e le esigenze di ogni generazione e di far fiorire l'umanità di oggi e di domani. Ecco, un progetto, questo qui di ampio respiro, che non è naturalmente svanito nel tempo, no? E che a mio avviso trovava rispondenza proprio nel grande progetto educativo lanciato soprattutto negli anni 60, no? da Gianni Rodari, in una forma tale da, ecco, questo mi aveva colpito leggendo i testi raccolti dalla Marcheschi, potendo, diciamo, esprimere attraverso trame relativamente semplici e un linguaggio comunque accessibilissimo, poter esprimere un messaggio che coinvolgesse, diciamo, in un grande impulso appunto educativo, sia i piccoli, sia i minori, bambini, ragazzi, cioè sia i genitori, cioè le famiglie. In questo modo lui, pur essendo laico, no, vicino a posizioni di sinistra comunista dell'epoca, ma mai comunque fanatico, mai estremista, in questo modo lui, che però era fondamentalmente un intellettuale laico, sembrava volere chiamare ad alleata non solo la famiglia, ma anche la Chiesa, appunto in direzione di un'umanità progredita, matura, che sapesse maturare valorizzando, rivalutando per meglio dire, tanti valori insiti nella purezza, nell'innocenza, ma anche nell'intelligenza infantile. Ecco, per questo inteso dedicargli questo saggio, che ha anche una certa estensione, no?
0: Certo.
1: Anche per chiarire a me stesso le ragioni per cui da adulto, da padre, da nonno, ormai da tempo, anch'io posso riconoscermi in questo tipo di impostazione, in questa poetica di rodare, no? che non ha perso minimamente attualità al giorno d'oggi, tant'è vero che riemergono, no? Ripetutamente certi suoi testi che sembrano, non so, per esempio in quest'epoca di purtroppo imperversante bellicismo, sembrano spendere comunque parole di pace, di riconciliazione, ma non di banale eremismo. Ecco, questo tenevo a precisare.
0: Il nostro tempo purtroppo, Marco, è veramente si è concluso, però volevo sottolineare il finale di questo libro, perché tu lo chiudi con un capitolo il cui titolo è veramente suggestivo, no? Con un piede sulla soglia. Che cosa rievochi in questo capitolo finale?
1: Ecco, con un piede sulla soglia, perché si tratta di un congedo, si spera, provvisorio, eh? Ma il libro a quel punto va chiuso,
0: certo.
1: Non c'è oltre altro che l'indice. Bene.

0: diciamo, sulla mia esperienza personale, per la quale occorre, ecco, orazianamente, diciamo, avere un certo ingenium, ma poi su questo ingenium occorre sovrapporre una ars, una tecnica, cioè non basta l'ispirazione, non basta l'inclinazione naturale, ma per raggiungere lo statuto di scrittore ci vuole tanto tanto esercizio, e io questo esercizio l'ho potuto compiere e spero che sia possibile, perché l'editoria oggi si sta rinnovando in un modo piuttosto discutibile. Vorrei che fosse possibile per molti giovani di oggi, come lo fu per me, giovane apprendista in Mondadori, vorrei che fosse possibile sviluppare l'aspetto tecnico, coltivare l'ispirazione naturale a contatto con scrittori e opere particolarmente istruttivi, facendo, come scrivo appunto in questo mio congedo, facendo il riscrittore. Riscrittore è per esempio il traduttore, riscrittore è il redattore editoriale che rivede, che rifinisce, che scrive i paratesti per la copertina di un libro, che redige delle schede di valutazione, e lo fa sempre a contatto con l'autore di turno, che ha qualcosa a sua volta da trasmettergli in termini di capacità, di talento. Quindi io dico in definitiva che se sono diventato scrittore, perché poi resta un piccolo punto interrogativo, ma a quanto pare, se devo guardare alla mia produzione ormai quarantennale, sì, forse posso considerarmi scrittore, ma se sono diventato scrittore è perché sono passato attraverso lo stadio del riscrittore. Nutrendomi di testi, di scritture particolarmente formative che io ho avuto la fortuna di poter assimilare, grazie al mestiere editoriale.
1: Grazie allora, grazie a Marco Beck, che è l'autore, lo ricordiamo, di Ciottoli e Conchiglie, pagine scelte di Saggistica Letteraria, un volume edito da Ancora, e grazie di questa tua illuminante conversazione.
0: Grazie a te e grazie che avrai avuto la pazienza di seguirci fino in fondo.

Cari amici, siamo arrivati adesso alla parte musicale del nostro programma e in un certo senso continuiamo un po' il discorso che avevamo fatto nella prima parte, quando abbiamo presentato appunto un testo antologico. Questo perché il disco che vi ho portato oggi, che è uno dei miei preferiti, che ascolto sempre molto volentieri, è anche questo un disco antologico, non un artista sola, e si intitola Sensational Dames e rende assolutamente giustizia al suo titolo, perché si tratta di grandissime interpreti, veramente sensazionali, impegnate in alcuni degli standard più famosi del songbook americano. E incominciamo con una canzone scritta nel 1924 da Gus Kahn, il cui titolo è It Had to Be You, che è diventata tra l'altro famosissima anche per essere la colonna sonora di un film molto noto qualche anno fa, cioè Harry ti presento Sally, che è interpretata da Kay Starr.

Ed ora una canzone scritta nel 1937 da Rodgers and Hart per il musical Babes in Arms, il cui titolo è My Funny Valentine, che ascoltiamo dalla voce di Dinah Shore.

Ed ora la canzone che preferisco di quest'album è stata scritta da Billy Barnes per June Christie ed è ispirata ad un grande personaggio del teatro americano, cioè Blanche DuBois, da un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Il titolo della canzone è Something Cool.

0: It keeps raining, it's raining all the time.
1: Le ore 16, il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe saudita Mohammed bin Salman e dal premier pakistano Sharif. L'accordo prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. L'economia americana ha bruciato a luglio 23.000 posti di lavoro contro la creazione di 20.000 unità di giugno, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 80.000 nuovi posti. Pubblicato il programma del viaggio del Papa in Francia, Parigi, Lourdes e Metz, le tappe del viaggio che si terrà a settembre. Tutto, l'informazione torna alle 17.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier croyez-moi,
4: il pantheon in
5: semblance de son
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. Presentiamo il mondo alla radio di oggi. Partiamo con il burattino Pinocchio. Si tratta dell'iniziativa Eterno Pinocchio. Ci saranno due serate nei prossimi giorni, lo scopriremo tra poco, per celebrare l'autore del burattino più famoso del mondo, Carlo Lorenzini, detto Collodi. A Tivoli, l'incontro tra due patrimoni universali, quello letterario di Pinocchio e quello monumentale di Villa d'Este. E poi parleremo anche dell'impatto delle nuove tecnologie sulle dinamiche del potere nazionale e internazionale e soprattutto come l'intelligenza artificiale potrà modificare i rapporti tra i popoli e le nazioni. Abbiamo parlato di due patrimoni capaci di attraversare il tempo, la letteratura e anche il patrimonio della cultura monumentale. Due patrimoni che attraversano i secoli, superano i confini e contribuiscono a disegnare l'immagine dell'Italia nel mondo. Ecco, questi due mondi si incontrano a Villa d'Este, a Tivoli, in provincia di Roma. Da una parte il patrimonio monumentale di uno dei luoghi simbolo del Rinascimento italiano, dall'altra parte il patrimonio letterario di Carlo Lorenzini, che con le avventure di Pinocchio ha consegnato alla cultura universale uno dei personaggi più conosciuti. Saluto e ringrazio in collegamento diretto da Tivoli Alberto Samonà, che è il direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este. Buon pomeriggio, Samonà, grazie.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: E allora, innanzitutto iniziamo a parlare di Villa Adriana e Villa d'Este, che sono due mete turistiche molto importanti.
9: Sì, sono due luoghi unici del patrimonio culturale italiano. Villa Adriana è la villa dell'imperatore Adriano, che non finisce mai di stupirci e restituirci nuove letture che vengono fuori dalle scoperte dovute agli scavi archeologici, anche recentissimi, grazie ai nostri archeologi e alle collaborazioni con università di tutto il mondo che continuano anche in questo periodo estivo. E Villa Adriana è davvero un'opera dell'ingegno umano che ha realizzato appunto l'imperatore Adriano e i suoi architetti, un luogo che a distanza di oltre 2000 anni ci parla di un linguaggio straordinariamente attuale. Poi Villa d'Este, che dicevate, appunto questo capolavoro del Rinascimento italiano, sia attraverso l'arte, il manierismo dei suoi saloni e dei suoi luoghi di rappresentanza, che il giardino, questo giardino immenso costellato da decine e decine di fontane, alcune monumentali. E vorrei ricordare l'unicità di un luogo data anche dal fatto che l'acqua delle fontane, forse non tutti sono al corrente, che è l'acqua del fiume Aniene, non è un processo di circolazione interna, ma è il fiume che dirompente alimenta le fontane di Villa d'Este, e dunque questo rende questo giardino ancora più unico in tutto il mondo. L'incontro con Collodi o con Lorenzini, come correttamente si dovrebbe dire, e con Pinocchio è un incontro di fantasia, ma è un incontro di scoperta, perché Attraverso questi viali si può riscoprire se stessi, si può fare della propria esperienza un simbolo dell'esperienza umana, un viaggio interiore. Beh, che poi è il viaggio di Pinocchio, del burattino che diventa bambino, che diventa uomo.
8: Ecco, direttore Samonà, lei ha, diciamo così, già inserito il tema del nostro collegamento di questo pomeriggio, perché voi avete a Villa Adriana e Villa d'Este promosso due serate speciali per celebrare i 200 anni della nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Quindi è una celebrazione che guarda al mondo della letteratura, ma anche al mondo dell'arte, della televisione, della musica, perché Pinocchio poi è stato molto altro al di là del libro.
9: Assolutamente, assolutamente. E sono due serate, entrambe a Villa d'Este: la prima domenica 9 agosto dalle 18:45, la seconda martedì 11 agosto. Nella prima serata, nel primo pomeriggio, nel primo dei due pomeriggi, avremo un talk o una tavola rotonda, forse è meglio dire, tra gli ospiti avremo Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi, ma anche Daniela Marcheschi, una studiosa che ha curato i meridiani dedicati appunto a Lorenzini e a Collodi, Luigi Turinese, che è uno psicologo che analizzerà anche la chiave simbolica di Pinocchio, e Fulvia Toscano, direttrice artistica del Festival Naxos Legge, che analizzerà l'aspetto più squisitamente letterario. E poi a seguire ci sarà, appunto, come diceva lei, un momento più di intrattenimento, la proiezione del capolavoro della Walt Disney, Pinocchio, lo storico Pinocchio, lo storico film di animazione. Giorno 11, invece, che è martedì, andremo a raccontare lo sceneggiato indimenticabile, sceneggiato di Comencini, con i figli di Franco e Ciccio, Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, e Giampiero Ingrassia, appunto figlio di Ciccio Ingrassia, ma anche con la partecipazione di Andrea Balestri, quel bambino indimenticabile che interpretò Pinocchio nello sceneggiato di Comencini. E poi dopo avremo a seguire una musica tratta dalla colonna di Fiorenzo Carpi, anche questa è diventata iconica, potremmo dire, nel nostro immaginario. Io ero bambino, insomma. E poi un videomapping sul chiostro di Villa d'Este, dedicato appunto alle avventure di Pinocchio. La particolarità è che entrambe le serate sono sold out, evidentemente il nostro pubblico, ovvero il pubblico, ha voluto rendere omaggio in questo modo all'opera di Lorenzini, di Collodi e a Pinocchio. Ci immergeremo in atmosfere che ci faranno tornare un po' bambini, ecco.
8: Direttore Samonà, possiamo dire che Pinocchio tutti lo conoscono come un libro per bambini? In realtà, ultimamente, negli ultimi anni, ci sono molti adulti che rileggono Pinocchio. Perché, secondo lei?
9: Direi fortunatamente, dottore, perché Pinocchio appartiene a quelle opere che hanno raggiunto, a mio parere, una dimensione universale. Pinocchio racconta, a mio modo di vedere, un viaggio di trasformazione, appunto, come dicevamo prima, una trasformazione che è essenzialmente interiore, può appartenere a ciascuno di noi, all'esperienza umana di ciascun essere vivente. Il nostro rapporto con il mondo viene messo in discussione, a mio parere. È un rapporto che indaga anche le nostre piccole meschinità, i nostri piccoli sotterfugi, i nostri errori, le nostre cadute, ma anche le nostre risalite, avrebbe cantato Mogol Battisti, ecco. È il nostro metterci allo specchio e chiederci chi siamo. Quindi è un racconto, probabilmente, che dietro alla patina di racconto per bambini ci dà dei punti di riferimento, e comunque ci pone delle domande molto profonde, molto importanti, che a mio parere sono le domande dell'esistenza dell'uomo. Quindi è vero, mettiamo a confronto due grandi patrimoni, come diceva lei all'inizio di questa intervista, quello letterario e quello appunto monumentale e culturale, che poi non è soltanto materiale ma è anche immateriale, e dunque è uno sguardo che noi possiamo rinnovare in questo modo su noi stessi, ma anche sul nostro stare al mondo.
8: C'è un tema che a me personalmente ha sempre appassionato. A scuola noi spesso inseriamo nei programmi scolastici libri storici, Promessi Sposi, La Divina Commedia. Sì. Pinocchio, che eppure è un libro tradotto in decine e decine di lingue nel mondo, non è inserito nei programmi scolastici. E molto probabilmente, ne stiamo parlando con lei, direttore Samonà, Pinocchio non è un libro per bambini. Questo ce lo possiamo dire noi che siamo adulti, che lo abbiamo letto da piccoli, poi rileggendolo da adulti scopriamo che molto probabilmente Pinocchio è anche un manifesto politico dell'epoca in cui è stato scritto da Carlo Lorenzini, detto Collodi, ma con molte, diciamo così, visioni che ancora oggi sono molto valide.
9: Beh sì, sicuramente è un romanzo di formazione nel senso più classico, potremmo dire, ma lo distingue sicuramente la sua struttura, ma anche il suo contenuto, dai classici romanzi di informazione ottocenteschi, perché appunto, come dicevamo, è un percorso trasformativo e parte come una creatura impulsiva, egoista, forse incapace anche di comprendere le dinamiche, le conseguenze delle proprie azioni, e poi arriva a una maturazione morale ma anche sociale. Dunque un personaggio in evoluzione che mette in luce una serie di caratteri, anche quello della responsabilità, del sacrificio, e poi in realtà espone una visione della società, come potrebbe essere organizzata una comunità secondo determinati principi, indica un cambiamento radicale della nostra società, e dunque suscita in chi legge Pinocchio, in chi si immerge nelle atmosfere del burattino che poi diventa umano, una possibilità di riscatto, anche di riscatto sociale, di riscatto culturale. Beh sì, è anche un riscatto politico, perché no, è un manifesto che potremmo dire in un certo senso mette insieme altri manifesti più marcatamente politici che avrebbero visto ben altre sorti, ecco, insomma.
8: E chiudiamo con una figura che mi ha sempre colpito, che è quella del grillo parlante. Cioè, il grillo parlante si può paragonare, direttore, a quel tipo di persona che oggi ha sempre pronta la soluzione per ogni problema?
9: Ma potrebbe essere, da questo punto di vista, potrebbe essere anche la coscienza di ciascuno di noi, una coscienza anche interiore, meno evidente, potrebbe anche essere, come diceva lei, l'amico che dice di avere sempre ragione e ci dice sempre quello che dobbiamo fare, un po' un rompiscatole, ecco. Quindi anche lì c'è una doppia faccia, un po' ambivalente questa figura del grillo. Insomma, sono tutte cose che scopriremo attraverso i protagonisti di queste due serate. Però posso dire una cosa, che chi non viene il 9 e l'11 perché magari non ha trovato posto può rifarsi nelle serate successive. Noi abbiamo ben 3 serate di apertura a Villa d'Este, mi consente, i viali e le fontane della villa sono magici dopo il tramonto, e posso dire le date, appunto sono il 10, il 12 e il 13 agosto. Si può entrare dalle 19.30 fino alle 22.45, ultimo ingresso a Villa d'Este pagando il biglietto ordinario, e la sera di Ferragosto, il 15 agosto a Villa Adriana, ultimo ingresso alle 22, e anche i luoghi di Villa Adriana, pensiamo al Canopo, al Teatro Marittimo voluti dall'imperatore Adriano, al crepuscolo o il tramonto su Roma che si osserva dalla terrazza del Pecile, ecco, non hanno uguali al mondo, mi consenta.
8: Tra l'altro, raggiungere Villa Adriana e Villa d'Este da Roma, siamo a Tivoli in questo caso, non è poi così difficile, direttore Samonà.
9: Guardi, 35 minuti in auto da San Giovanni o col treno, ci sono corse ogni mezz'ora dalla stazione Tiburtina, e comunque è una passeggiata fuori porta per chi viene da Roma, ma anche per chi dagli altri luoghi, dalle altre città, da Latina. Insomma, sono luoghi assolutamente accessibili anche da altri punti di vista, per le persone con disabilità, per gli anziani, perché abbiamo recentemente rinnovato i percorsi di Villa d'Este grazie al PNRR per renderli ancora più accessibili. Quindi assolutamente benvenuti a tutti coloro che vorranno scoprire nelle sere d'estate 10, 12 e 13 Villa d'Este e 15 sera Villa Adriana.
8: E domenica 9 e martedì 11 agosto alle 18.45 a Villa d'Este, le due serate speciali promosse per Pinocchio e i 200 anni dalla nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, detto Collodi. Direttore Alberto Samonà, grazie e buone serate e buona permanenza a Villa d'Este e Villa Adriana.
9: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
8: Grazie, noi da Tivoli torniamo in studio perché Con un piccolo stacco andremo poi a cambiare argomento e tra poco scopriremo di cosa andremo a parlare. Parliamo di impatto delle nuove tecnologie sulle dinamiche del potere e della politica internazionale e nazionale. In particolare parliamo di quella tecnologia che meglio conosciamo come intelligenza artificiale. Su questo, questo pomeriggio, in questa trasmissione, prendiamo spunto da un libro edito dal Mulino, Il Mulino, uscito recentemente, dal titolo Il mondo codificato, potere, politica e mercato, come le tecnologie del XXI secolo stanno ridefinendo l'ordine internazionale. È un libro scritto da Luigi Martino, che tra poco sarà ai nostri microfoni in collegamento da Londra, docente presso l'Università di Bologna e di Firenze. Il tema delle tecnologie dell'intelligenza artificiale spesso ci riporta al tema della guerra. Le prossime guerre si rischiano di combattere con armi prodotte da una industria che si professa di pace. Saranno armi da dirigere contro la vita sociale, e questo è uno dei temi che noi vogliamo parlare con Luigi Martino, come detto, professore presso l'Università di Bologna e Firenze, direttore del Centro di Cybersicurezza e Relazioni Internazionali dell'Università di Firenze, in collegamento da Londra. Martino, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Oh, grazie a voi, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
8: E allora, la prima domanda è quella forse più scontata, riprende il tema del libro da cui stiamo prendendo spunto per la nostra intervista. L'impatto delle nuove tecnologie, che potere, che impatto avranno sul potere e sulla politica nazionale e internazionale?
1: Ottima domanda, soprattutto attualissima. Io potrei rispondere con una fotografia che tutti ricorderete quando si è inaugurata l'amministrazione Trump, la seconda amministrazione Trump, quella attuale. Ricorderete tutti che in prima fila non c'erano i capi di Stato e di governo, ma c'erano i capi delle aziende, delle maggiori aziende altamente tecnologiche americane. Elon Musk, Zuckerberg, Bezos e via dicendo. Quindi questo fa capire qual è il ruolo della tecnologia nella politica attuale, ma soprattutto qual è il ruolo politico che ha la tecnologia oggi, nell'era contemporanea in cui viviamo. Quindi la tecnologia, soprattutto chi detiene le compagnie che detengono le tecnologie dirompenti, sono già adesso e saranno sempre più in grado di influenzare anche i processi decisionali, i processi politici, a maggior ragione nelle democrazie.
8: Professore, quando si parla di tecnologie, come detto, si parla di intelligenza artificiale. Ora, guardando al nostro tempo, è un tempo di guerra, questo ce lo dobbiamo dire, ed è un tempo di guerra dove sempre più la tecnologia sta prendendo possesso e sta in qualche modo spesso superando anche le decisioni politiche o diplomatiche che sulle guerre spesso vengono prese. C'è un rischio, secondo lei, che l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie possano far combattere delle guerre che siano un misto tra esigenze pubbliche e private? Cioè, spesso in economia si parla sempre della bontà di una collaborazione tra pubblico e privato. Paradossalmente le nuove tecnologie potrebbero in qualche modo rielaborare in chiave negativa questa collaborazione tra pubblico e privato, valorizzando paradossalmente il tema della guerra.
1: Allora, mi dispiace, diciamo così, deluderla. Il problema è che non secondo me, il problema sono le evidenze che ce lo dimostrano. Come ha giustamente detto lei, viviamo in un tempo di guerra. La guerra in realtà non è mai, diciamo così, scomparsa dall'orizzonte delle attività umane, della politica internazionale, però oggi soprattutto viviamo questi tempi perché la guerra è molto più vicina ai nostri confini ed è soprattutto impattante anche per le nostre vite a livello dello stile di vita economico e sociale. Qual è il problema di oggi? Che sia il laboratorio, mi perdonerete questo concetto un po', chiamiamo così, crudo, però per rendere l'idea, il laboratorio ucraino della guerra russa-ucraina, il laboratorio della guerra per esempio a Gaza o quello che stiamo vedendo oggi in Iran, tutti questi tre casi ci dimostrano che la guerra è combattuta sia con strumenti vecchi e con azioni vecchie, ma ancor di più con strumenti nuovi. Ma qual è il problema di fondo? Non è l'evoluzione tecnologica, è il problema del tipo di strumenti che vengono utilizzati, perché sono strumenti solo all'apparenza civili, che però hanno capacità di raggiungere obiettivi militari o produrre effetti militari. E il problema qual è? Che essendo strumenti civili sono accessibili a tutti, è utilizzabile a tutti. Non a caso si parla, anche nel libro lo dico, di millennio delle innovazioni, ma anche del concetto di mancanza di pace perenne, perché sono strumenti civili utilizzati per scopi militari. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento, viviamo in un periodo in cui questi strumenti possono essere accessibili a chiunque, ma acquistabili anche da chiunque. Per esempio, anche una costellazione satellitare come quella di Starlink può avere un uso civile ma anche militare, ed è acquistabile sul marketplace come i droni, anche, oppure a maggior ragione, strumenti di artificial intelligence, software di artificial intelligence acquistabili a poche centinaia di dollari in base all'utilizzo che se ne vuole fare.
8: Professor Martino, sì. Mi perdoni perché il tempo è un tema veramente interessante, ma ci torneremo, il tempo sta fuggendo. Il Papa definisce l'intelligenza artificiale, e quindi un po' le nuove tecnologie, la rivoluzione digitale, come una nuova questione sociale. Allora le chiedo, le nuove tecnologie, le dinamiche che impongono, possono aumentare la violenza sociale?
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con il pontefice, è un'emergenza sociale e come tutte emergenze sociali richiede un intervento politico, e il problema è che ad oggi l'intervento politico non ce l'abbiamo, abbiamo solo degli interventi, chiamiamoli così, riparatori, come possono essere i tentativi di regolamentazione, però il problema è che la tecnologia va molto più avanti rispetto alla regolamentazione e viviamo anche elementi di estrema violenza di carattere sociale e anche di individuale e collettiva, da un punto di vista anche dell'utilizzo estremo di questi strumenti per raggiungere, mi ripeto, obiettivi anche di carattere militare, per non parlare degli effetti sociali anche sugli individui, sul concetto anche dell'immunità fisica degli individui. Un caso specifico è quello che sta avvenendo per esempio nella Corea del Sud, dove si sta vedendo, analizzando un picco per esempio di suicidi nella fascia dei teenagers, dovuto al fatto dell'isolamento individuale e al fatto anche dell'annichilimento anche verso la società. Quindi questi sono tutti gli effetti collaterali che vediamo oggi. Il problema è che più avanti andremo e peggio sarà la situazione, perché una tecnologia, una volta che viene inventata, per forza di cose ci sarà sempre un incidente collegato alla tecnologia.
8: Professor Martino, noi è un'intervista dove certamente stiamo cercando di ragionare insieme. A chiudere, l'uomo sarà in grado invece di immettere positività in questo quadro che abbiamo fatto, non certo, diciamo, positivo?
1: Ma lo farà assolutissimamente, il problema è capire a quale costo lo farà. Noi abbiamo messo positività con l'arma atomica, dopo che sono state sganciate due bombe nucleari, termonucleari, hanno fatto migliaia e migliaia di vittime. Spero che non dovremmo arrivare a questa situazione qui.
8: Grazie al professor Luigi Martino, direttore del Centro di Cybersicurezza e Relazioni Internazionali dell'Università di Firenze, autore del libro Il Mondo Codificato, Potere, Politica e Mercato per i Tomi de Il Mulino. Professor Luigi Martino, grazie, buon lavoro a Londra e a presto.
1: Grazie a voi davvero, buon lavoro, arrivederci.
8: E noi siamo arrivati al termine di questa prima parte del Mondo alla Radio di oggi. Tra poco la linea passa al collega Gianmarco Murroni. Parleremo delle truffe online che colpiscono in particolare gli anziani, soprattutto nei mesi caldi dell'estate. Da Luca Collodi, grazie. La linea ad un brano musicale dei Tazenda e poi Gianmarco Murroni. Grazie alla collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti.

0: truffe online in Italia sono in forte aumento, con oltre 3 milioni di persone colpite, danni stimati attorno ai 500 milioni di euro. Nel primo semestre dello scorso anno si sono registrati oltre 1,2 milioni di alert per esposizioni di dati personali, in gran parte sul dark web, con l'Italia al sesto posto globale per email compromesse. Phishing, falsi siti, e-commerce sono i metodi più diffusi. Si tratta in sostanza di messaggi falsi che imitano banche o servizi noti per rubare credenziali. A questo si aggiungono quelle che possiamo definire nuove frodi, o la truffa dei like o dei QR code contraffatti. Alla base c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali che spesso tendiamo a sottovalutare. Ne parliamo con il presidente di FederPrivacy, Nicola Bernardi. Nicola, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Ecco, è così, Nicola, c'è alla base un problema di condivisione di dati personali che poi porta anche al rischio di incappare in truffe online.
1: Sì, c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali, ma siamo noi stessi a condividere le nostre immagini, la nostra voce, il nostro quotidiano. Però no, dobbiamo fare i conti oggi con l'intelligenza artificiale, perché a chi ci prende di mira, ma ai malintenzionati, agli hacker, basta raccogliere proprio dei campioni della nostra voce, delle nostre immagini, per riuscire a clonare la nostra voce, la nostra stessa identità, e quindi riuscire a sostituirsi per noi, magari per attività del tutto illecite che poi vanno a nostro discapito. Quindi in realtà il problema della condivisione si fa sempre più serio con l'intelligenza artificiale.
0: E abbiamo citato prima alcuni metodi, ecco, alcune di queste truffe, quelle che potremmo considerare anche classiche truffe online, è la mail che arriva, la mail magari dalla banca con un testo in cui ci dice magari dare le credenziali perché c'è un problema al conto, eccetera. Ecco, da quelle truffe si è poi passate ad alcune più moderne in cui ci arriva un messaggio direttamente sul cellulare tramite anche WhatsApp. Mi viene in mente ad esempio quella più recente, denominata truffa della ballerina, che invita a mettere un like da un contatto che noi abbiamo salvato in rubrica.
1: Assolutamente sì, è decisamente diabolica la truffa della ballerina, che si basa sul ghost pairing, cioè l'accoppiamento fantasma. Perché? Perché quel messaggio ci sta provenendo da una persona che è nella nostra rubrica, una persona che conosciamo, che ci dice appunto: per favore,

0: attenti, perché pensando di far bene, pensando di fare un favore a un amico o a un parente, in realtà stiamo cedendo il pieno controllo del nostro WhatsApp a un malintenzionato, e facciamo bene anche a controllare a priori se il nostro WhatsApp, nelle funzioni appunto dell'app, contempla già dei profili che sono dei dispositivi che sono associati al nostro profilo, perché in tal caso, se non l'abbiamo accoppiato noi questo dispositivo magari al nostro PC, vuol dire che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
1: Lo dicevamo prima, un'altra modalità è questa dei codici QR. Ormai anche oggi siamo abituati, tramite le immagini, questo codice da inquadrare tramite la fotocamera che ci porta a un altro sito web. Banalmente ormai anche nei ristoranti, nei bar, spesso funziona così: per leggere il menu noi inquadriamo il codice QR dal cellulare e ci apre la pagina del menu. Però ecco, un'altra truffa moderna è anche questa dei codici falsi, che poi compromettono l'utilizzo del telefono e comportano appunto dei guai.
0: Assolutamente, perché anche in questo caso ci siamo abituati nel corso degli anni alla comodità di scansionare un codice QR per raggiungere una certa pagina web, un menu, una certa funzione, e il problema è che lo facciamo in modo talmente automatico, talmente spontaneo, da non verificare il link a cui siamo reindirizzati, e quindi succede che link QR code che sono a un ristorante, a uno stadio in occasione di un evento, ma anche ai parcheggi, nelle colonnine dove ci sono i parcometri, vengono appiccicati proprio degli adesivi con dei QR code che si spacciano per le app per pagare il parchimetro, no? Ma in realtà potrebbe essere che quel QR code non è così genuino come siamo, non è quello ufficiale, ma qualcuno ce l'ha proprio appiccicato con una truffa doc e ci indirizza, se noi lo scansioniamo, a una pagina che sicuramente, la pagina web che sicuramente ci vorrà truffare in qualche maniera, o rubando i nostri dati personali oppure sottraendoci denaro. Il consiglio qual è? È quello di controllare sempre, prima di procedere nella prescansione, qual è l'URL, qual è l'indirizzo web a cui ci sta tentando di rindirizzare, perché se è il sito ufficiale della società che gestisce i parcheggi, ad esempio, se si tratta del parcometro, allora possiamo procedere, altrimenti se quell'indirizzo sulla barra è sospetto, forse è meglio fermarsi prima di fare danno.
1: Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722. Paola, che con una battuta, se vogliamo, però insomma anche inerente alla realtà, ci dice: e in questo caso essere boomer ha i suoi vantaggi. Ecco, è così, però non basta quello, Nicola.
0: Sì, però in effetti ha ragione la nostra ascoltatrice, perché essere boomer, quindi noi adulti siamo molto più abituati a aver mantenuto il senso critico, a dubitare, a non fidarsi mai. Quelli che invece oggi sono i giovani, i nativi digitali, fanno tutto troppo in maniera quasi compulsiva, talmente abitudinaria, che anche le statistiche ci confermano che in effetti sono quelli più soggetti a cascare in questo tipo di tranelli. Quindi gli adulti sono più sensibili, e specialmente quando si tratta di giovani, forse proprio i genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i ragazzi a sviluppare questo senso critico, che purtroppo con l'intelligenza artificiale sta andando sempre più a diminuire.
1: Grazie Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Dunque, l'attenzione, la consapevolezza sono forse le forme principali di tutela quando parliamo di truffe online. Smacco alla truffa è l'iniziativa nazionale promossa da Conf Consumatori per contrastare, prevenire e assistere i cittadini vittime di frodi digitali. Il progetto articola un programma integrato di comunicazione, formazione specialistica, potenziamento degli sportelli di assistenza e produzione di materiali tecnici operativi. Attraverso sinergie istituzionali e il coinvolgimento di sociologi, psicologi e giuristi, l'obiettivo è diminuire la diffusione delle truffe e aumentare la capacità di autotutela dei consumatori. Per parlare di questo progetto abbiamo in collegamento Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Presidente, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.

0: voi e agli ascoltatori?
1: Ecco, prevenire, tutelare i cittadini, le persone, ma soprattutto, lo dicevamo all'inizio, creare anche la consapevolezza in loro. Smacco alla truffa parte da questo intento?
0: Sì, l'idea del progetto nasce da quella che è stata l'esperienza concreta dei nostri sportelli, perché abbiamo visto sempre più arrivare consumatori che erano rimasti vittime di truffe, e ci siamo resi conto che c'è un duplice aspetto: innanzitutto quello di formare, informare le persone di tutte quelle che sono quelle tecniche che questi truffatori mettono in atto per cercare di ottenere il loro consenso e farli, diciamo, in qualche modo eseguire operazioni e quindi trasferire a loro favore del denaro. Sono delle tecniche molto sofisticate, e questo tipo di truffatori non si presentano come persone, diciamo, maleducate o come dei cafoni, si presentano come persone garbate che cercano di stabilire un contatto di fiducia con la persona, lo convincono che c'è una possibilità di rischio, che qualcuno gli sta fregando i soldi e che quindi si devono affidare a loro per cercare di bloccare questa operazione. Ecco, nonostante questo, quindi creano questo clima e molte volte le persone cascano. Quindi capire come questo accade e come questo si è già verificato per altri, e può essere la prima forma per arginare questo tipo di frutta, perché nel momento in cui c'è questo tipo di intervento è chiaro che il consumatore si può rendere conto che anche a me sta succedendo la stessa cosa, anche io in questo momento sono oggetto di un tentativo di truffa.
1: D'altronde l'autotutela che abbiamo citato prima significa proprio questo, Presidente.
0: Sì, certamente, l'autotutela è proprio questo, perché poi l'altra cosa sulla quale bisogna prestare la massima attenzione è che non bisogna dare per scontato la forma, cioè è bene conoscere tutte le forme attraverso le quali i truffatori mettono in atto il loro operato, però l'esperienza sempre degli sportelli ci sta facendo capire che c'è una sorta di evoluzione, cioè è una sorta di forma in progress, possiamo dire, della truffa, cioè una ne inventano una al giorno. Quindi attenzione, bisogna conoscere benissimo quelle che sono le tradizionali modalità di truffa, ma bisogna avere la consapevolezza che i truffatori ne mettono in atto sempre nuove, quindi bisogna prestare la massima attenzione, perché nel modo in cui ogni giorno, quindi quelle di ieri vengono superate, quindi l'autotutela sta sempre in questo. Noi facciamo anche certamente questa attività anche attraverso la stiamo facendo attraverso appunto degli incontri di formazione, inserendo sul nostro sito le notizie, facciamo dei convegni, dei webinar, cioè tutte quelle occasioni, ma anche singoli incontri con le associazioni, perché con le parrocchie, perché e poi attraverso questa modalità di intervento che si possono trasmettere queste notizie.
1: E dunque, da questo punto di vista, Presidente, riuscire anche a stare al passo, come raccontava, delle nuove modalità di truffe significa essere in formazione continua, quindi da una parte informarsi e formarsi, dall'altra ci deve essere per l'appunto un'associazione, comunque coloro che a loro volta riescono a intercettare queste nuove metodologie di truffa per poter poi insegnare anche agli altri come difendersi.
0: Certamente, poi naturalmente vi è anche un altro aspetto, che è quello del tentativo di fare in modo che il consumatore possa essere risarcito. Noi mettiamo in atto anche questo tipo di attività, ad esempio c'è innanzitutto un reclamo alla banca, all'intermediario che comunque attraverso, perché molte volte queste truffe si realizzano attraverso un messaggio che il consumatore, una telefonata, una mail che il consumatore riceve, che proviene dalla banca, dalla chat della banca che viene normalmente utilizzata. Quindi è chiaro che il soggetto è entrato, quindi il sistema di protezione della banca è stato in qualche modo violato. Ora, dall'altro punto di vista, c'è l'obiezione appunto degli istituti che dicono: sì, ma tu hai dato tutti i dati, hai inserito tutti i dati, ecco, e quindi qua la battaglia è nel far capire che se ci può essere anche una responsabilità del consumatore che purtroppo è stato ingenuo, dall'altro punto di vista bisogna vedere che il sistema della banca è stato violato, quindi molte volte ad esempio alcune decisioni hanno consentito al consumatore di recuperare il 50% perché è stata riconosciuta una responsabilità della banca pur essendoci stata questa, diciamo, ingenuità da parte del consumatore. Poi certamente quando il consumatore subisce questo tipo di truffa, la prima cosa che fa è una denuncia penale alle autorità. Noi li assistiamo nei processi penali con la costruzione di parti civili. Anche queste possono essere delle modalità attraverso le quali si potrebbe cercare di recuperare qualcosa da parte di questi truffatori che sono stati scoperti. Poi naturalmente ci sono anche i giudizi che si possono intentare o davanti all'arbitro bancario finanziario o davanti ai giudici, appunto per cercare di ottenere quello che ogni consumatore aspetta e che gli è stato rubato.
1: Grazie Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Ricordiamo la campagna importante, il progetto Smacco alla truffa. Grazie presidente.
0: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Accanto alle truffe online, però, persistono anche le truffe che possiamo definire analogiche, basate sull'interazione fisica diretta, sulla manipolazione psicologica e sull'inganno in presenza, soprattutto ai danni degli anziani. Anche in questo caso, nonostante la digitalizzazione, assistiamo a un aumento di queste frodi. Più sicuri insieme è una campagna nazionale promossa da ANAP Confartigianato Persone per informare e proteggere gli over 65 da furti e raggiri. Per parlarne abbiamo in collegamento il segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Benvenuto.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Lo dicevamo, Menicacci, insomma, truffe online, però persistono anche quelle analogiche, cioè la presenza delle persone fisicamente, cioè riuscire a manipolare in qualche modo gli altri, e gli anziani in questo caso sono i più colpiti.
2: Diciamo che purtroppo persistono i truffatori e persistono le truffe, indipendentemente certo, che siano online o siano fisiche. Noi siamo all'ottavo anno di campagna nazionale con il Ministero degli Interni e con il Dipartimento della Polizia Criminale e possiamo dire che siamo partiti per difendere gli anziani dalle truffe, anche fisiche, ma ci stiamo rendendo conto che la maggior parte dei truffati poi non sono over 65 ma hanno meno di 65 anni. Rimane un dato di fatto che la truffa perpetrata ai danni di una persona anziana per noi assume un valore doppio, nel senso per la cattiveria e perché viene fatta su persone più fragili psicologicamente, più fragili anche da un punto di vista fisico.
1: Certo.
2: E il più delle volte, al di là degli effetti che vengono persi o del valore economico della truffa, il danno più grosso è un danno psicologico, perché se fatto su una persona anziana la fa rendere ancora più debole di quella che è. Certo. Entra in un aspetto, in un vortice psicologico dove si sente non più in grado di badare a se stessa, si sente non più in grado di essere, di potersi difendere da sola, per cui il più delle volte si chiude in se stessa e neanche denunciano le truffe. La campagna è servita moltissimo proprio a far aprire le persone e far aumentare il numero delle denunce, perché più denunciamo, più truffatori riescono ad essere scoperti ed essere condannati.
1: Anche perché in questo caso c'è anche poi un rischio anche fisico, se vogliamo, nei confronti di queste persone.
2: C'è un rischio fisico perché più delle volte, se il truffatore poi viene scoperto, reagisce in maniera in maniera fisica e brutale. È una cosa che reagisca con una persona giovane che possa rispondere, una cosa che invece reagisca nei confronti di una persona anziana che fisicamente non può rispondere. Per cui non è raro il caso delle truffe che terminano anche con il truffato che viene picchiato o il truffato che viene malmenato o che viene maltrattato da parte dei truffatori.
1: Una gravità doppia, diceva prima, perché in qualche modo si va anche a colpire quella che è la sensibilità delle persone,
2: sì,
1: anziane.
2: Fortunatamente diciamo che anche la campagna di sensibilizzazione nostra, ma anche di altre associazioni, perché fortunatamente in questi ultimi anni quasi tutte le associazioni si stanno mobilitando contro le truffe, per cui l'informazione sta diventando più generale, ha fatto sì che anche le pene fossero inasprite nei confronti di chi ha perpetrato le truffe, per cui oggi un truffatore rischia molto di più di un truffatore di qualche anno fa, e se la truffa è a danni di persone anziane o comunque soggetti fragili, la pena aumenta.
1: E allora, a proposito di informazione, Menicacci, in chiusura, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, possiamo dare qualche indicazione per proteggersi, ecco, da questo tipo di truffe?
2: Le indicazioni io posso dare facendo anche un po' di pubblicità alla campagna. Chiunque vuole si collega sul nostro sito anap.it, può scaricare il vademecum che rilasciamo con tutte le indicazioni per non incorrere nelle truffe, può richiedere il calendario che quest'anno è stato presentato durante la campagna delle truffe insieme al Ministero degli Interni. Ma il consiglio che diamo a tutti: se qualcuno suona alla porta, se qualcuno si presenta a casa come impiegato delle poste, impiegato bancario, anche forze dell'ordine, non aprite, chiamate il 112, perché il 112 prontamente arriva e verifica se quello di fronte alla porta è stato autorizzato o non è autorizzato.
1: Ecco, se
2: è
1: prima
2: una chiamata, le forze dell'ordine sono a disposizione, hanno dato sempre ampia disponibilità, e basterebbe essere un po' più vicinato, come succedeva tanto tempo fa. Se vediamo qualcosa che non va, interveniamo, anche se non riguarda noi stessi, ma riguarda il vicino di pianerottolo, chi sta all'interno del condominio.
1: Segnalarlo.
2: Una telefonata non costa nulla al 112 e c'è pronto intervento delle forze dell'ordine.
1: Grazie Fabio Menicacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Io saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, un ringraziamento anche ai colleghi che hanno collaborato a questa puntata, Michele Raviar e Alessandro Guarasci. Un saluto e un ringraziamento a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua, e un saluto da Gianmarco Murroni.

Le ore 17, i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Questo è il commento dell'Iran all'accordo di difesa e mutua assistenza siglato tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a Jeddah oggi. Il ministro degli interni italiano Piantedosi afferma che il 15 agosto e anche prima potrebbero essere revocati i controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, dopo l'ultimatum di Madrid che aveva parlato di una risposta proporzionale qualora non fossero revocate entro 48 ore. 5 insegnanti e il presunto assalitore sono le persone morte stamattina in seguito all'aggressione armata nella scuola della zona di Bangkok in Thailandia, lo afferma il vice ministro dell'interno thailandese. Pubblicato il programma del viaggio del Papa in Francia dal 25 al 28 settembre, visiterà Parigi, Lourdes e Metz. Tutto l'informazione torna alle 18.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella, non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro, se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, mettere in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Ci diamo anche il ministro
3: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
2: E capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Giorgio Calcaterra, provo a presentarlo in due secondi, ma racconteremo la sua storia sportiva e umana. È ultramaratoneta, tre volte campione del mondo della 100 km, attenzione, perdonatemi la battuta, di corsa, non in macchina, cioè certo. 100 km, tre volte anche due bronzi, e diciamo un maratoneta, ultramaratoneta davvero leggendario. Lui con la sua umiltà adesso scuoterà un po' la testa, ma è così, ha vinto per 12 volte di fila la 100 km del Passatore, che parte da Firenze, arriva a Faenza, che sugli Appennini ci sono belle salite, che è un po' la classica della 100 km, un po' come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix del ciclismo. Ecco, vincere per 12 volte di fila è tanto, ma io credo che la storia di Giorgio, che adesso condivideremo, è una storia importante, ripeto, per la sua umiltà nelle strade, e perché io credo che se facciamo un sondaggio tra i podisti, professionisti, amatori, chi è il più forte al di là del tempo, del record, chi è quello che senti più vicino, credo che Giorgio, adesso ripeto, lui è molto umile, scuotere la testa, è Giorgio Calcaterra.
2: A te la parola. Benvenuto. Giorgio, sulla scelta di questa specialità così particolare, correre per ore e ore e ore, poi ci dirai quante.
0: Sì, un saluto a tutti, grazie a Giampaolo per la bellissima ed emozionante,
3: ho detto la verità,
0: presentazione. È sempre difficile, insomma, ricevere tutti questi complimenti per me. Io ho scelto di correre da quando avevo 10 anni. E perché? Perché mi piaceva, era il mio gioco preferito. Poi col tempo i chilometri si sono sempre più allungati fino ad arrivare a 100 chilometri. La scelta di arrivare a fare 100 km è stata una scelta così, ispirata da proprio questa gara, la 100 km del Passatore, che per i podisti è un po' un mito, è un traguardo molto bello da raggiungere, quindi si sentivo questi racconti emozionanti, però a me 100 km sembravano davvero troppi, quindi ho detto, dico, la farò una volta nella vita, tanto per fare questa esperienza come fosse un viaggio. In realtà avevo molta paura di non finirlo questo viaggio, perché 100 km possono essere davvero tanti, e quindi la preparai con talmente tanta cura che riuscii a vincerla. E a quel punto poi venne la convocazione ai mondiali per l'Italia, e quindi non ho saputo dire di no e ho continuato questo percorso correndone circa 25.
2: Non ho saputo dire di no, ma insomma, se ci convocasse, non so, se esistesse qualche nazionale dei giornalisti, diciamo di no.
3: Assolutamente no, andiamo subito. No, a 100 km, poi ne parleremo, sarà interessante anche comprendere come si mangia, come ci si allena, e soprattutto nella 100 km del Passatore è interessante il fatto che ci sono delle belle salite, sono gli Appennini, cioè fate la scalata di notte degli Appennini, questo detta con semplicità.
0: In pratica sì, diciamo che per chi come me riesce ad arrivare in un tempo un po' minore, gli Appennini si fanno di giorno,
3: ma la
0: però
3: gran massa degli atleti lo fa di notte,
0: con le luci, e questo rende tutto molto particolare,
2: e romantico, e affascinante.
0: Esatto. Ci sono i racconti delle lucciole che si vedono accendersi e spegnere durante il percorso, e quindi è per questo che è diventata così mitica questa gara.
2: Senti, allenarsi per la maratona, che è già una gara, ne parlavamo spesso in questa trasmissione, già è una gara particolare, spesso massacrante, se rapportata a certi climi molto umidi, e allenarsi per una 100 km, quindi più del doppio, cambia qualcosa per l'approccio a questa gara?
0: Ma cambiano soprattutto, almeno per chi come me punta a farla in una certa maniera, cambiano soprattutto i lunghissimi, perché per la maratona si arriva a 34-35 km massimo.
2: In fase di allenamento.
0: In fase di allenamento, sì. E per la 100 km io ne ho corsi anche 80, anche se poi ho capito che il lungo più giusto per me era 60 km. Al di là di questo, la differenza è che per la maratona, dovendo fare dei ritmi più veloci, si fanno anche delle ripetute, mentre per la 100 km si fanno solo chilometri. Il mio chilometraggio settimanale era di 210 km, quindi 30 km tutti i giorni.
3: Insomma, non è uno scherzo,
2: bell'impegno.
3: Io ricordo Giorgio, mi pare 10 anni fa, adesso non vorrei sbagliare l'anno, forse 2015, qualcosa del genere, che Giorgio corse la maratona di Roma, arrivò al traguardo, mi pare 8º o 9º posto, si fermò per l'antidoping, perché è un tema con cui vorremmo anche parlare più tardi del doping, e fa un secondo giro, cioè fa un'altra maratona purtroppo perdendo un po' di tempo all'antidoping, altrimenti e riuscendo però a raggiungere l'ultimo, proprio alla fine, l'ultimo che stava arrivando. Cioè, corso due volte di fila, quindi, sullo stesso percorso la Maratona di Roma. Non è uno
2: come allenamento per la 100
0: ma
2: km.
0: In realtà in quel momento la 100 km era lontano, quindi non era il lungo per la 100 km, era un voler mandare un messaggio, perché ho tanti amici che non arrivano tra i primi e che si sentono un po' quasi criticati, addirittura nelle gare minori vengono invitati degli operatori a fermarsi perché magari non vogliono aspettare gli ultimi, come che gli ultimi non contano come i primi. E quindi volevo mandare questo messaggio, ovviamente è stato tutto programmato, quindi c'era la RAI, eravamo autorizzati dalla Maratona di Roma, quindi questo messaggio che gli ultimi valgono come i primi. Però ovviamente per dare più rilevanza a questo messaggio bisognava fare qualcosa che colpiva, e quindi ho fatto la mia maratona. Poi sì, arrivando nono, 2:34, ho dovuto fare l'antidoping, e in alcuni casi, cioè quando non ti scappa, ci si mette un po' tanto.
2: Hai dovuto aspettare.
0: Quindi ci ho messo un'ora e un quarto.
2: La fisiologia, la normale fisiologia
3: a quel punto,
2: del corpo.
3: Un'ora e un quarto, quindi è atteso.
0: Un'ora e un quarto tra tutto quanto, tra andare, certo, sigillare, eccetera. E quindi a quel punto avevo veramente paura di non riuscire a riprendere gli ultimi, perché comunque c'è un tempo massimo, gli ultimi non è che aspettavano a me, gli ultimi correvano.
2: E chiaramente rifacendo questo secondo giro, che chilometri li hai ripresi?
0: Li ho ripresi praticamente alla fine, al 41esimo chilometro.
2: quasi all'arrivo.
0: Sì, a 1,2 km dall'arrivo, per fortuna ce l'ho fatta, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza...
2: Quando ti hanno visto arrivare hanno detto, ma che sta succedendo?
0: No, lo sapevano.
3: Se l'aspettavano.
0: Mi hanno fatto festa, sono stati contenti di trovarmi, abbiamo fatto qualche metro tutti insieme, poi diciamo è rimasto solo uno che camminava un po' peggio, che gli faceva male una gamba, e quindi ho tagliato il traguardo solo con questo signore Eligio Pugliese, che ha finito la gara all'ultimo posto, ma
2: insieme a te
0: ha abbracciato a me tra i festeggiamenti della Maratona.
3: Quello che diceva all'inizio,
2: bellissima,
3: cioè tra i podisti
2: storia,
3: questo stile di Giorgio, cioè uno che vince, che è campione del mondo, ma sta attento anche agli altri, che non è scontato. Apriamo una finestra.
2: Vabbè,
3: parliamo di palestra. Una finestra sulle Olimpiadi. Proprio l'altro giorno è successa una cosa simile nello sci di fondo. L'atleta messicana, che tra l'altro è una dottoressa di un pronto soccorso di Miami e che ha imparato, ora fa ridere, le tecniche di sci sulla spiaggia, quindi è un po' sorridente, è arrivata ultima al 108esimo posto, ma le tre che hanno vinto, due svedesi e una statunitense, quindi le star, l'hanno attesa sul traguardo prima di procedere al protocollo della premiazione. L'hanno attesa perché conoscono la storia di questa donna. È un medico che fa i turni di notte, che scia di fondo per passione, non ha nessuna velleità, però la presenza olimpica, come diceva adesso Giorgio, ha una forza dirompente. L'attendere l'ultima con dignità anche dell'ultima è un messaggio fortissimo alla Maratona di Roma, così come, cioè, alle Olimpiadi di Milano.
2: Stiamo parlando di Olimpiadi. Giorgio Calcaterra, forse la specialità sulla neve che più si avvicina chiaramente alla corsa lunga, alla maratona, ma soprattutto alla corsa lunga, è lo sci di fondo, lo sci nordico.
3: Queste lunghe distanze,
0: sì,
3: faticose.
0: Sì, sì, assolutamente sì.
3: Abbiamo avuto ospite la scorsa settimana Stefania Belmondo, che è una campionessa straordinaria olimpica, e non resistito a chiedergli, ma cosa ti ha spinto a non fare la discesa e a fare la pianura o la salita? E lei dice, non avevamo i soldi per permetterci di, perché lo sci è costoso, no? Di andare nell'impianto, e quindi andare in pianura con un paio di sci era più economico per la famiglia, ed è stata una risposta, devo dire, davvero emozionante.
2: Invece Giorgio, tu hai il merito di fare uno sport che in fondo è un po' la portata di tutti, insomma, al di là delle cose molto tecniche, l'abbigliamento, le scarpe, ma si può veramente fare quasi a costo zero.
0: Sì, è un bellissimo sport, sia perché si può fare praticamente quasi a costo zero, e sia perché lo si può fare quando e dove si vuole. E questo è il motivo per cui l'ho scelto, perché per me è il massimo della libertà. Non che non si possa andare a nuotare quando si vuole, però sì, in realtà sì, perché comunque
3: devi trovare la piscina,
0: o il posto, così se vuoi giocare a calcio devi aspettare i tuoi compagni di squadra. Ma questo non lo dico perché sono un solitario e voglio fare le cose da solo, ma perché mi piace poterle fare in libertà nel momento che ho disponibile in base alla giornata. In realtà credo che la corsa non sia uno sport individuale al 100%, perché anzi solo nella corsa si può chiacchierare, soprattutto in allenamento con i propri compagni di allenamento, e quindi è uno sport che allo stesso tempo non è solitario, almeno per me che cerco sempre compagnia, perché come dico sempre, correre è bello, ma correre in compagnia è ancora più bello.
3: Ecco, uno degli elementi della tua carriera fin da quando hai iniziato probabilmente è la parola che tu hai usato adesso due o tre volte, cioè libertà. Cioè è vero che un atleta come te, che vince i mondiali, che vince 12 volte il passatore e via dicendo, guarda il tempo, naturalmente si allena per fare il meglio possibile, dare il meglio di se stessi, però non credo di poter dire che non ho mai fatto scelte per forza alla ricerca di un successo particolare, di un tempo. Cioè hai corso per esempio moltissime maratone nello stesso anno, forse anche da Guinness dei primati se non sbaglio, sì. E qualcuno ti può aver criticato dicendo: ma se correva di meno avrebbe fatto meglio? Mi permetto di rispondere io: sì, ma non sarebbe stato Giorgio, sarebbe stata un'altra cosa. Non so se sei d'accordo su questo esame della tua carriera.
0: Ma non potrei dirlo, diciamo che sì, il Guinness è stato fare 16 maratone, record come vogliamo chiamarlo, fare 16 maratone in un anno sotto le 2 ore e 20, quindi era un mix tra quantità e qualità, ed è stato il 2000. Per quanto riguarda la tua domanda, non so dirti, nel senso che non so se effettivamente facendo meno gare io sarei andato più forte, perché comunque io quegli anni più correvo e più mi miglioravo.
3: Quindi
0: non è che l'anno in cui ho fatto queste 16 maratone sotto le 2 ore e 20 io mi sono rallentato, anzi ho fatto il mio personale di 2 ore 13 e 15, che all'epoca era un buon personale,
3: adesso
0: con i nuovi miglioramenti sembra lento, però vuol dire correre 3,09 a chilometro
3: per una maratona,
0: 2 km 195 metri, e l'ho fatto la settimana dopo aver corso un'altra maratona in 2 ore e 15.
3: Quindi non è quello,
0: quindi secondo me no, non è quello. Magari sarei potuto andare più forte facendo scelte diverse, come lasciando il lavoro o facendo allenamenti in altura, però per me la corsa doveva essere un hobby, quindi farlo solamente come unica cosa nell'arco della giornata, quindi farlo diventare il mio lavoro principale, sarebbe stato un vederlo in maniera diversa. Invece così l'ho sempre potuto considerare un hobby.
2: Giorgio Calcaterra, secondo me, sperando che in un tempo abbastanza immediato si riesca a inserire a 100 km nelle Olimpiadi, quelle estive.
0: Beh sì, mi piacerebbe, perché comunque ormai la maratona è diventata quasi una distanza per tutti, e quello che rappresentava in passato, cioè una distanza mitica, potrebbe essere proprio la 100 km, anche i tempi di percorrenza per i primi, che è vicino alle 2 ore, la fa sembrare, non dico una gara di velocità, però non un ultra, non una gara lunga. Se pensiamo al ciclismo, ci sono gare di diverse ore di più, insomma nella corsa alle Olimpiadi manca questa cosa, però come sappiamo nelle Olimpiadi non ci possono essere tutte le specialità, sono troppe, quindi bisogna fare delle scelte e vedremo se saranno fatte.
3: Ecco, tu conosci molto bene il mondo degli amatori, dei podisti che non si possono definire più della domenica, perché per correre, appunto come diceva adesso Giorgio, una maratona non puoi improvvisarla, c'è un allenamento dietro di mesi, soprattutto per persone che non sono più giovanissime. E ormai le iscrizioni alle maratone vanno spesso in sold out con anticipo. Quella della maratona di Roma, la maratona di Roma si corre il 22 di marzo,
2: abbiamo raccontato a dicembre, che per quella di New York ormai si va
3: al sorteggio,
2: è impressionante, e tra l'altro pagando delle cifre significative. Abbastanza,
3: ecco,
2: importanti.
3: Qual è il segreto di questa cosa? Perché delle persone non più giovanissime e non atleti di alto livello decidono di imbarcarsi in allenamenti alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, perché poi c'è un lavoro, c'è una famiglia, per che cosa? È la medaglia, una sfida con se stessi? Perché ripeto, è un fenomeno mondiale, non è un fenomeno locale.
0: Ma la sfida con se stessi potrebbe essere sicuramente uno dei motivi, ma l'altro penso che sia la piacevole sensazione che si prova nel correre, soprattutto il dopo, no? Perché poi a volte magari quando corriamo fatichiamo un po', però poi dopo ci lascia, probabilmente si rilasciano delle endorfine che ci danno pace, tranquillità. Conosco persone che dicono che se non vanno a correre, quando vanno in ufficio litigano con tutti,
3: Allora meglio correre.
0: vanno a correre e va tutto bene. Quindi diciamo che anche questo aspetto terapeutico, la corsa, e portarla nella 42 km, che è comunque una distanza, al di là di quello che ho detto prima sulla 100, comunque è comunque una distanza importante e mitica lo stesso, dà tanto piacere. Poi vedere che sempre più gente ci si cimenta, fa venire voglia, perché insomma una cosa è andare a una gara dove ci sono 100 persone, una cosa è andare a una gara dove ci sono 36.000 come a Roma, o addirittura 50.000 come in altre maratone.
2: Giorgio Calcaterra, una curiosità, ma tu hai mai corso il percorso originale della maratona,
3: C'è quello in Grecia, cioè.
2: 42 km e 195, tra la città di Maratona e Atene?
0: Sì, perché comunque ho fatto 2 anni fa la maratona di Atene, e mo non so se era esattamente quello, però si partiva appunto da maratona e si arrivava ad Atene, quindi in un certo senso posso dire di averla fatta, anche se probabilmente quella originaria avevano strade
2: Passava
0: diverse.
2: per campi,
3: Però
2: prati,
3: io
2: boschi.
3: immagino dove non hai corso, cioè qual è, diciamo, la maratona o comunque la corsa più particolare che hai vissuto, a parte quella di Roma, che essendo tu romano di Roma, insomma, magari la vivi con particolare passione come le altre corse romane.
0: Sì, assolutamente, per me Roma è Roma, però ovviamente non la possiamo mettere in classifica perché vincerebbe
3: È
0: troppo
3: fuori
0: facile.
3: classifica.
0: Diciamo la più particolare che ho corso è stata nel deserto dell'Algeria. Si partiva da un campo profughi e si correva su vari terreni, nel senso che il deserto può essere terra battuta in certi punti, ma in altre parti c'era veramente la duna di sabbia altissima. Erano
2: Quindi si
0: appunto la
2: affonda
0: maratona, si
2: praticamente.
0: affondava, sì, poi c'era vento in alcuni momenti, quindi diciamo che anche un po' per quello che rappresenta correre 42 km nel deserto è stato emozionante,
2: E
0: forse la più
2: soprattutto a che
0: particolare.
2: temperature?
0: Ma la temperatura in realtà faceva caldo, ma era un caldo, diciamo,
2: Sopportabile.
0: sopportabile, secco. A Roma a volte d'estate con l'umidità che abbiamo,
3: È
0: insomma,
3: peggio, eh?
0: non dico che è peggio, però insomma ci si
3: Certo.
0: avvicina. No, forse è peggio, hai
3: Forse è
0: ragione tu.
3: peggio. Senti, c'era un tema che io volevo affrontare, un tema, non sono tutte rose e fiori, ed è quello del doping. Allora, Giorgio è sempre stato chiaro in questa situazione, cioè il doping a parte è un reato, ma poi comunque è una cosa che non corrisponde alla lealtà. Nella lettera che Papa Leone ha scritto il 6 febbraio, in occasione dell'inizio dei Giochi Olimpici, ma riguardo allo sport, i valori dello sport in generale, lui parla del rischio della dittatura della performance, cioè quando cerchi a tutti i costi, per qualsiasi ragione,
2: Il record.
3: il record, cioè, e quindi è chiaro che cedi a delle tentazioni e prendi delle scorciatoie. Ecco, io volevo chiedere questo, la tua parola sul doping e sul fatto che probabilmente anche degli amatori, che non c'è senso mai di fare il doping, naturalmente, ma l'amatore ancora meno, e come mai si cede a questa tentazione, magari invece di arrivare 24esimi, arrivi 22, insomma, ecco.
0: Purtroppo credo che sia nella natura umana, o almeno non di tutti gli umani, però di molti umani, quello di voler primeggiare ad ogni costo, di voler trovare delle scorciatoie. Quindi lo si fa nella corsa, ma lo si fa un po' in tutti i campi ed è una bruttissima cosa. Quello che a me dispiace è che nello specifico il doping è un reato, ma è un reato che è considerato quasi lecito, nel senso non lecito per carità, però viene punito in maniera molto, molto poco
2: Severa.
0: severa. Perché pensiamo all'atleta che viene squalificato per doping, gli si dice tu per 2 anni, 3, 4 a seconda non puoi più correre, però non è che lo si condanna a qualcosa di particolare. È come se uno ruba e gli si dice vabbè, mo per 4 anni non puoi più rubare. Cioè, secondo me le pene, diciamo, che vengono date sono veramente troppo leggere, e questo mi dispiace.
3: Sì. Io ricordo in un'occasione Giorgio che non è salito su un podio, non so se solo una o più occasioni non è salito sul podio, proprio perché c'era una situazione di ingiustizia evidente come quella che sta segnalando.
0: Sì, è successo in realtà una volta solo, perché bisogna sempre stare attenti, perché comunque magari se è stato squalificato ed è rientrato, se la legge dice che comunque viene riammesso, anche se secondo me non è giusto, perché bisognerebbe essere squalificati a vita, però bisogna rispettare le leggi. Però in quel caso stavo in una gara alla Pistoia a Betone e l'atleta in questione era stato squalificato per doping, era rientrato e chiaramente faceva uso di doping, perché comunque aveva dichiarato che senza doping non riusciva a fare certi tempi, rientrato, ha ricominciato a rifare quei tempi, quindi a quel punto ho detto non mi va di fare l'ipocrita, succeda quel che succeda, ma io la foto accanto a questa atleta non la voglio, e quindi non salì sul palco con lui e scatenai un po' una polemica. Per la cronaca, qualche anno dopo fu squalificato di nuovo e a vita, questa volta per uso di doping, quindi insomma,
3: diciamo
0: fine,
3: che forse anche gli atleti nei vari sport possono prendere, naturalmente nel pieno rispetto delle sentenze, che uno è, però prendere magari delle posizioni anche più forti di fronte a una cosa che è appunto grave, cioè viene a mancare, ora parliamo di Olimpiadi, viene a mancare il principio di lealtà, di rispetto di se stessi e degli altri.
0: Esatto, questa è la cosa più grave, e il vedere che alcuni atleti dopo aver fatto uso di doping rientrano e vengono, diciamo, apprezzati e stimati come che non fosse successo niente. Dispiace, perché insomma, mo non voglio dire che vanno, per carità, condannati a vita, vergogna, però insomma, dire che uno che ha fatto uso di doping è il tuo mito, o applaudirlo, anche se l'ha fatto solo in passato, però non sappiamo nemmeno gli effetti quanto durano.
2: A proposito di questo, a parte il fatto che il mondo del doping è talmente vasto che se per esempio, ecco, per le gare di resistenza occorrono certi tipi di rimedi, addirittura c'è il doping nelle gare di tiro a segno, che al contrario serve invece per tranquillizzare, per non far alzare i battiti cardiaci, no?
0: Certo.
2: Ecco, ma ci può essere un doping involontario? Per esempio, ho una bronchite, mi devo prendere dei farmaci, tu a chi comunichi? Cioè, guardate, io in questo momento mi sto curando per questo disturbo.
0: Dopo aver vinto i mondiali io sono entrato, diciamo, appunto nei controlli della WADA, quindi venivano anche a casa a controllarmi per un lungo periodo, ed ero tenuto ovviamente a comunicare se avevo bisogno di prendere alcuni farmaci, e una volta appunto successe e loro non è che mi dissero sì, ok, prendili perché stai male, mi dice sì, prendili, però non puoi gareggiare, quindi
2: perché comunque contenevano sostanze vietate,
0: sì.
2: Cioè, sappiate tutti che ci ascoltate e ci vedete in questo momento che tutto ciò che è chimico comunque può influire sulla regolarità delle prestazioni, ecco, questo per chi poi fa sport in pratica, no?
0: Certo, quindi non è che siccome stiamo male siamo autorizzati a prenderlo e a gareggiare, se stiamo male possiamo essere autorizzati a prenderlo, però poi non dobbiamo andare in gara, anche perché se stiamo male.
2: E quindi poi controllarsi per vedere se alla fine della sindrome si è ripuliti, se si è a posto, insomma.
0: Sì, sì, o comunque si sa che tot farmaci magari hanno l'effetto per 3 mesi, quindi dopo 3 mesi tu sai di stare a posto,
2: certo.
0: Insomma,
3: interessante.
2: Io
3: ho l'esperienza
2: interessante e particolare,
3: sì, dei mondiali di ciclismo, quando il nostro atleta di Atletica Vaticana è stato appunto controllato a sorpresa e avevamo seguito tutti i protocolli, come dicesse Giorgio, che sono molto chiari, sapeva quali medicine aveva preso e l'ha segnalati al momento del controllo, tutto è stato tranquillo e regolare, non c'è stato alcun tipo di problema. Tra l'altro in molti farmaci c'è anche, no, sulla scatola c'è il segnale,
2: c'è,
3: no?
2: Il simbolo quindi ti avverte,
3: quindi diciamo c'hai tutte le possibilità di non cadere nell'errore se non ci vuoi cadere, insomma, ecco.
2: Giorgio Calcaterra, tu hai degli eredi per questa specialità così particolare che è la 100 km, ci sono dei giovani che casomai tu hai contattato, stai preparando, oppure che ti vedono come modello da seguire?
0: Beh sì, ci sono varie persone che corrono e che che vogliono, diciamo, seguire il mio percorso. In particolare

0: giovanissima di cominciare a correre. Quali sono i consigli, le prime cose che deve fare per non farsi male dopo 2 secondi ai piedi e al ginocchio? Ecco, qual è la prudenza, il tipo di scarpe, ecco, come si deve muovere?
1: Allora, sicuramente sono due le cose da tenere a mente sempre, da non dimenticare. Bisogna essere graduali e costanti, quindi non si può pensare che da un oggi al domani si cominciano a fare tanti chilometri. Se si comincia con 1 chilometro, poi se si vede che il chilometro viene assorbito bene, se ne fanno 2, poi 3, poi 4, però sempre dando il tempo al fisico di recuperare, quindi ascoltarsi. E poi abbiamo, come hai detto tu, insomma, le scarpe sono sicuramente molto importanti perché sono i nostri ammortizzatori, e solo senza scarpe, diciamo, anche se ci stanno gli esempi di Abebe Bikila, però sono cose un po' particolari, cioè lui lo poteva fare, non lo consiglio agli altri. Meglio proteggersi con delle scarpe protettive e, ripeto, essere molto attenti a non superare il limite, perché per migliorare bisogna sempre stare all'80%, ma mai andare al 100%, perché sennò ci si stanca troppo e si va in overtraining, infortuni, insomma.
2: Siamo quasi addirittura d'arrivo, noi vediamo il traguardo,
0: siamo quindi gli ultimi,
2: però,
0: 195
2: prima metri del rush finale. Io vi volevo esortare ad ascoltare Mara Miceli, la nostra collega e amica che fa di poesia, fa dello sport poesia, che ci parla di uno sport completamente all'opposto, che è il sollevamento pesi, se non sbaglio, no? E allora la regia può mandare in onda il contributo di Mara Miceli, Virtù in gioco.

0: Ci sono pesi che nessuno vede, ma che ti tirano giù ogni giorno. Il bilanciere ci insegna che la forza vera nasce nel punto esatto in cui stai per cedere. Il bilanciere è freddo, è implacabile, sale lento come un'alba che fatica a illuminare. Il corpo trema, il respiro vacilla, la mente vorrebbe fermarsi. Nel sollevamento pesi la vittoria è quell'attimo in cui tutto si regge insieme: volontà, coraggio, precisione, speranza. Ciò che gli altri vedono è il gesto finale, ciò che l'atleta sente è il coraggio di non abbandonare quell'istante. Così è nella fede. Molti pesi sono invisibili, li porti in silenzio, senza applausi, senza testimoni. La fortezza spirituale è quella forza che ti fa restare in piedi quando nessuno saprebbe biasimarti se cadessi. È una forza che non nasce dal corpo, ma dal cuore perseverante. La forza non viene dal corpo, ma dal cuore perseverante. San Benedetto.
1: Questa era la pillola di Mara Miceli. Avete visto quanti punti di contatto tra due sport apparentemente lontanissimi? Esatto. Eppure, ecco, il bilanciere per i sollevatori di peso, la strada da percorrere per voi maratoneti, Giorgio Calcater.
2: Sì, sicuramente lo sport, anche se sembra così diverso, però ha molte cose in comune.
3: Ecco, ci avviamo verso la conclusione, ma sono rimasto con tanto, come con Piero Grosso, con Giorgio, con
1: è difficile tirare le somme.
3: Sì, perché volevo fare altre domande, ma una gliela faccio.
1: Certo.
3: Un altro consiglio: a Roma, un atleta romano, dove va, a parte Villa Panfili, che è il tuo regno, come c'è, dove ci si può allenare? Meglio sull'erba, sulla strada, sulla ciclabile lungo il Tevere? Qual è la pista?
2: Allora, sicuramente dipende dalla persona, da dove sta, però io consiglio sempre i parchi perché sono più morbidi e impattano di meno, anche se poi se uno ha problemi magari di caviglie e rischia le storte, può essere meglio magari l'asfalto. La pista sì, è bella, ma non tutti i giorni, perché comunque ha una risposta particolare e non bisogna abusarne.
3: Quindi andiamo nei parchi.
1: Andiamo nei parchi.
3: Allora lo dico a

0: minuto lui vuol fare il marciatore. Questo è, cioè,
1: è un bello sport.
2: Quando si ha una certa età, insomma, e un certo peso, forse gravare sulle ginocchia già messi a dura prova, perché anch'io ho provato. Ecco, uno di quei matti che si alzava alle 5 di mattina per correre, e c'era un anziano, questo l'avrò già raccontato, ma come tutti gli anziani si ripetono, che mi diceva: noi andavamo ad allenarci la mattina allo stadio dei Marmi, nell'anello in asfalto che c'è sopra, diciamo. E mi diceva questo anziano: non correre sull'asfalto, corri sulla fettuccia di terra che è intorno, perché guarda che quando avrai l'età mia, le ginocchia cominceranno a protestare.
1: Infatti, meglio essere.
2: E io dicevo: ma che dice questo? Invece aveva perfettamente ragione. E anche Giampaolo Mattei, è stato un corridore.
0: Sì, sono stato un corridore. Ma il mio, guarda, io ti dico, mi ritrovo molto, naturalmente, a un livello non paragonabile in quello che dice Giorgio. Cioè, il suo messaggio, la sua vera messaggio, che lui vive, è quello, appunto, diciamo prima, della libertà. La corsa come bellezza, gioia, libertà, divertimento. Poi sì, naturalmente guardi quello che hai fatto, ma se non c'è questo, ma perché ti devi sobbarcare 100 km se non ti piace, se non ti diverti? Guarda, nel mio caso era molto semplice. Io non mi faceva fare le gare, perché non sono competitivo da questo momento. Venivo a lavorare di corsa e andavo via di corsa.
2: E tornavi a casa di corsa.
0: Esatto, quindi usavo me stesso, sono un ottimo spot anche per il comune di Roma, sui trasporti, ed era divertentissimo, basta sapersi organizzare, ma mi ha dato tanta gioia e devo dire che non litigavo, come dicevi te, con i colleghi di ufficio.
2: Però Giorgio Valcaterro, rispetto a noi umili mortali che proviamo così a inventarci qualcosa che sia, che possa essere denominato come sport, per voi c'è anche l'agonismo in fondo, e secondo le regole, ma c'è anche il desiderio di primeggiare, di confrontarsi con gli altri atleti.
1: Sì, assolutamente, è uno di quelle cose probabilmente che uno ha innato, quindi il voler cercare di primeggiare c'è, cioè, parte di noi, però diciamo che non è sempre agonismo verso gli altri, ma spesso è agonismo anche con noi stessi, quindi vogliamo migliorare, certo, il nostro tempo.
2: No, poi con gli altri sei anche amico, insomma, no?
1: Assolutamente, ci si aiuta come si può, poi magari si dà il massimo e si prova a raggiungere, arrivare prima dell'avversario.
2: Dell'avversario,
1: però
2: certo,
1: questo non impedisce di passarti l'acqua durante la corsa.
2: Infatti, Sinner e Alcaraz sono amici.
0: Siamo amici.
2: Questo per quanto riguarda il tennis.
0: Assolutamente.
2: Giampaolo, per quanto riguarda l'atletica, la corsa lunga, qui invece Atletica Vaticana è già a buon punto.
0: Sì, sì, ma Giorgio fra l'altro conosce molti dei nostri atleti, dei nostri atleti, che si incrociano per strada. Sì, assolutamente sì, adesso abbiamo un nutrito, che vuol dire che non è che ha mangiato, ma un numeroso gruppo che partecipa alla Maratona di Roma, sono, se non sbaglio, 23 o 24, che per una realtà piccola come della Vaticana sono tanti, e poi formeremo anche 3 o 4 staffette solidali, che è quest'altra cosa bella, che infatti è aperto a tutti, nel senso che non serve il tesseramento ad una società, quindi lo possiamo fare veramente tutti, sono delle staffette, quindi 4 persone che si danno appunto il cambio e coprono i 42 km, quindi una media di circa 10, facciamo così, mi pare che ci sono frazioni tra i 9 e i 13, ma non vorrei essere impreciso, e quindi è possibile per un gruppo di 4 persone correre la maratona a staffetta. È molto bello perché c'è questo rapporto appunto di squadra, diceva bene Giorgio, come altri sport abbiamo avuto qui campioni di nuoto, anche nel nuoto, come il maratoneta, non è mai uno sport individuale e solitario, primo perché stai con gli altri, ma secondo, certo, perché comunque hai delle persone che intorno a te ti portano poi a correre, quindi vivremo anche questa esperienza. Poi mi permetto già di dire altre due cose riguardo alla maratona. La prima è che quest'anno per la quarta volta daremo la Coppa degli Ultimi, insieme con l'organizzazione della maratona, insieme lo facciamo, ma non sarà l'ultimo arrivato, ma sarà ad una storia. L'anno scorso era uno scrittore algerino musulmano, purtroppo con una grave malattia, e la daremo a una persona, un'associazione che vive lo sport nello stile del riscatto, della semplicità, dell'inclusione, della solidarietà, certo. Quindi non l'ultimo in classifica, Ma la coppa degli ultimi, usavi il termine evangelico.
2: Forse ecco. Veramente per concludere, Giorgio, la vostra consapevolezza di atleti di punta, che oltre a essere modelli per i giovani che vi seguono nella vostra specialità, siete anche dei modelli di vita, no? Sport e solidarietà, sport e interventi nel sociale, cioè sfruttare la vostra immagine proprio per fare del bene al mondo che ci circonda.
1: Sì, io cerco sempre di mandare questi tipi di messaggi, ci tengo a dire che la corsa non è fatica, non è agonismo e basta, ma è un modo per stare insieme, per stare bene, per stare in salute e per mandare questo messaggio di pace. Quindi cerchiamo di correre in maniera ovviamente oculata e attraverso la corsa di trasmettere sempre messaggi positivi.

Ci sono storie che nascono dalla fantasia, ma parlano della realtà più profonda, quella che allena il cuore come il corpo. Sono storie che raccontano lo spirito di chi non si arrende, di chi cade e si rialza, di chi sa che ogni passo ha un senso. Sono storie che parlano di sport e di fede, perché le virtù cristiane e quelle sportive corrono insieme sullo stesso sentiero, quello della vita.

la corsa e la perseveranza. Era l'ultima curva. Le gambe bruciavano, il fiato era corto. Avrebbe potuto fermarsi, nessuno l'avrebbe giudicato. Ma lui sapeva che la vera vittoria non è arrivare primo, è non mollare. Ogni passo un atto di fiducia, ogni respiro una preghiera silenziosa. Così è la vita cristiana, una corsa dove non conta la velocità, ma la perseveranza. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, diceva San Paolo. E allora il traguardo non è una linea bianca, è la meta che ci attende.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia. Anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27, monitorate dal Ministero della Salute. Si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore, con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche antieuropee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore, che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca. Ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati i 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano, stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa. Ormai è alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto, proprio per Ferragosto. Infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Medio Oriente ha firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa all'Iran. Intanto, Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli attacchi. L'Iran, il cui Parlamento inoltre sta valutando una serie di norme, tra cui il divieto di passaggio per le navi di paesi ostili e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto l'opposizione fa circolare voci sulla sorte dell'ayatollah Mojtab Khamenei. Per il portale con sede a Londra, Iran Wire, la guida suprema dell'Iran è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania. Da una parte l'esercito israeliano prosegue coi raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
6: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio, un'aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadle, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia. I residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
7: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con 1/80 di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina, con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. E servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Include visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
8: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. 19. Il Papa si immergerà nella Chiesa francese sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la Chiesa sinodale, la messa Place de Concorde, prima di volare a Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. Due giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con due appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Campi Flegrei a Pozzuoli, è una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni. Si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
9: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
10: Sto proprio arrabbiato, guarda che ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
9: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate anche la cultura salva dall'afa. Milano da ieri residenti e anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
11: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, alla biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
12: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
11: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
13: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
14: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
15: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
11: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8:11, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ore 19, Michele Raviari in studio. È stato pubblicato oggi il programma ufficiale del quinto viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimo. Tre le tappe che il pontefice toccherà: Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schumann, tra i padri fondatori dell'Europa. Resi noti anche il logo della visita e il motto: affinché il mondo abbia la vita, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: 9 discorsi, 4 omilie, un saluto, poi messe, veglie, vespri, processioni, dialoghi privati, incontri con autorità, vescovi, giovani, malati, consacrati, leader di altre religioni. Si preannunciano intensi i 4 giorni del quinto viaggio apostolico di Papa Leone, che inizierà la trasferta transalpina a Parigi all'Eliseo per l'incontro con Macron e le autorità politiche e civili, proseguendo poi con la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, riaperta al pubblico nel 2024, 5 anni dopo l'incendio. In serata il pontefice sarà nello stadio di Saint-Denis per la veglia coi giovani. La seconda giornata sarà divisa invece tra Parigi, con la messa in Place de la Concorde, e Lourdes, che Leone raggiungerà nel tardo pomeriggio, recandosi subito a pregare alla grotta di Massabielle. Sempre a Lourdes, il 27 settembre, domenica, il Papa incontrerà i vescovi e celebrerà la messa nella spianata del santuario, dove in serata parteciperà alla recita del rosario e alla processione au flambeau. Dai piedi dei Pirenei al nord-est del paese, il 28 settembre il Papa sarà a Metz, la terra di Schumann. Un evento sulla pace in Europa segnerà quest'ultima tappa, conclusa dalla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Durante il viaggio il Papa incontrerà alcune vittime di abusi nella chiesa.
0: Secondo il segretario al tesoro degli Stati Uniti Besant, oggi o domani ci sarà un accordo per l'apertura dello stretto di Hormuz per 30 o 60 giorni. Intanto un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario Mohammed bin Salman e dal premier pakistano Shahbaz Sharif. L'accordo prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. I sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Questo è il commento dell'Iran. E il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il ministro degli interni italiano Piantedosi afferma che il 15 agosto e anche prima potrebbero essere revocate le restrizioni qualora si verifichino le condizioni. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Salutiamo con tanto affetto chi ci segue da casa attraverso TV 2000. E un saluto tutto speciale va ai nostri fratelli e sorelle malati, anziani e detenuti. Il Signore raccoglie ogni vostra sofferenza e la trasforma in preghiera. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida, rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste. Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vando di Giacobbe. Rinnova il vando di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri ingalzanti lampeggiare di spade, scintillare di lance, ferite in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò a ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggire da te e dirà: Nivi è distrutta, chi la compiaggerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere. Io percuoto e io guarisco.
1: Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ci pagherò i miei nemici.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.
0: Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Fratelli e sorelle, Gesù guarda i discepoli e dice una frase che non ci lascia a scampo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E poi aggiunge: che vantaggio ha un uomo se guadagna il mondo intero ma perde la propria vita? Gesù non ci propone una vita comoda, ci propone una vita vera. Rinnegare se stessi, l'eccomi di ogni giorno. Rinnegare, vedete, rinnegarsi non è annullarsi. E smettere di mettermi io al centro e mettere Gesù. E dire come Maria: eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. E quello che hanno fatto e che fanno i pellegrini che vengono qui al santuario della Madonna delle Lacrime. Lasciano che cosa? La casa, le loro sicurezze, e vengono qui con il cuore in mano, a dire che cosa? Signore, prendi la mia vita. E la Madonna non delude. Lei che nel 1953 ha pianto su questa città, oggi asciuga le nostre lacrime e ci insegna a donare la vita agli altri. Prendere sì la propria croce. La croce non si sceglie, si incontra. È il figlio malato, è il lavoro che manca, è la solitudine, è l'ingiustizia. Gesù non dice di cercarla, dice di prenderla con lui. E qui penso allora a Don Pino Puglisi, un prete di Palermo che ha preso la croce del suo quartiere, Brancaccio. Poteva andarsene, poteva stare tranquillo, invece è rimasto. Ha aperto il centro per i ragazzi, ha detto no alla mafia, ha donato la vita. Il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, è stato ucciso. L'ultima frase che ha detto al suo assassino è stata: me l'aspettavo. Don Pino ha perso la vita per causa di Cristo e l'ha trovata. Oggi è beato. La sua croce è diventata seme per migliaia di giovani. Il mondo ci dice: accumula, appari, fai carriera. Gesù dice il contrario. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quante persone hanno tutto e dentro sono vuote? E quante persone non hanno niente, ma hanno una pace che il mondo non può dare? Perché hanno capito che la vita non si possiede, si dona. Gesù conclude: alcuni non moriranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Ci sta parlando della Pasqua. Dopo la croce c'è la luce, dopo il venerdì c'è la domenica. E la Madonna delle Lacrime ce lo ricorda: le lacrime di oggi diventeranno gioia. Allora la domanda di oggi è questa: cosa sto inseguendo? Il mondo che passa o la vita che resta? Seguire Gesù costa, come è costato Don Pino, ma dona una gioia che nessuno ci può togliere. E Maria, madre delle lacrime, ci prende per mano come una mamma. Ci aiuta a dire ogni giorno il nostro eccomi, perché alla fine ci porteremo dietro solo l'amore che abbiamo dato. Signore Gesù, per intercessione di Maria e sull'esempio di Don Pino, dacci il coraggio di prendere la nostra croce e seguirti. Fa che non perdiamo la nostra vita, ma la troviamo in te. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci e parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Signo tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze, e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. E nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro
viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e

0: nonostante la presenza del Maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così, Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Les Surprises de l'Amour, Suite en Concert, nella esecuzione dei Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski. E la trasmissione prosegue ascoltando due sonate tratte dai Trattenimenti armonici Opera 6 di Tommaso Albinoni. Inizieremo ascoltando la sonata numero 9 in Sol, nei movimenti grave e adagio, allegro, adagio, allegro. Esegue la Zero Emission Baroque Orchestra, Giorgio Tosi, violino barocco, Marlise Gojdanić, violoncello barocco, Carlo Centemeri, organo.

Avete ascoltato di Tommaso Albinoni la sonata numero 9 in sol maggiore tratta dai Trattenimenti armonici opera 6 nell'esecuzione della Zero Emission Barocca Orchestra. E proseguiamo ascoltando, sempre dai Trattenimenti armonici opera 6 di Tommaso Albinoni, la sonata numero 4 in re minore nei movimenti grave adagio, larghetto, adagio, allegro. Esegue sempre la Zero Emission Barocca Orchestra, Giorgio Tosi violino barocco, Marlise Gojdanić, violoncello barocco, Carlo Centemeri, organo.

0: Di Tommaso Albinoni avete ascoltato la sonata numero 4 in re minore dai trattenimenti armonici opera 6 nell'esecuzione della Zero Emission Barocca Orchestra. Giorgio Tosi violino barocco, Marlisa Gojdanić violoncello barocco, Carlo Centemeri organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno.
2: Se pensiamo che a dissetare le arsure della nostra vita bastino il successo, il potere, le cose materiali, questa è una mentalità mondana che non porta a nulla di buono e anzi ci lascia più aridi di prima. Gesù invece ci indica la via. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Fratelli e sorelle, la via migliore di tutte è questa: abbracciare la croce di Cristo. Al cuore del cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente, notizia straordinaria. Quando perdi la tua vita, la offri con generosità, in servizio. Quando la rischi impegnandola nell'amore, quando ne fai un dono gratuito per gli altri, allora essa ti ritorna in abbondanza, riversa dentro di te una gioia che non passa, una pace del cuore, una forza interiore che ti sostiene. E abbiamo bisogno di pace interiore. Questa è la verità che Gesù ci invita a scoprire, che Gesù vuole svelare a tutti voi. Non serve essere grandi, ricchi, potenti per essere felici, no. Solo l'amore ci disseta il cuore, solo l'amore guarisce le nostre ferite, solo l'amore ci dà la vera gioia. E questa è la via che Gesù ci ha insegnato e ha aperto per noi.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

forse può, forse è bello.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo José Carreras' Passion, composizioni di autori vari arrangiate da John Cameron e David Firman. José Carreras è tenore, The English Concert Singers, maestro del coro Roy Wales. The Angel Orchestra of London, dirige Michael Reed, John Cameron, David Firman.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso José Carreras, Passion. Composizioni di autori vari, arrangiate da John Cameron e David Firman. José Carreras, tenore, The English Concert Singers, maestro del coro Roy Wales. The Angel Orchestra of London ha diretto Michael Reed, John Cameron e David Firman. E per concludere, musica con l'Orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Carapelli si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Nikolaj Rimsky-Korsakov Scheherazade, suite sinfonica opera 35 da Le mille e una notte. Norman Carroll al violino, The Philadelphia Orchestra dirige Riccardo Muti.

Per la rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Nikolaj Rimskij-Korsakov Scheherazade, suite sinfonica opera 35 da Le mille e una notte. Norman Carroll al violino, Riccardo Muti ha diretto la Philadelphia Orchestra. Per la rubrica Classici della canzone ascoltiamo Lucio Dalla, Gianni Morandi e una selezione dal compact disc intitolato Dalla Morandi.